0: drammatica per produrre appuntamenti in tutta Italia. Noi come Radio Wombat facciamo un po' la nostra parte con molta umiltà e con molta modestia, cerchiamo di dare un contributo, lo andiamo a fare con Gianni, che già nella giornata di sabato in mattinata hanno cominciato a organizzare dei primi appuntamenti e delle piazze anche per il nostro territorio Firenze e area metropolitana fiorentina. Sono tanti gli appuntamenti che si stanno già dando nelle varie diverse città d'Italia. Fortunatamente c'è un paese che non si arrende, non vuole piegare la testa ai diktat, alle imposizioni, alle minacce, al bullismo bellico degli Stati Uniti d'America e del suo presidente e del suo modello di sviluppo, se così si può chiamare. Quindi la parola la passerei immediatamente a Gianni per fare un aggiornamento su quelli che sono gli appuntamenti per ora fissati per Firenze e l'area metropolitana fiorentina nello scacchiere internazionale, sullo sfondo di quelle che erano le mobilitazioni fino a qui per la Palestina e che non si stavano spengendo giustamente vista la gravità della situazione. A questo ovviamente si somma quello che sta succedendo adesso con il Venezuela. Credo che da parte di tutti la volontà sia quella di non scacciare chiodo con chiodo, cioè di non mettere il Venezuela sotto i riflettori al posto della Palestina e nemmeno nello stesso tempo mantenere la Palestina oscurando il Venezuela, ma al contrario cercare le connessioni, cercare i punti di contatto in uno scenario internazionale che è sempre più complicato e ci rischia di portarci sempre più verso un'escalation bellica che nessuno e nessuna vuole. Quindi la parola a Gianni appunto per fare un aggiornamento sui prossimi appuntamenti.
1: Salve a tutti, sono Gianni Monti della Cassa dei Diritti dei Popoli. Noi parteciperemo insieme con tante altre realtà alle manifestazioni che ci saranno riguardo a tante problematiche, non soltanto quella di cui si sta parlando oggi e di cui si è parlato nei giorni recenti. Intanto vi dico quali sono gli appuntamenti certi. E il primo è proprio domani alle ore 17:30 ci ritroviamo in piazza Ognissanti per fare una manifestazione con arrivo nei pressi del Consolato degli Stati Uniti. E questo riguarda chiaramente il Venezuela, l'aggressione a Venezuela, che fa parte di un'aggressione che possiamo definire planetaria a livello proprio mondiale, da parte di un suprematismo occidentale, guerrafondaio e imperialista, un'aggressione nei confronti dei popoli che costoro vogliono ridurre in schiavitù o quantomeno ridurre una condizione di servitù, per motivi vari, perché sono popoli che vivono in delle zone strategiche, oppure perché, come per esempio il Venezuela, sono popoli che stanno sopra un immenso giacimento di petrolio. Quindi le motivazioni sono varie, ma tutto ciò che questi paesi hanno in comune è il fatto di essere costantemente presi di mira, aggrediti, attaccati dall'imperialismo guidato dagli Stati Uniti e da Israele. Ovviamente questi sono al vertice di questa piramide imperialista, ma sappiamo che poi sotto ci sono i vari vassalli, valvassori e valvassini, che ubbidiscono agli ordini che vengono imposti dall'alto. Sabato 10 ci sarà una manifestazione che partirà da Piazza San Marco per giungere in una piazza che ancora non sappiamo con esattezza quale sarà, perché la questura deve dare il benestare definitivo. E una manifestazione che, cadendo nel secondo sabato di gennaio, e inizialmente era tutta dedicata al ricordo dell'operazione Piombo Fuso, il grande massacro di circa 1500 esseri umani fatto da Israele 15-16 anni fa. e che quindi ha preceduto l'immenso massacro che è sotto gli occhi di tutti oggi, già da più

0: 2 anni. Si è pensato di allargare il discorso, diciamo, una questione di carattere internazionale, un carattere internazionale che è doveroso perché è chiaro quello che succede a Gaza, e aggiungiamoci anche la Cisgiordania, che troppo spesso non viene considerata abbastanza. È chiaro che quello che succede in quei luoghi è una cosa talmente grande, orrenda, spaventosa, che è evidente che è al centro di tutto e che, tra l'altro, nell'immaginario collettivo è nei fatti il discrimine tra chi sta da una parte e chi dall'altra della barricata, come lo fu negli anni 30 la guerra di Spagna, no? Fascista da una parte, gli antifascisti dall'altra. Ecco, oggi è così. I sionisti, i filo sionisti da una parte, gli antisionisti, antisraeliani dall'altra. E quindi tutto questo è al centro, ma è al centro di una questione, come dicevo prima, generale, mondiale. E quindi è opportuno inquadrare nella manifestazione del 10 il ricordo di Piombo Fuso, che ovviamente poi si collega allo sterminio di oggi, inquadrarlo in un discorso generale delle continue, sistematiche aggressioni da parte dell'imperialismo ai popoli che non vogliono essere soggiogati. Ecco, questo è un po' il quadro generale in cui noi ci muoviamo. Penso che sia molto importante che questi due appuntamenti, molto vicini, vicinissimo quello di domani, vicino quello di sabato 10, siano partecipanti, siano forti, siano intensi, che si facciano vedere e che vedano la partecipazione di tante realtà tutte insieme, che siano cioè delle manifestazioni con un carattere fortemente unitario da parte di tutti coloro che si schierano contro l'imperialismo, contro i guerrafondai, contro coloro che, oltre che a massacrare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di esseri umani, calpestano anche completamente, cosa che non è cominciata oggi, il diritto internazionale, di cui però, quando gli fa comodo, si riempiono la bocca. La Casa dei diritti dei popoli c'è e ci saranno tanti, veramente, centri sociali, associazioni, comitati, forze politiche, forze sindacali. Ci vediamo in queste manifestazioni. Grazie, compagni, a presto.
1: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
2: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
3: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
2: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

mattina. 163esima trasmissione su Radio Wombat. Hanno creato allarme gli imponenti movimenti che a livello mondiale hanno dimostrato di riconoscere che nella lotta per la libertà della Palestina c'è la libertà di tutti. Ora tira aria di restaurazione e uno dei loro cavalli di battaglia è la raffica di proposte di legge, i DDL, che mentre proclamano lo scopo di contrastare l'antisemitismo, in realtà lo favoriscono. Non ha sollevato particolari commenti e sono passate quasi sotto silenzio mediatico le audizioni tenutesi in Commissione Affari Costituzionali al Senato il 15 gennaio scorso. Audizioni dal titolo Contrasto all'antisemitismo, in merito ai vari DDL che sono proliferati in questi ultimi tempi, per poi approdare il 27 gennaio alla proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo. Attenendosi alle direttive dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, tutti i DDL si arrogano il diritto di legiferare su presunti atti di antisemitismo, ma di fatto diventano strumento politico di repressione del dissenso e della critica al governo israeliano e strumento di repressione della protesta. All'interno delle audizioni, di cui vi daremo informazione sui partecipanti e sulle loro posizioni, ascolterete l'autorevole voce di dissenso del professor Simon Levi Sullam, contrario a qualsiasi iniziativa di normalizzazione e di legiferazione. Il professor Simon Levi Sullam fa parte di quei 400 studiosi che hanno contribuito alla formulazione della JDA, Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, oggetto fino ad oggi di troppo prudente silenzio.

troveranno nella pagina blog della trasmissione di oggi l'indirizzo mail a cui scrivere. Nell'ambito delle iniziative proposte per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti è prevista la presenza della palestinese Khalida Jarrar, figura popolarissima e conosciuta in Palestina e nel mondo, liberata da Israele come parte della prima ondata di scambi di prigionieri concordata con Hamas nell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Era tenuta dal 26 dicembre 2023 in detenzione amministrativa nella prigione di Ayalon a Ramallah e più volte in isolamento come forma di punizione, per 6 mesi in una cella di 1 metro per 1,50 m. La lunga carriera di Khalida Jarrar come attivista l'ha portata a trascorrere gli ultimi 3 decenni dentro e fuori dalla galera e durante la sua detenzione nelle prigioni israeliane ha perso suo padre, sua figlia e suo nipote. A partire da oggi, 4 febbraio, sarà di nuovo in Italia un militante di Tayush, un'organizzazione israeliana di sostegno ai renitenti alla leva e in difesa dei palestinesi dalle violenze dei coloni nei territori occupati. Le iniziative collegate alla sua presenza anche in Toscana le troverete sul sito di assopacepalestina.org e tramite le associazioni che via via le organizzeranno.

0: Prossime iniziative. Nel corso della settimana, venerdì 6 febbraio, sciopero nei porti contro le guerre. Dockers don't work for war. I portuali non lavorano per la guerra. È lo slogan dello sciopero internazionale in questo venerdì 6 febbraio. La chiamata parte da Genova, ma risuona in tutta Italia, in Europa e nel Mediterraneo. Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Genova, Livorno, Trieste, Ancona, Civitavecchia e altri ancora. Procediamo ora, come di consueto, con la rassegna stampa e un breve stacco musicale.
1: Sono Claudio, vi segnalo alcuni articoli usciti in italiano nell'ultima quindicina, senza la pretesa di una vera e propria rassegna stampa. Cominciamo dal sito di Zeitun. Titolo: l'espulsione finale dei palestinesi è in corso e la vostra indifferenza lo permette. L'articolo è a firma di Amira Haas e accusa la perdurante, oggi come ieri, indifferenza degli israeliani cosiddetti democratici verso la condizione dei palestinesi, in quanto è questa indifferenza che produce il Netanyahu. Titolo: la sindrome della tenda bagnata sta uccidendo i neonati di Gaza. Le restrizioni israeliane su strutture di riparo e medicinali hanno lasciato indifese le famiglie sfollate, mentre i neonati soccombono alla esposizione alle intemperie, alle malattie, peraltro prevenibili. Titolo: le esportazioni agricole israeliane rischiano un imminente collasso, poiché il mondo rifiuta i suoi prodotti a causa del genocidio a Gaza. I coltivatori israeliani segnalano che le esportazioni agricole del paese stanno affrontando un imminente collasso dovuto all'opposizione internazionale al genocidio a Gaza. Recenti reportage mostrano l'impatto del boicottaggio, insomma, del BDS. Titolo: UNRWA, rischi di malattie a Gaza ai massimi livelli.

0: a causa della carenza di vaccini. Passiamo ora al sito di Invicta Palestina, titolo Palestine 36, memoria di una rivolta. Palestine 36, Palestina 36, riguarda 36 e 1936, la rivoluzione palestinese del 1936 contro il dominio coloniale britannico. In realtà il film parla dell'attuale bivio che la Palestina si trova ad affrontare in questo momento. Passiamo ora al sito di amicizia italo-palestinese. Titolo: Diplomatici statunitensi si sono rifiutati di rivelare le condizioni apocalittiche a Gaza. Nel febbraio del 2024, a poco più di 3 mesi dall'inizio della guerra israeliana a Gaza, l'ambasciatore americano in Israele e la sua vice hanno bloccato in un documento in cui si avvertiva che il nord di Gaza si era trasformato in una terra desolata e apocalittica, così definita. I due avrebbero bloccato il cablogramma che descriveva le conseguenze dell'attacco israeliano con dettagli strazianti e l'avevano bloccato perché ritenevano che mancasse di equilibrio, cioè di un controdocumento da parte israeliana. Il fatto ricorda il nostro ministro Valditara sul contraddittorio nella scuola quando si parla di Palestina e la sua circolare, ma questa è una nota della nostra redazione. Titolo: Che nella striscia di Gaza siano state uccise oltre 71.000 persone, ora lo ammette anche Israele, cioè lo dice apertamente l'IDF, l'esercito israeliano, confermando i dati del Ministero della Salute di Gaza. Passiamo a Assopace Palestina. Titolo: Il valico di Rafah apre, chi può davvero lasciare Gaza? Il valico di Rafah è stato riaperto sotto il rigido controllo israeliano, consentendo i movimenti limitati mentre migliaia di pazienti di Gaza rimangono invece intrappolate in attesa di cure mediche urgenti. In realtà vengono consentite solamente uscite, cioè palestinesi che se ne vanno, non che rientrano a Gaza. Titolo: 11 paesi, tra cui Francia e Regno Unito, condannano la demolizione della sede dell'UNRWA da parte di Israele, della sede UNRWA a Gerusalemme. Per condannare, loro condannano, certo, ma poi si fermano lì, eh. Il governo israeliano ha annunciato l'intenzione di costruire alloggi in quel luogo. Titolo: Il Consiglio di Pace per Gaza spiegato. Come Gaza è diventata il modello per un nuovo ordine statunitense. È un articolo di Ramzi Barood in cui ricorda che quando l'ONU non riuscì ad assecondare pienamente gli interessi degli americani, in particolare quando l'ONU rifiutò di concedere all'amministrazione Bush l'autorizzazione per invadere l'Iraq, l'ONU venne eticata dagli Stati Uniti come irrilevante. Bush guidò quindi la sua cosiddetta coalizione dei volenterosi, cioè inventò questo gruppo e questa coalizione e la guidò in una guerra di aggressione che devastò l'Iraq in modo che ne vediamo ancora oggi le conseguenze. Una manovra simile si è svolta in Palestina nel 2002, con l'invenzione anche in questo, cioè invece che ricorrere all'ONU, si inventò il cosiddetto quartetto per il Medio Oriente, cioè un quadro dominato dagli Stati Uniti e da Israele. Fin dalla sua nascita, il quartetto ha sistematicamente emarginato l'agenzia palestinese, isolato Israele dalle responsabilità, cioè, e relegato il diritto internazionale a considerazione secondaria e spesso sacrificabile. Cioè il metodo americano rimane coerente, cioè quando i meccanismi internazionali esistenti non riescono a servire gli obiettivi politici degli Stati Uniti, allora gli Stati Uniti inventano una nuova struttura. E così sta accadendo oggi con il Consiglio di pace per Gaza, cosiddetto. Titolo: un coro di bambini irlandesi ci ricorda le somiglianze della loro storia con la storia della Palestina. Irlanda e Palestina sono state entrambe sotto il colonialismo britannico. Un coro di bambini irlandesi ricorda il loro comune soffrire. Ricordiamo invece, con l'occasione, il coro di bambini israeliani che inneggiavano ai loro bombardieri e allo sterminio dei palestinesi, che venne diffuso qualche mese fa da parte del Ministero dell'Educazione israeliano. Bambini che cantavano "Ammazziamoli tutti". Titolo: rapporto del gruppo israeliano B'Tselem sugli abusi e le torture inflitte ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Abusi sistematici, tra cui violenze fisiche, psicologiche, condizioni disumane, fame deliberata e negazione di cure mediche. Nel contempo sono stati pubblicati da parte dei nostri sanitari per Gaza due dossier, uno dal titolo "La tortura come strumento genocidario del colonialismo israeliano in Palestina" e l'altro dossier dal titolo "La distruzione deliberata del sistema sanitario a Gaza". Per procurarsi i due dossier, due fascicoli, consultare la pagina Instagram di Sanitari per Gaza. Passiamo a presenza. Ultima. Allora, titolo: David Grossman a Napoli con Maurizio De Giovanni, dialogo sulla parola. È un dialogo, un incontro al Teatro San Lazzaro che è avvenuto a Napoli. Allora, da notare che secondo Grossman, israeliani e palestinesi restano spesso intrappolati nella ripetizione degli stessi gesti e delle stesse parole. Cambiare narrazione non significa dimenticare il passato, dice Grossman, ma interrompere un meccanismo che continua a produrre gli stessi effetti. Era l'ultimo articolo, per oggi abbiamo concluso, buon proseguimento.
1: Of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn, heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their head.
2: Armored cars and tanks and guns came to take away.

Si è tenuta il 15 gennaio in Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione sulle proposte di legge in materia di contrasto all'antisemitismo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numeri 1004, 1575, 1627 e 1722, di cui si sono fatti promotori rispettivamente per il 1004 da Massimiliano Romeo della Lega, il 1575 di Ivan Scalfarotto di Italia Viva, il 1627 dell'ex missino Maurizio Gasparri e il 1722 l'ultimo proposto da Graziano Del Rio del PD. Per molti versi piuttosto simili tra loro e con forte enfasi sul ruolo delle istituzioni educative nel contrasto all'antisemitismo, in particolare quello di Gasparri prevede esplicitamente sanzioni per docenti di scuola e di università che si rendano colpevoli di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione. E introduce inoltre una modifica del codice penale. In apertura è intervenuta Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha richiamato l'attenzione sull'urgenza di un intervento normativo capace di rispondere alla crescita degli episodi di odio e discriminazione antisemita e di colmare alcune criticità emerse nell'applicazione delle norme vigenti. Oltre a chiedere un intervento normativo, la Presidente UCEI ha invitato a costruire diversi percorsi per il contrasto all'odio antiebraico. Dalla relazione introduttiva è nato un confronto con alcuni senatori, incentrato in particolare sul rapporto tra libertà costituzionali e fenomeni di abuso delle stesse, sulla definizione di antisemitismo e sull'efficacia degli strumenti legislativi e giudiziari oggi disponibili.

0: In Italia si parla, anzi si straparla, di antisemitismo, invocando quella dichiarazione, l'AIRA, di cui Trump in America si serve per stroncare ogni movimento di critica verso Israele e verso se stesso. Non si parla mai della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, in un acronimo la JDA. La dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo è uno strumento per identificare e affrontare e aumentare la consapevolezza sull'antisemitismo. Include un preambolo, una definizione e una serie di 15 linee guida che forniscono indicazioni dettagliate a coloro che cercano di riconoscere l'antisemitismo al fine di elaborare risposte. È stato sviluppato da un gruppo di studiosi nei campi della storia dell'Olocausto, degli studi ebraici e degli studi sul Medio Oriente per affrontare quella che è diventata una sfida crescente, cioè fornire una guida chiara per identificare e combattere l'antisemitismo, proteggendo al tempo stesso la libertà di espressione. Inizialmente firmato da 210 studiosi, conta circa ora 370 firmatari. E tra questi anche il professor Simon Levi Sullam, di cui ascolteremo ora il suo intervento al Senato.
1: Grazie, buongiorno. È un grande onore rivolgersi a questo consesso. Saluto i senatori presenti e anche gli esperti che sono auditi oggi, in particolare la Presidente Disegni, con stima e simpatia. Intervengo come storico dell'antisemitismo che si occupa di questi temi da oltre 30 anni, l'intero percorso della mia carriera di studi. Ho pubblicato in Italia e all'estero su questi temi e ho coordinato progetti finanziati dall'Unione Europea e attualmente un progetto di rilevante interesse nazionale che ha sede a Ca' Foscari sul tema dell'antisemitismo in Italia. Sono anche sottoscrittore a livello nazionale e internazionale e promotore della Jerusalem Declaration on Antisemitism, un documento che alcuni anni fa ha, con la sottoscrizione di oltre 200 studiosi in tutto il mondo, tra cui Israele e Stati Uniti. La dichiarazione è nata al centro Van Leer di Gerusalemme, promossa dai massimi studiosi di storia dell'ebraismo e dell'antisemitismo, sia appunto in Israele che negli Stati Uniti che in Europa. Citerò tra tutti Alan Confino, mancato di recente, nipote di il grande ebreo antifascista Enzo Sereni. Questo documento ha, come sapete, messo in discussione alcuni aspetti della working definition dell'AIRA, working definition on antisemitism, mettendo in luce e discutendo non tanto la definizione storica di antisemitismo, ma portando, come pure sapete, 11 esempi di antisemitismo in un allegato, insomma nelle note della medesima dichiarazione, 7 dei quali sono in realtà considerate da studiosi che, devo sottolineare, al proprio interno sono anche su posizioni molto diverse rispetto alla questione del conflitto israelo-palestinese e della soluzione delle crisi medio orientali. Quindi su questo non concordano, ma concordano sul fatto che questi 7 degli 11 esempi dell'AIRA definition sono in realtà non degli esempi di antisemitismo, ma delle critiche a Israele. Questa posizione è stata elaborata prima del 7 ottobre, ma nel frattempo i sottoscrittori della dichiarazione, che trovate facilmente online e che del resto probabilmente già conoscete, sono oltre 300 e non hanno finora messo in discussione le loro posizioni, che sono sostanzialmente quelle di distinguere nettamente critica legittima alle politiche del governo di Israele e antisemitismo, conoscendo sul piano storico che cosa l'antisemitismo è stato e pur riconoscendo che talora nelle critiche a Israele possono emergere degli elementi che appartengono alla tradizione antiebraica. Io stesso ho pubblicato un libro dalla terza nel 2008 intitolato L'archivio antiebraico e il linguaggio dell'antisemitismo moderno, in cui sostengo che l'antisemitismo è una pratica discorsiva e naturalmente anche una pratica politica e anche un'azione politica violenta, ma che ricorre a un repertorio di luoghi comuni antiebraici fra cui il cospirazionismo, l'accusa di usura e altre accuse di questo tipo stereotipo e pregiudizievole che conoscete. E da questo punto di vista ritengo che, in termini molto generali, quando la critica allo Stato di Israele, al governo di Israele, diciamo, non utilizza e non mobilita questo repertorio di accuse che appartengono alla tradizione antiebraica, di per sé essa non possa essere definita tout court antiebraica. Questo non significa, diciamo, disconoscere il fatto che nel discorso pubblico italiano ed internazionale le pulsioni antiebraiche e il discorso antiebraico si sia rafforzato e che spesso oggi nella critica alle politiche di Israele siano presenti degli elementi che consapevolmente o meno si richiamano alla tradizione antiebraica e che quindi io stesso come storico ritengo, insomma, di dover segnalare e di non poter ritenere legittime se si appunto ricollegano appunto a una tradizione di pregiudizio e di odio anti-ebraico, mentre è legittima una critica al governo di Israele, anche una critica e un'analisi storica che può mettere in luce, questo dice la Jerusalem Declaration sottoscritta da illustri esperti internazionali, anche elementi della storia di Israele e delle politiche di Israele degli ultimi decenni che riguardano definizioni come il colonialismo di insediamento o anche aspetti che possono essere ritenuti di apartheid esercitati ad esempio nei territori che Israele attualmente occupa nella West Bank dal 1967. Questo è il frutto di una disamina serena, equilibrata e assolutamente, diciamo, sostenitrice anche naturalmente in primo luogo dell'esistenza dello Stato di Israele da parte di studiosi come Derek Penslar, che è uno dei più insigni studiosi del sionismo e dell'antisemitismo e ha la cattedra di storia ebraica all'Università di Harvard. Aggiungerò che l'antisemitismo deve essere e viene inserito dalla Jerusalem Definition in un più ampio contesto della storia dei razzismi e delle intolleranze e che anche questo debba essere tenuto conto. Ne scrisse già il grande studioso George Mosse nel suo studio Verso la soluzione finale, come si chiama in inglese, cioè la storia del razzismo europeo, che aveva il suo apice nella Shoah ma che intrecciava razzismo e antisemitismo sul piano storico. Quindi il problema oggi è che l'inserimento dell'era definition che tutte in un modo o nell'altro queste proposte di disegni di legge prevedono rischia di rendere questo documento, che non è di per sé normativo ma testo di legge, elemento definitorio dettato per legge e che questo può prestarsi a strumentalizzazioni politiche, di cui abbiamo almeno due esempi, e mi avvio verso la conclusione. I macroscopici esempi di questo tipo di politica ci vengono dagli Stati Uniti di Donald Trump, dove, come sapete, le più grandi università americane, Harvard, Columbia e Brown, ad esempio, per citare solo l'Ivy League, sono state minacciate di chiusura o di grave riduzione dei loro finanziamenti sulla base di una strumentale accusa di antisemitismo. Il presidente Trump ha detto in sintesi, Columbia è antisemita, la chiudiamo. Dopodiché il 60% dei docenti di Columbia sono ebrei, il 60% o 70% degli studenti che protestano contro le politiche israeliane sono ebrei, quindi voi vedete il paradosso di questa situazione. Un altro esempio è quello tedesco, dove c'è una storia completamente diversa e molto più complessa, di cui siamo tutti consapevoli, ma potremmo fare solo tre esempi di insigni studiosi ebrei, americani e soprattutto che lavorano nel contesto americano: Nancy Fraser, Masha Geshen e Michael Rothberg di UCLA, a cui è stato impedito di parlare in università tedesche per le loro posizioni critiche di Israele, quando questi sono studiosi spesso di temi ebraici, sono di origine e sono ebrei, e quindi la Germania si è trovata ad escludere dal proprio suolo e dalle proprie università, sulla base di un'applicazione penalistica dell'era definition, studiosi ebrei. vi sottopongo il paradosso di questa situazione. Concludo dicendo che gli strumenti sono, a mio avviso, altri, lo dico come universitario, come studioso, come storico, sono degli strumenti di tipo culturale, degli strumenti di tipo scientifico. Io stesso vorrei fare un altro esempio paradossale e concludo: ho sostenuto con centinaia di altri storici alcuni anni fa la contrarietà alla introduzione di una penalizzazione del negazionismo. Il negazionismo della Shoah io lo considero un reato e un fatto osceno. Ricordo i nomi dei grandi maestri Vidal Naquet ed altri che lo hanno condannato, e io stesso sono il discendente di una famiglia di deportati, quindi potete sapere che anche sul piano personale. Ecco. Ritengo tuttavia che la penalizzazione offra un palco ai negazionisti, reprima la libertà di ricerca e che il negazionismo vada contrastato sul terreno della ricerca storica e dell'educazione nelle scuole, anche accanto ai testimoni ancora in vita. Che saluto in particolare con venerazione la senatrice Segre, visto che ci troviamo in una sede senatoriale. Ho concluso per dire che appunto la penalizzazione di questi di fatto reati di opinione ci porta su un crinale molto grave che, dico da universitario, costituisce un rischio democratico e di aggressione alla libertà di opinione e scientifica per questo Paese. Vi ringrazio di avermi ascoltato.
2: But the land was already claimed by a people when the cowboy came and when the soldiers came. The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Miniconjou band, a band of Miniconjou Sioux from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, "Stay away from Crazy Horse." But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry.

0: dead. Bigfoot was down with a fever when he reached Wounded Knee, and his people all were prisoners of the 7th Cavalry. 200 women and children and another 100 men raised up a white flag of peace, but peace did not begin.
1: Sullam è professore ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove insegna attualmente storia contemporanea. Si è formato e ha svolto attività di ricerca in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha insegnato a Siena, Berkeley e Oxford. È autore, tra l'altro, dei volumi Una comunità immaginata, Gli ebrei a Venezia 1900-1938, L'archivio antiebraico, Il linguaggio dell'antisemitismo moderno, L'apostolo a Brandelli e L'eredità di Mazzini tra risorgimento e fascismo. Alla fine del suo intervento al professor Simon Levi Sullam sono state poste alcune domande. Il senatore Scalfarotto di Italia Viva, promotore del DDL 1575, ha chiesto al professor Sullam spiegazioni sulla definizione di nazionalismo, che per lui è cosa bellissima perché legittima aspirazione del popolo ebraico. Il senatore De Cristoforo ha espresso perplessità sul punto 10 della dichiarazione dell'AIRA, in cui, se si accusa la politica di Israele di nazismo, questa diventa automaticamente antisemitismo, evidenziando un doppio standard. La senatrice Maiorino ha chiesto che cosa ne pensa il professore di una norma che sta creando una spaccatura nel mondo ebraico, perché quella norma, che dovrebbe tutelare una minoranza, non viene apprezzata da questa minoranza, che la recepisce come una violenza. Infine, il senatore Del Rio, firmatario del DDL 1722, dopo aver dichiarato che in 3 anni nessuno si è lamentato dell'AIRA, ha chiesto perché la JDA non è stata adottata da nessuna parte. Ascoltiamo adesso le risposte del professor Sullam.
2: Ringrazio i senatori per l'attenzione che hanno dedicato alle mie parole, oltre che per i loro sforzi di questi mesi su questo tema. Le questioni sollevate sono molte, solo ad alcune potrò rispondere per motivi di tempo. Io ed altri studiosi saremmo in generale contrari a legiferare su questo tema, perché effettivamente veniva richiamata la legge Mancino, esiste già, ha dei riflessi, anzi è inserita in parte nel codice penale, si riferisce all'istigazione all'odio razziale e potrebbe essere applicata nei casi estremi in cui ciò sia necessario. La Josan Declaration non è mai stata proposta come un strumento sostitutivo dell'IRA Definition o come uno strumento legislativo, è un documento estremamente di critica da parte dei più eminenti studiosi di storia dell'antisemitismo degli ebrei, dell'IRA Definition e del suo uso politico. Ecco. Ci sono alcuni punti che sono stati sottolineati, mi è stato chiesto la critica al nazionalismo, al sionismo come nazionalismo. Beh, il sionismo è e deve essere riconosciuto come il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, ma il nazionalismo, quando diventa diciamo ultranazionalismo, quale esso è divenuto da parte dei governi di destra israeliani che si dicono sionisti, come il Likud prima di Begin all'altezza della guerra del Libano e poi oggi di Netanyahu e dei suoi ministri, anche quello è un ultranazionalismo che può essere criticato in quanto nazionalismo, diciamo. Il doppio standard, insomma, non mi sembra nemmeno il caso di soffermarsi, Israele non può stare al di fuori di una critica che riguarda tutti i paesi democratici e non. Il senatore De Cristofaro sollevava la questione del parallelo con il nazismo e io dovrei rispondere a due titoli, cioè da una parte come cittadino e dall'altra come storico. Come cittadino dico ci sono aspetti dell'attuale governo di Israele, di alcuni ministri, Smotrich e Ben-Gvir, che sono fascistoidi e razzisti. Questo è, credo, universalmente riconosciuto, forse da loro stessi, ecco. Come storico dico sarei più cauto a un parallelismo tra Israele e nazismo, si possono fare delle comparazioni storiche, diciamo, non si possono identificare i fenomeni che di per sé sono di per sé stessi tutti diversi, ogni fenomeno storico è diverso, ci possono essere quello che è grave e che può suscitare un'accusa di antisemitismo è l'uso politico dell'accusa di nazismo o anche quello di genocidio rivolto a Israele, ma a tutto il popolo ebraico in quanto popolo ebraico, diciamo. Cioè il problema non è tanto se Israele sta commettendo un genocidio e non siamo qui per discutere questo, il problema è che nel dibattito politico viene fatto un uso politico dell'accusa di genocidio rivolta al popolo ebraico che ha subito uno dei principali genocidi della storia. E quindi da questo punto di vista si può scivolare verso l'antisemitismo senz'altro. Come contrastare il linguaggio dell'antisemitismo, chiede il senatore Giorgis, lo ringrazio, gli strumenti pedagogici sono molti e complessi, da universitario cerco di applicarli tutti i giorni assieme ai miei colleghi, abbiamo un giorno della memoria ormai imminente che ha delle sue stanchezze ma anche una sua funzione educativa, pedagogica e civile fondamentale in un paese che ha applicato le leggi razziali e anche la deportazione in autonomia, io ho scritto un libro su questo, I carnefici italiani, e credo che su questo dobbiamo continuare a lavorare. Ecco, purtroppo nella legge istitutiva del giorno della memoria manca una parola che sarebbe fondamentale per l'Italia, non antisemitismo ma fascismo, che l'Italia ha prodotto e insegnato a questo paese e all'Europa purtroppo, e che ha causato le leggi razziali e le deportazioni antiebraiche. Al senatore Del Rio, che ringrazio, ma c'erano anche le osservazioni sulla definizione AIRA. La definizione AIRA in sé non è, diciamo, cioè senza gli esempi, non è problematica, è una definizione molto basica di antisemitismo, diciamo, e quindi largamente condivisibile. Il problema è inserire qualsiasi definizione di un fenomeno storico dentro una norma di legge per poi farne uno strumento politico. Ah, ma tu non stai... tu rientri in questa definizione e quindi io posso penalmente perseguirti o limitare la tua libertà di parola e addirittura di ricerca. Se io presento un libro, guardate che le principali critiche alla storia dello Stato di Israele vengono dai nuovi storici israeliani, Benny Morris eccetera, quindi all'interno delle università israeliane si è sviluppata una corrente critica di revisione del sionismo, cito Benny Morris ma cito soprattutto Zev Sternel, critico del sionismo come nazionalismo herderiano e un grande attivista per la pace. Zev Sternel è uno dei più imponenti politologi e storici al mondo, che insegnava scienze politiche all'Università di Gerusalemme. E quindi questa libertà viene dalle università israeliane, queste critiche vengono dalle università israeliane. Concludo, sì, io non mi sono richiamato al mio passato biografico e familiare, ma non sono qui per rappresentare un punto di vista ebraico che è stato rappresentato dall'Unione delle Comunità Ebraiche. La mia richiesta, io credo che la questione non deve riguardare gli interlocutori, non devono essere le comunità ebraiche, devono essere i cittadini italiani in genere. Di questo deve tenere presente il Senato se vuole affermare principi di libertà. Mi fermo.

0: Dopo le parole del professor Sullam e il suo appello affinché in Senato si ascoltino i cittadini italiani nei principi di libertà, vorrei chiudere questa trasmissione riascoltando l'intervento di Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune, nel Consiglio Comunale, giorno della memoria di un anno fa.
1: Grazie Vicepresidente, grazie per gli interventi che avete fatto. Proverò a spiegarvi come mai non sono riuscito ad ascoltarli tutti completamente con l'impegno a riascoltarli, anche perché con alcune persone di voi c'è un legame che va anche oltre questa seduta e quindi ci arriverò. Ma oltre ad avere l'opportunità di stare in questo Consiglio Comunale già da 5 anni e poter partecipare a questa celebrazione, io ho anche la possibilità di insegnare storia in un centro di formazione professionale e la prima lezione che facciamo è sulla differenza tra memoria e storia, che è una cosa che io ho imparato, non sono sicuro ancora di averla parata fino in fondo, ma la memoria non è neutra, non lo è nemmeno la storia, ma la storia quantomeno è una disciplina, la memoria ha a che fare con il nostro vissuto e la nostra identità. E la memoria, per quanto ci riguarda, è anche la possibilità di non farsi raccontare. E quindi Lealtà Azione sabato ha provato a organizzare una passeggiata nostalgica revisionista. Per fortuna Firenze Antifascista, insieme a tante altre realtà, con il coinvolgimento anche di ANPI, c'è stato chi ha risposto. E chiaramente questo non toglie che la memoria di chi ha magari nonni, bisnonni fascisti sia una memoria diversa. Non si può cancellare questo. Noi scegliamo di ricordare una memoria specifica, che è una memoria che ripudia la guerra come la Costituzione e che nel giorno della memoria si concentra su quelli che sono stati i campi di concentramento. Uno degli ordini del giorno che abbiamo presentato ricorda chi ha liberato i campi di concentramento, perché uno dei simboli che io ho qua, che è la falce e il martello, rischia di essere messo al bando dell'Unione Europea. Sappiamo che non è così, ma è già il secondo passo dopo l'equiparazione tra nazismo e comunismo. E quindi negare quei simboli che comunque, al di là di quelli che sono state le esperienze del socialismo reale, le esperienze di potere, sono simboli che hanno rappresentato anche la liberazione, soprattutto nella città di Firenze dove il primo sindaco apparteneva al Partito Comunista Italiano, eletto democraticamente. E quindi la memoria non è neutra perché ciò che dico adesso non cancella la memoria di chi vive nei paesi dell'est europeo ed è cresciuto con generazioni cresciute in nome di un nazionalismo che noi credevamo essere superato, dove l'omogeneità del popolo rispetto alla lingua parlata è tornata ad essere un valore anche in partiti che stanno nel Parlamento europeo. E quindi io penso che si debba dire che la memoria non è neutra e che è un atto politico ricordare, che sia positivo che non necessariamente ci sia unanimità, che le ritualità devono avere un valore anche per far esprimere differenze. E quindi io oggi, con dispiacere, non ho potuto ascoltarvi completamente perché si dice, anche all'interno delle discipline storiche che ho studiato meno di altre persone che sono qua, ma la memoria serve anche ad agire. E quindi io penso che sia un po' strano che oggi questo ricordo è stato fatto con alcune cittadine e cittadini di Firenze per la Palestina che, si concordi o meno con le posizioni loro hanno, non hanno potuto nemmeno ascoltare questo Consiglio Comunale. Lo potranno riascoltare su YouTube, ma non potevano entrare. Stavano fuori in piazza, per fortuna almeno non pioveva, e provavano a fare una riflessione che ha una sua attualità. Perché ogni giorno della memoria, soprattutto rispetto a quello che sta succedendo adesso in Palestina, ha a che fare col genocidio. E il genocidio è una cosa diversa dall'antisemitismo. Sono cose diverse. L'antisionismo è diverso dall'antisemitismo. La possibilità di studiare la specificità della Shoah non vuol dire in nessun modo sminuirla. Il genocidio ha a che fare col diritto internazionale. Quindi queste cose si possono dire, se ne può discutere. E io penso che rimuoverlo non faccia bene. Perché nelle mie classi io ho presente quanto l'antisemitismo sia presente, così come l'islamofobia. Quindi ci sono delle pulsioni che si legano alla cronaca dell'attualità, perché la memoria è nel presente. Ricordare ciò che è accaduto senza ricordarsi quello che sta accadendo nel tempo presente non fa bene alla politica e non fa bene alla vita democratica che ci è stata data. Perché la democrazia in cui noi siamo è quella che ci permette di esprimerci, è quella che ci permette di confrontarsi, è quella che permette di esercitare pensiero critico. Perché non è che la minoranza del passato esercitava pensiero critico e necessariamente il pensiero della maggioranza di oggi va sempre bene. Altrimenti siamo incoerenti tra ciò che poi diciamo e ciò che facciamo. E quindi io penso che sia fondamentale il lavoro che fate, il lavoro che viene fatto nelle scuole, il lavoro dell'università, il lavoro dell'ANPI, il lavoro dell'ANIT, il lavoro di tutte le associazioni, perché non si fanno raccontare dal potere, che è quello che penso che sia una grande lezione che nel Novecento abbiamo imparato, e c'è sempre bisogno di stare dalla parte di chi lo subisce il potere in maniera anche brutale e magari anche in maniera legittima in termini di legge, ma illegittima sul piano dei diritti umani e dei diritti delle persone. Quindi io mi scuso con voi, penso che noi oggi dobbiamo chiedere scusa come Consiglio Comunale a Firenze per la Palestina, anche se ringrazio i vicepresidenti del Consiglio che si sono affacciati, così come le consigliere e consiglieri che si sono affacciati oggi in piazza.
0: E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì 18 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: E rieccoci in onda con i primi due ospiti telefonici, che ci racconteranno Grebana, che ci racconteranno di questa esperienza meravigliosa a cui ci hanno invitato come ospiti
1: Ospiti
0: d'onore,
1: speciali. Ma
0: specialissimi.
1: intanto sentiamo se ci sentono. Ragazzi, ci sentite?
0: Perfetto, non ci sentono.
1: Non ci sentono.
0: Avevo un po' di dubbi che non ci sentissero, eh? Avevo un po' di dubbi. Riproviamo.
1: Allora, riproviamo.
0: Grazie, ci sentite?
1: Ci sentono e non ci sentono.
0: Vai, parlate. Pronto?
1: Abbiamo dei piccoli problemi, possiamo provare a contattarli da un altro mezzo.
0: Pronto? Pronto? Allora vi mettiamo giù e proviamo a ricontattarvi da un altro telefono, quello
1: Nel
0: della Dalma.
1: frattempo, e noi proviamo, vi anticiperemo che cosa siamo andate a fare noi. Siamo andate nella ridente provincia di Orvieto a conoscere una nuova realtà barra spazio,
2: Pronto, prova,
1: ed
2: pronto, prova.
0: Oh, forte e chiaro.
1: La nostra potenza tecnologica ci
2: Sì,
1: precede.
2: qualcuno dovrebbe cambiare il cellulare.
0: Lo so, me lo dicono in molti, ma io sono affezionata alle vecchie tecnologie. Non sono ancora pronta, non sono ancora pronta. Ma stavamo dicendo che, insomma, siamo state ospiti in quel di Ficulle,
2: Sì.
0: chi lo sa se qualcuno sa dov'è
2: Ospiti
0: Ficulle,
2: speciali.
0: speciali, ospiti specialissime,
1: per alzare il tono, capito, dell'incontro.
0: Alzare il per
1: Esatto.
0: alzare il livello, questa meravigliosa 3 giorni organizzata da SPAC.
1: E quindi intanto vi vogliamo chiedere cosa sta a significare SPAC?
2: Allora, SPAC significa Spazio Popolare per l'Apprendimento Collettivo, viene da un brainstorming collettivo tipo 15 cristiani che hanno tirato fuori questo nome e che suonava bene SPAC alla fine. Siamo un po' vicini a Roma, quindi SPAC significa anche spacca, quindi va bene.
1: Ci sta, ci sta. E senti un po', quindi c'è stata una bellissima 3 giorni di inaugurazione. Ci volete raccontare un po' cosa è successo, come è andata secondo voi? E poi noi confermeremo oppure diremo che non è assolutamente vero quello che stai dicendo.
2: Ok, beh sì, allora abbiamo provato a fare una specie di frullato di tutte le cose che volevamo mettere insieme per una bella inaugurazione, quindi sono stati coinvolti fra chi è venuto e chi ha dato buca quasi 12 collettivi che hanno partecipato ospiti. Il primo giorno abbiamo parlato di popolarizzazione dei saperi con collettivi che si occupavano di editoria, di inchieste giornalistiche, di inchieste per

0: fare campagne, di finanza, e poi il giorno dopo abbiamo fatto invece un trekking e abbiamo fatto i laboratori gratuiti di podcast, canto corale e poi le super ospiti ovviamente hanno partecipato l'ultimo giorno con altri collettivi per parlare di popolarizzazione dei saperi e agricoltura contadina. Voilà.
1: Esatto, direi che la mia parte preferita è stata la passeggiata, come tutti hanno potuto vedere, mentre arrancavo
2: Leggera,
1: per le
2: leggerissima.
1: salite e maledicevo me stessa per aver partecipato, ma no, in realtà è stata una 3 giorni veramente interessante, ma dice, come vi è sembrata? Siete rimasti contenti?
0: Ma sì, è un po' un mezzo miracolo perché abbiamo organizzato tutto in 2 mesi con una serie di atti psicomagici e ha funzionato. Sono state quasi una media di 50 persone al giorno, il giorno dei laboratori c'era ancora più gente, comunque c'era, può testimoniare, il primo giorno faceva veramente freddo, quindi abbiamo
1: Confermiamo.
0: dovuto fronteggiare un po' di problemi con la burocrazia e con le autorizzazioni, quindi bene, è andato bene, non è stato male nessuno, sono stati contenti tutti, c'è stato un po' di pepe anche.
1: Esatto,
0: Sì,
1: esatto.
0: poi c'erano sia delle persone di Torio che delle persone che venivano da altre parti e questo è stato molto bello.
2: Co confermiamo, confermiamo.
1: Ma senti, com'è nata l'idea di SPAC?
0: Allora, vai.
1: L'idea di SPAC ha un po' messo insieme varie idee e...
0: Io? Noi avevamo due progetti che sembravano non incroci. Uno era riuscire a creare una residenza artistica che avesse anche tanti spunti politici e poca performatività, e un altro era quello di creare fuori dalla città un centro di educazione popolare. Quindi mischiandole abbiamo creato delle residenze di azione popolare sui temi che poi abbiamo definito, che sono appunto l'agroecologia, l'ambiente e l'energia. E quindi boh, un po' così ospiteremo gente a casa, tipo nove persone l'anno, e proveremo a sviluppare insieme a loro i loro progetti, che siano di artistici o di giornalismo o relativi al terzo settore, però sempre mantenendo saldi questi tre filoni che sono l'agroecologia, l'ambiente e l'energia.
1: Ok,
0: Sì,
1: ma
0: no,
1: dice Ren.
0: l'idea è che non ci sono delle discipline prestabilite, non ci sono limiti, possono essere qualsiasi progetto. E poi l'idea di farle contaminarsi a vicenda e quindi sì, per questo anche la 3 giorni ha un po' provato a sperimentare già questo, infatti la performance d'apertura è stata in pratica un po' il fatto di entrare nella materia che alla fine. Sì, un po' uscire dalla categorizzazione e provare a far interagire diverse discipline e togliere la specializzazione che un po' ci ha tolto, cioè il sistema ci toglie sempre molti strumenti in questo modo, specializzandoci, invece noi attraverso l'educazione popolare vogliamo provare a ricostruire degli strumenti per attivisti e professionisti un po' alternativi.
2: Ma ci si può autocandidare o proporrete voi a delle persone di venire e partire qua? Come funziona? Come funziona?
1: Sì, appunto adesso c'è un appello a partecipazione per il primo ciclo di residenze che sarà sul tema dell'acqua e quindi sul nostro sito c'è questo appello a partecipazione. Il sito è www.spacspac.it l'idea è di continuare nella scia della 3 giorni, però con un gruppo più piccolo e un tempo più lungo, quindi per ospitare 3 persone che possono sviluppare 3 progetti di varie discipline intorno all'acqua. E lungo questo percorso ci saranno anche degli incontri aperti alle persone del territorio, momenti ancora di condivisione e di convivialità.
3: E più o
0: Il
3: meno
0: programma
3: quanto
0: sarà
3: dura?
0: per maggio e giugno.
3: Ah, ok, un paio
0: Maggio.
3: di mesi. Perfetto,
0: Sì.
3: perfetto. Ma avete già ricevuto qualche candidatura e noi possiamo sapere in anteprima?
0: Sì, ma no, è che siamo un po' dei debosciati, quindi stiamo organizzando la 3 giorni e non l'abbiamo pubblicizzata per niente e quindi stiamo iniziando adesso.
2: Vabbè, avete un buon mese per promuovervi.
0: Però sì, siamo in trattativa, ci sono 2 o 3 candidature, però non so, cioè comunque è difficile da gestire perché noi offriamo l'ospitalità e il cibo, però allo stesso tempo la gente deve trovare un modo per uscire dalle proprie prigioni per 2 mesi e quindi.
3: Ah, certo, vabbè, già che offrite ospitalità e cibo non è poco.
0: Vediamo, dai. Aspettiamo, scrivete, aspettiamo candidature.
3: Guarda, dopo questa puntata riceverete milioni e milioni di
0: immagino,
3: candidature, cioè,
0: immagino,
3: non
0: infatti,
3: saprete più
0: stiamo a
3: come
0: chiudere la
3: fare.
0: porta perché abbiamo paura che arrivano tutti insieme.
2: Quindi certo, vi invitiamo a pensare anche dei criteri di selezione, perché
0: È
2: signor.
0: certo che arriveranno, certo, ma ci sono, ci sono.
3: Ma senti una cosa invece, voglio un po' mettere il dito nella piaga, come la canzone avete sentito prima. No, scherzo. C'è stato durante la 3 giorni, il sabato sera, un intervento di un collettivo che ha creato un bel dibattito all'interno dei, diciamo, dei presenti. Ci puoi dire un po' chi erano, da dove venivano e di cosa abbiamo parlato? Ora magari non, insomma, un po' così, però ci ha incuriosito comunque il momento lì.
0: Ma secondo noi, sin dall'inizio di SPAC, un po' perché è nata in un momento particolare del mondo, in cui c'era un genocidio in atto e in cui c'è tuttora un genocidio in atto, però sono passati 3 anni e non si è fermato, quindi per noi era fondamentale che SPAC avesse un approccio anticoloniale e non potevamo fare a meno di, cioè comunque di aprire il tema e creare uno spazio di discussione all'inaugurazione perché vogliamo che sia comunque un tema trasversale che però non si esaurisca al primo giorno, che continui nel corso del tempo e quindi abbiamo contattato una serie di collettivi anticoloniali che conoscevamo. E alla fine il collettivo che ha accettato e che abbiamo conosciuto insieme durante 3 giorni si chiama Collettivo Anticoloniale Abiy Alliance e Katatai, che è un collettivo di persone sudamericane che vivono nei dintorni di Milano e che normalmente lavorano con le diaspore dei propri paesi sudamericani e noi collettivamente abbiamo fatto uno sforzo insieme e loro hanno fatto uno sforzo per relazionarsi con gruppi che non fossero i loro gruppi di riferimento e è stato un incontro, boh, secondo noi molto stimolante. Poi il termometro che abbiamo utilizzato è che a distanza di quasi una settimana ancora se ne parla qua nel territorio, quindi significa
3: Vedi,
0: che
3: ha
0: la gente
3: funzionato.
0: continua a pensarci, che non è un brutto esercizio pensarci.
2: E il territorio, a parte questo incontro, come ha reagito, secondo voi? Vi siete sentite accolte? Ha partecipato?
0: Ma il territorio in senso allargato, sì, perché comunque abbiamo una rete molto ampia di coordinamenti collettivi, eccetera, per fortuna in questi ultimi 2 o 3 anni. E il territorio proprio di Ficulle, in senso stretto, no, non ha partecipato molto, a Ficulle da pochissimo.
3: avrà
0: dopo
3: modo
0: le
3: di
0: minacce che
3: conoscere.
0: ci hanno fatto le istituzioni locali sull'aprire l'incontro, abbiamo preferito restringerlo ad amici e soci e gente che veniva da fuori figuri. sì. Ci sarà tempo e modo con i primi cicli di
3: Certo.
0: affacciarsi nel nuovo villaggetto dove siamo.
2: Bene, bene.
3: Quindi bene, se uno si vuole tenere informato, avete il vostro bellissimo sito.
0: Sì, per adesso non utilizzeremo social, chiediamo scusa agli appassionati del tema, ma vorremmo provare senza, tornare al
3: Bravi.
0: buon vecchio sito internet.
2: È
0: E
2: anche un
0: lì
2: gran
0: ci sono le
2: passaparola.
0: mail. Eh sì, il passaparola è un esercizio comunitario, quindi è meglio stimolarlo.
2: Bene.
3: Allora noi intanto vi ringraziamo, vi auguriamo un buon inizio, vi faremo arrivare 800.000 mail.
2: E magari a
0: Grazie mille.
2: maggio-giugno ci riaggiorneremo per sapere come sta andando.
0: Magari verremo a presentare qualche progetto da quelle parti, chissà.
2: Sarebbe
3: Sarebbe
2: bellissimo.
3: bellissimo. Ovviamente a noi fa sempre piacere. Vi chiederei quasi di farci un
0: Grazie.
3: canto, un coro, ma dai, sarò buona e non ve lo farò fare.
0: Grazie mille, evitiamo di far abbassare gli ascolti così drasticamente.
3: Allora dai, vi mandiamo un bacio e ci riaggiorniamo
0: Un
3: presto.
0: bacione.
2: Ciao.
0: Ciao
2: Grazie,
0: Daria.
2: ciao,
0: Ciao.
2: grazie.
0: Ciao.
2: Bene, bene, allora io vado,
3: Che
2: vado con
3: dire, andiamo
2: fanfole.
3: con un pezzaccio sempre nuovo per voi. Rancore.

0: Rieccoci di nuovo in onda e siamo già in collegamento con la seconda telefonata di oggi, che è con una compagna di Frontiera Sud, che è una delle realtà che ci sta aiutando a realizzare il prossimo incontro intergalattico di Genovino Clandestino che si terrà nelle zone di Battipaglia, Salerno, insomma. Ora ci racconterà meglio lei. Ci senti?
1: Sì, ciao a tutte.
0: Oh, ciao,
1: Mi
0: grazie
1: sento.
0: davvero di cuore per esserti prestata questa telefonata e insomma, visto che il Genuino Clandestino è alle porte, volevamo un pochino chiederti co come sta andando l'organizzazione, dove si terrà, come sono organizzate le giornate e chi siete voi di Frontiera Sud?
1: Sì, allora dal 16 al 19 aprile ci sarà il raduno di Genuino Clandestino a Battipaglia, presso l'associazione Terra Sana, e saranno 4 giorni, di riflessione sull'agricoltura, sulla sovranità alimentare, la scelta di localizzare il raduno nella Piana del Sele viene soprattutto dal ruolo che ha il CREA di Ponte Cagnano, nella ricerca riguardo i nuovi OGM. Nel processo quindi di deregolamentarizzazione che l'Unione Europea sta portando avanti, Genuino Clandestino ha deciso di tematizzare questo raduno così e per questo si è scelto Ponte Cagnano. Non è presente Genuino Clandestino nella provincia di Salerno, però ci siamo in varie realtà presenti e da questo incontro è nata la voglia di organizzare questo raduno. Io sono di Frontiera Sud, che è un'associazione che sta a Campolongo, questo pezzetto di litoranea della Piana del Sele, dove negli anni 70 la Camorra ha costruito una serie di ville abusive, balneari, che oggigiorno ospitano le persone che lavorano nella Piana del Sele. La Piana del Sele è un importante polo agricolo industriale a livello proprio europeo, specializzato soprattutto nella quarta gamma, quindi gli imbustati, lavati e imbustati, come per esempio la rucola della Piana del Sele. Questo fa in modo che la piana, 7.000 ettari della piana, siano ricoperti da serre, oltre a poi l'altro grande settore produttivo, quello zootecnico, dato che la Piana del Sele è uno dei luoghi, assieme al Casertano, dove si produce la mozzarella di bufala campana. Attorno a questo agribusiness c'è sicuramente un grande processo di sfruttamento, per questo anche molto senso, siamo molto contenti di ospitare il raduno per riflettere tutti insieme su quelle che sono le dinamiche. Noi come Frontiera Sud siamo una realtà di ricercazione, facciamo varie attività, in questo momento siamo attive soprattutto con un doposcuola popolare e abbiamo appena tirato su un gruppo di ricercazione che va ad indagare quello che è il collegamento tra lo sfruttamento dell'agribusiness nella Piana del Sele e la criminalità organizzata locale. Quindi questo è il quadro. Riguardo proprio i giorni del raduno, il programma è di incontrarci giovedì sera, fare accoglienza, iniziare a conoscerci e poi il venerdì mattina spostarci tutte all'Università di Fisciano, l'Università di Salerno che è localizzata a Fisciano, per fare lì un presidio ed esprimere tutti quelli che sono i temi insiti nel raduno. Successivamente poi
0: Perché
1: ritorneremo.
0: poi, scusami, ricordiamo il 17 aprile è la giornata internazionale delle lotte contadine.
1: Sì, esatto. E poi il venerdì pomeriggio e il sabato ci saranno vari tavoli con vari temi e la domenica ci sposteremo invece al Porticciolo a Salerno, per fare un mercato assieme al comitato Giù le mani del Porticciolo. Questa lotta riguarda l'intenzione del Comune di Salerno di ampliare il porto per fare un porto turistico, andando quindi a distruggere ancora di più la costa in una zona tra l'altro molto fragile, visto che è contigua a quella che è poi la costiera amalfitana. Un altro appuntamento che voglio ricordare è quello dell'8 aprile, presso il centro sociale Janassen a Salerno, dove ci sarà un incontro per raccontare cos'è Genuino Clandestino alle persone di qua che ancora non lo conoscono e per costruire insieme quello che è il momento di venerdì mattina all'Università di Salerno.
0: Siete super operative, Grazie mille. Quindi, insomma, il venerdì mattina è un po' più in movimento, il pomeriggio ci saranno dei tavoli, insomma, che qualcuno immagino sia stato proposto da voi in realtà che vivete il territorio e altri magari anche dalla rete di Genuino Clandestino.
2: Sì, perché avremo i tavoli sulla riproduzione di semi, un tavolo sull'agritech e un tavolo invece dal titolo Sistemi agricoli spontanei, progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso.
0: Però sappiamo anche che al di là di chiacchiere e presidi ci sono anche delle serate a tema e sempre quindi impegnate, però anche più culturali e ludiche.
1: Sì, ci saranno dei concerti, più o meno tutte le sere, dagli Alburnian Sound System, agli Azzezzi, e la sera della domenica ci sarà anche uno spettacolo teatrale libertario, organizzato da Caterpillar.
0: Bene.
2: Che salutiamo perché ci fa molto piacere e che abbiamo avuto noi in radio da poco. Ma invece senti, ci dici un po' meglio quindi Frontiera Sud, chi siete?
1: Sì, appunto, Frontiera Sud nasce nel 2019 da un gruppo soprattutto di persone antropologhe e sociologhe che hanno intenzione di capire un po' meglio quelle che sono le dinamiche della Piana del Fiele. Quindi il tutto inizia con delle assemblee spontanee, con le persone che lavorano in piana, in spiaggia, inizia questo contatto, questo collegamento, e attraverso la conoscenza di queste persone l'attenzione dell'associazione si inizia a concentrare su Campolongo, il posto che citavo prima, che possiamo definire la zona più ghettizzata di tutta la Piana del Fiele, dove si concentra il maggior disagio abitativo. Una cosa sicuramente importante da considerare della Piana del Fiele è che non è un'agricoltura stagionale, le serre destagionalizzano. Questo fa in modo che le dinamiche anche lavorative che si vanno a innescare siano differenti da quelle, per esempio, di Rosarno, Borgo Mezzanone, cioè le persone si sedentarizzano, ci sono persone, migranti che abitano nella piana da 20-30 anni. E questo fa in modo sì che anche le dinamiche abitative siano differenti, che si creino poi molti nuclei familiari e che quindi certe condizioni poi si riflettano non solo sulla persona che lavora. È per questa ragione, per esempio, che Frontiera Sud a un certo punto ha deciso di avviare un doposcuola popolare e di essere
2: Certo.
1: presente come punto comunitario lì in questo senso.
2: Ma questa sedentarizzazione è dovuta quindi al sistema delle serre che creano un ciclo continuo?
1: Sì, si arriva anche a fare 6 cicli produttivi nella piana, così
2: Madonna.
1: come gli allevamenti sono qualcosa dove si lavora tutto l'anno, anzi, proprio chi lavora in un allevamento lavora 365 giorni all'anno, non
2: Certo.
1: esiste domenica, non esiste riposo settimanale.
0: E come sta andando il doposcuola, insomma, quanti bambini, immagino, bambine partecipano e come l'avete
1: Sì, allora,
0: immaginato?
1: noi le chiamiamo creature, diciamo, eliminare il maschile sovraesteso rifacendoci un po' al dialetto, e sono tante, hanno varietà, in realtà potrebbero essere anche molte di più, poi noi facciamo tutto un lavoro volontario, quindi non è che riusciamo a fare più di tanto, andiamo lì una volta a settimana però diciamo sappiamo che è un momento importante, soprattutto perché l'urbanistica fa in modo che non ci siano spazi all'aperto, vivibili, non ci sia possibilità di muoversi, non ci sono trasporti e quindi oltre la scuola poi queste creature si ritrovano a non avere altre occasioni di socialità. Quindi il doposcuola oltre ad essere molto utile per fare i compiti è anche importante per questo.
0: Un luogo di incontro e di socializzazione, ma riuscite a interfacciarvi anche un po' con le famiglie di queste creature o è molto più difficile?
1: Sì, abbiamo sicuramente nella storia dell'associazione c'è stato un grande percorso anche con le persone adulte. L'ultimo nostro percorso si è concluso a settembre e in questo momento siamo attivi più che altro con il doposcuola e col gruppo di ricercazione. Però l'ultimo percorso che abbiamo fatto con le persone adulte, diciamo prima, fino a più o meno luglio, era attivo una scuola di italiano. con momenti separati per donne e uomini, quindi sulla base delle richieste poi anche del contesto. E poi è stato fatto un percorso di 9 mesi sui diritti, perché una delle dinamiche poi che si instilla non è tanto il caporalato lavorativo, che sicuramente sì, cioè il trasporto, ma è un caporalato soprattutto di servizio, cioè quello che si va a innestare lì dove non ci sono servizi, approfittando dei bisogni delle persone e anche spesso approfittando della mancanza di informazione riguardo a quelli che sono i servizi pubblici. Per questa ragione il percorso aveva proprio l'obiettivo sia di informare sui servizi esistenti e sia di andare a capire quelli che sono inesistenti e perché sono inesistenti. Sempre tornando alle creature, non c'è il pulmino che li porta a scuola, c'è anche il pulmino, è un servizio privato, e questa cosa è assurda. Sì.
0: Vabbè, gran bel lavoro.
2: Ma senti, una curiosità, voi conoscevate Genuino Clandestino prima di essere catapultate nell'organizzazione di questo incontro, o siete venute proprio a conoscenza, diciamo, con questa scusa, diciamo, di questa 3-4 giorni?
1: Credo che ci fosse chi lo conosceva e chi no. Io personalmente lo conoscevo e ho partecipato all'organizzazione del raduno a Bologna qualche anno fa, perché ero parte di Campi Aperti, quindi diciamo era una realtà che sicuramente conoscevo e con cui a cui ho marginalmente partecipato. Però sicuramente ci sono persone che stanno riuscendo a conoscere il Genuino Clandestino grazie a questo raduno, e credo sia bello e importante, anche perché penso che in tutte le campagne ci siano tante persone genuine e clandestine, anche se non si sono mai definite così.
2: Sì, certo, esatto, infatti è molto bello, si riesca a aggregare varie realtà che prima appunto magari erano entrate anche poco in contatto.
1: Sì.
0: Quindi sì, ci aspettiamo che sia un grande momento anche di incontro, che possa aiutare insomma anche le vostre realtà a creare un tessuto ancora più forte, per poi portare avanti insomma insieme le lotte che state già affrontando. Per quanto riguarda la logistica, se qualcuno vuole informazioni può trovare informazioni credo sul sito di Genuino Clandestino, ma come sarà organizzato, pasti organizzati con cibo Genuino Clandestino, immagino, ospitalità, come...
1: Sì, allora ci sarà un campeggio libero, quindi chiunque può venire e buttare la tenda. Ci sarà qualche ospitalità in casa, non molte, però per chi ha delle esigenze particolari sicuramente si riuscirà a fare qualcosa, e cercheremo poi di organizzarci con la logistica condivisa, con la mobilità condivisa. Anche perché stiamo andando a stare nel cuore delle terre, quindi non passano pullman, passano anche poche macchine, e quindi sicuramente sarà comodo darsi dei passaggi. E sì, tutte le informazioni comunque saranno sul sito di Genuino Clandestino.
2: Perfetto, allora noi ti ringraziamo e
1: ci
2: vediamo tra un paio di settimane nella Piana del Sele.
1: Sì, a prestissimo.
0: Grazie.
2: A presto.
0: Ciao. Buona giornata.
1: Ciao. Buona giornata. Ciao.

0: Quelli che avete appena sentito sono i Gorillaz con un altro brano abbastanza nuovo.
1: Oh, eccolo lì, il binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
4: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
0: E dedichiamo questo spottino a Pippo che ci ha prestato la sua voce, come potete sentire da quel pezzo in romanaccio.
6: E ora ci appropinquiamo a uno spumeggiante cinemela.
0: Esatto, perché non può mai mancare il cinemela. L'agriquiz può mancare a quanto pare, ma il cinemela quantomeno
6: no.
0: Resterà un pilastro di questa trasmissione.
6: Oggi viviamo su queste poche certezze, io la grebana.
0: Esatto, esatto.
6: Grazie Pamela, grazie. Sei una certezza anche quando non ci sei.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Ma partiamo subito con una segnalazione. È arrivato su Netflix un film che vi ho segnalato 2 anni fa. Evviva! Evviva! Si tratta di Toc Toc, un film di cui vi ho parlato, che è stato tradotto il cui titolo originale Toc Toc, che è stato tradotto in italiano Una terapia di gruppo. Questo film racconta la storia di un gruppo di persone con dei disturbi psichiatrici che devono incontrarsi con un medico, per fare una terapia di gruppo. E però il medico non si presenta e quindi loro sono lasciati in balia di se stessi. Ecco, questo è, diciamo, la costruzione dentro alla quale avvengono tutta una serie di cose molto simpatiche, divertenti, però anche molto umane. Ed è bello, a me quella volta era piaciuto, quindi vi segnalo, insomma, che potete adesso accedervi in maniera legale su Netflix.

Il primo film che invece vi consiglio per questa puntata è Norimberga. E ho visto questo Norimberga, insomma, che è un film molto famoso del 2025 di James Vanderbilt, che racconta, è tratto da un romanzo che parla del processo di Norimberga a carico di Hermann Göring, interpretato tra l'altro egregiamente dal mio amato Russell Crowe. Purtroppo ho un debole, ecco, per Russell Crowe e quindi così lo vedo sempre volentieri, diciamo spesso, ecco, non è che proprio anche lui deve pagare le bollette ogni tanto, però vabbè, insomma non è questo il caso, nel senso che è un film tutto sommato fatto bene, molto penso fedele al romanzo da cui è tratto e che appunto un po' tende a trarci in inganno il fatto che ci sono questi titoli che uno dice, boh, mi parlerà del processo di Norimberga, in realtà ti parla più che dei protagonisti del processo, a parte Göring, dello psichiatra che ha fatto le perizie psichiatriche a tutti gli imputati e quindi è di fatto un film sulla banalità del male, ma anche sulla rabbia del male, nel senso che sarà stato normale per alcuni, per altri era proprio lo sfogo di un odio e di un rancore e di un risentimento che veniva tutto proiettato comunque sugli ebrei e quindi anche con questioni, diciamo, di carattere psichiatrico più di facile interpretabilità, ecco, rispetto alla banalità del male che ci lascia comunque sempre abbastanza disarmati. Ecco, questo film appunto tratto da una storia vera, quindi lo psichiatra poi è andato a finire come il film racconta e è interessante, insomma, comunque anche queste figure secondarie che comunque hanno delle parti cruciali di questo momento storico che è stato il processo. Come le perizie psichiatriche, è interessante anche andare a fondo un po' di quelli che sono appunto dei personaggi che sembrano collaterali, ma in realtà non solo sono determinanti, ma anche ne subiscono pesantemente le conseguenze.

Ma veniamo dunque all'ultimo film consigliato per questa puntata di Cinemela. Si tratta di Hamnet, nel nome del figlio. E è un film del 2025, come forse alcune di voi sapranno, lei ha vinto il premio per la miglior interpretazione femminile e quindi sì, è appena stato premiato e lei adesso vi cerco un attimo il nome. Finché vi cerco il nome vi dico che il film è di Chloe Zhao ed è una storia che tratta appunto da un romanzo che racconta la storia della moglie di Shakespeare, di William Shakespeare, figura femminile molto connessa con un mondo ancestrale, magico, rurale, molto contadino, ecco, ed è per questo anche che ve lo consiglio. Lei comunque ha un rapporto, diciamo, con la follia e con comunque sì, un mondo, diciamo, poco razionale, ecco, e questa cosa qua rientra anche nelle tematiche di Shakespeare, nelle sue opere, in tutte le opere, tranne Amleto, che nulla ha a che vedere né con questi mondi che comunque facevano parte del mondo di Shakespeare e del mondo delle sue opere, che tra l'altro però non si sa nemmeno fino a che punto siano soltanto sue, quindi diciamo che bisogna un po' sganciarsi da Shakespeare e dai suoi contenuti per transitare nella storia di sua moglie, di come lei ha vissuto, come viveva, insomma anche affiancare un uomo che era un autore di pièce teatrali, che quindi era sempre via e lei era sempre sola con questi tre figli, un po', insomma, un tema ricorrente, però calato in una ricostruzione, insomma, molto, molto ben fatta, molto bella. E quindi diciamo questo è uno dei motivi per cui ve lo consiglio, oltre che essere anche un bel film suggestivo che può suscitare anche visioni differenti. Ecco, lei, io adesso vi trovo il nome di questa attrice perché Jessie Buckley, che è molto molto brava, tra l'altro in questo film. E ecco, io su Hamnet vi saluterei, vi auguro una buona settimana, un buon proseguimento del vostro tempo e siate felici. Un abbraccio forte forte, ciao ciao!

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno!
2: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
2: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
3: Ed eccoci di nuovo e oggi finalmente abbiamo un ospite dal vivo qua in regia con noi, il nostro esperto
4: punta di diamante che
3: nessuno
4: toscana
3: ha voluto sfidare.
4: Esatto, nessuno. Ha fatto saltare il mio AgriWiz perché nessuno ha osato sfidarlo.
3: Non potremo più invitarti in radio. Perché...
4: chiamato più e più produttrici e produttori, ma nessuno si è accollato la grande sfida a tema frutta. E quindi adesso sarà un one man show, ma presentiamolo. Chi abbiamo con noi?
5: Buonasera, sono presentami voi che presenta il mio.
4: Ti devi presentare da solo, chi sei?
5: Allora, Alessio Capezzuoli, tecnico, agronomo, contadino, di tutto, docente di corsi di formazione.
4: E intimoritore di partecipanti all'AgriWiz.
6: Eccoci.
5: Questa cosa va scoperto perché però.
4: Va scoperto, ma abbiamo uno sfidante per te in futuro e si è già candidato, abbiamo un certo Filippo che purtroppo oggi non era qua con noi, non poteva esserci, ma ha detto ti sfiderà volentieri, quindi prepareremo delle bellissime domande per voi molto tecniche per il prossimo AgriWiz. Ma oggi
5: il giovane studente.
4: Esatto, il giovane studente. Vediamo chi batterà chi. Allora, ma siamo con te a parlare di frutta oggi, perché cosa facevi te prima? Te prima facevi ortaggi, o sbaglio?
5: Sì, io ho sempre coltivato ortaggi, vengo da una famiglia a trazione contadina, ho sempre fatto ortaggi per vivere e da un po' di anni però abbiamo deciso di modificare un po' tutta questa produzione di ortaggi, perché comunque, come chi lavora la terra conosce bene, gli ortaggi ti portano via tantissimo, tantissimo tempo. In più c'è anche un altro parametro, no, che io ci tengo sempre a ricordarlo, che nel mio caso io sono alto 1,85 m, 1,86 m, e gli ortaggi sono bassi. E poi piano piano ho scoperto...
4: questa è una grande scoperta agronomica.
5: Questa
4: è per questo
5: è un'evoluzione interessante.
4: Il Nobel.
5: Però per chi ci lavora e chi è passato, insomma, chi ha sia ortaggi sia frutta, quando è il momento di potare la frutta, grandi sorrisi. Quando è il momento di raccogliere, c'è da raccogliere 20 kg di porri, ah che bello, oppure 10 kg di susine, ah...
3: molto meglio.
5: Molto meglio.
4: Se però le susine ci sono. Perché un grande problema della frutta, va da noi o sbaglio, è che questi ultimi anni la stagione non ci ha propriamente graziato.
5: No, la frutta in pratica dalla Toscana è quasi completamente scomparsa, se non sulla costa. E la situazione italiana della frutticoltura in pratica è concentrata in delle zone che si sono specializzate, tendenzialmente in Emilia-Romagna, e la zona costiera anche della Toscana è abbastanza buona. E poi ovviamente il centro-sud Italia, da Latina a scendere. Questo perché nel centro Italia, nella zona più appenninica, noi siamo a Firenze in questo caso, ma tutte queste zone interne, in pratica negli ultimi 15 anni ci sono state almeno 12 o 13 gelate tardive. E questo ha compromesso completamente questa scelta di produzione, perché comunque la gelata tardiva ti porta alla completa o se non completa, comunque percentuale molto rilevante di perdita della frutta. È devastante, no? Perché se gli ortaggi, magari una gelata tardiva, perdi una produzione e quindi perdi un ciclo, con la frutta invece perdi la produzione tutto l'anno. Quindi ti trovi nuovamente a dover trattare spesso ugualmente le piante per evitare fenomeni di, ad esempio, la bolla del pesco, tafrina deformans, insomma, o tantissimi altri patogeni, per arrivare all'anno successivo con le piante sono sane. Quindi dobbiamo, nonostante non ci sia frutta, trattarlo ugualmente. E queste gelate tardive, questi inconvenienti e queste, insomma, questa difficoltà della coltivazione ha portato negli anni a abbandonare quasi completamente l'arboricoltura.
3: Quindi ce la dobbiamo scordare la frutta?
5: No,
4: In più, ma abbiamo qualche
5: posso
4: metodo?
5: Fare un'aggiunta su quello di prima? No, invece un'altra cosa che mi sto studiando, no? Perché ultimamente mi sto convincendo di passaggio, cioè ovvero di ritorno all'agroforestazione, che è un po' simile a quella che vedevamo nei vigneti con l'acero, no? Questa in cui c'era filari di acero che servivano come supporto alla vite, e questo sistema di ombreggiamento serviva a far produrre bene tutte le piante di vite, e poi nello spazio fra pianta e pianta spesso venivano messi gli ortaggi con buoni risultati. L'agribusiness, la rivoluzione verde e tutti gli anni successivi hanno portato all'abbattimento di tutte queste forme più complesse per aggiungere coltivazioni in monocultura, insomma monoculture sempre più estese, per far lavorare trattori sempre più grandi. Adesso, negli ultimi anni, con questo eccesso di temperatura, abbiamo visto che questi modelli produttivi non funzionano, sono tutti totalmente in crisi, e quindi siamo tornati a piantare le piante e piantare gli alberi, soprattutto anche negli orti. Perché io, guarda, ne parlavo prima al mercato, che le melanzane mi sono venute meglio l'anno scorso, melanzane e peperoni, erano quelle che in pratica erano sotto gli alberi. Cioè, quindi i sistemi agroforestali vanno completamente rivisti, stanno fortunatamente tornando sulla scena e dobbiamo fare delle accortezze. Lascio qui per chi ci ascolta una gioia, perché uno deve... cioè, lascio una cosa un po' tecnica che magari fa piacere, che tutti sognano di mettere gli alberi nell'orto, no? Però quando siamo a luglio dobbiamo trapiantare i porri, ovviamente fa piacere che sia tutto ombreggiato, no? Perché l'eccessiva temperatura porta a una perdita rilevante di piantine appena trapiantate, però il problema è che da ottobre, quando il sole comincia a diminuire, la temperatura ovviamente è calata, vogliamo che questi porri, cavoli o tutto il resto, radicchi, quelle sono, siano completamente esposti al sole per raggiungere, insomma, un potenziale di accrescimento elevato. Se invece sono sotto l'ombra, queste piante poi alla fine filano e non crescono.
4: Esatto, quindi, hai anticipato quindi la domanda che ti avrei fatto, siccome funziona l'invernale?
5: Quindi agroforestazione sì, però con un certo modo. Io dai miei studi ho provato in diverse aziende, insomma anche nella mia, è tutto, la risposta sono i susini europei. In pratica i susini europei, e ce ne sono tantissime varietà molto interessanti, rustiche, che si adattano molto bene e non vengono trattati, da mettere in interfila sono interessanti perché tendenzialmente i primi di ottobre o a fine settembre perdono le foglie.
4: Vedi.
5: Sia loro sia gli albicocchi precoci. Queste sono piante interessanti perché perdendo le foglie poi ci le lasciano completamente all'aperto, e quindi se dobbiamo agroforestare e mettere albero a frutta, questi susini europei sono probabilmente una delle scelte migliori che possiamo fare in consociazione con le piante orticole.
3: Ma come questa roba protegge dalle gelate tardive che però poi non ci fanno avere frutta? Cioè, perché ora mi fila sugli ortaggi, ma...
5: Stavo cercando di scappare
4: dalla domanda, come fare con le gelate tardive?
5: Allora, gelate tardive in pratica è un casino. Allora, è un casino perché? Perché, allora, non è il problema della gelata tardiva in primis, analizziamolo un minimo questo fenomeno, no? Perché le gelate tardive a aprile ci sono sempre state. Quindi non è quello che in verità ci rovina. Il problema è che a gennaio, a febbraio fa caldo. E quelli sono i momenti in cui, facendo caldo, la pianta si risveglia, e risvegliandosi in pratica fa una fase di accrescimento della gemma, della fioritura che è anticipata, e quindi quella fase di, insomma, di freddo sotto zero porta al collasso dei tessuti. Interessante sapere che se, mettiamo il pesco ad esempio, no? Se siamo nella fase di fioritura, il pesco riesce a resistere fino a meno 3, meno 4. Se c'è già stata la legagione siamo a meno 2, se il fruttino è piccolo siamo a 1 grado, 0 gradi, ma anche 1 grado. Ovvero più è lo stato embrionale del fiore e tutto, più resiste alla gelata. Il problema è che facendo gennaio e febbraio caldo, arriviamo a aprile che ci sono già le piccole peschine già legate, spesso già di 1 cm o 2, e quindi basta una notte con poche ore a meno 2 per avere una perdita quasi completa. Come fare?
4: Come fare?
5: A far finta
4: che faccia freddo a gennaio o febbraio?
5: Allora, tecniche preventive. Scegliere varietà tardive, ovvero tutte le varietà tardive hanno un ritardo di fioritura, magari anche solo di una settimana, però capite bene, no? Se riusciamo ad arrivare a una settimana in fase di fioritura durante la gelata, fioritura, cioè gelata leggera sto dicendo, fase di fioritura oppure in fase già di allegagione, cambia completamente, 2-3 gradi fanno la differenza, e quindi si può perdere completamente tutto o avere una piccola percentuale di danno. Questa è la prima cosa, quindi scegliere varietà tardive, sicuramente non mettere frutteti in zone fondovalle, preferire sempre la parte alta della valle, anche se sono zone meno fertili, però dove c'è rischio gelate sempre colline alte, più alte possibile, 200-300 metri va benissimo. Un'altra tecnica, su questi io l'ho sperimentato e funzionano molto bene, però hanno necessità di input economici perché purtroppo costano, sono gli impianti antibrina. L'impianto antibrina in pratica non è altro che un sistema, in verità usato in Trentino già da credo almeno 50 anni, che è un impianto che si mette sopra chioma con dei pali alti in cui si bagna dall'alto e si bagna da quando la temperatura è 1 grado fino a quando non torna sopra 1 grado. Quindi mettiamo che la sera alle 10 la temperatura è 1 grado, quindi questo impianto comincia a bagnare e nebulizza su tutto il frutteto, quest'acqua cadendo in pratica per l'acqua passando dallo stato liquido allo stato solido libera calore, quindi se anche fuori è meno 5 sotto lo strato di ghiaccio c'è 1 grado. L'importante è continuare a dare acqua tutta la notte, quindi se noi continuiamo a dare acqua tutta la notte si formano dei cristalli sempre più grandi, fuori può essere meno 6, meno 7, meno 8, non c'è nessun problema, e sotto rimane sempre a più 1, quindi abbiamo una perdita quasi nulla della fioritura o dei tessuti, insomma non collassano i tessuti dei giovani fruttini. Questa è una tecnica molto buona, funziona molto bene.

0: funzionamento del sistema.
1: Certo, ma si parla di un investimento di tipo?
0: 5.000 euro l'ettaro. Non è poco, però non è, in verità non è nemmeno tantissimo, no? Perché comunque se compianti di 4 anni, cioè in un anno l'hai già ripagato tutto. Il problema di questi impianti sono belli, io quando l'ho messo ho detto oh, finalmente posso dormire, invece no,
1: Esatto, perché
0: devi stare lì tutte le
1: ho
0: notti, mi
1: un
0: fa.
1: ricordo di questa cosa
0: No,
1: del
0: guarda, mi fa 2 notti.
1: funzionamento del tuo
0: Qual è la
1: impianto.
0: cavola? La cavola è te, quando c'hai questi impianti ci devi sempre stare, perché a un certo punto
1: Cioè, lui non ha un termostato che fa da solo?
0: lui ha un timer, una temperatura, insomma,
1: Un rivelatore di temperatura.
0: una temperatura, grazie, che in pratica parte e finché non torna più un grado non smette di funzionare. Però la notte, siccome ghiaccia, bisogna sempre stare attenti, perché o ci sono degli ocelli che si bloccano, o dove prendi l'acqua si blocca, o un tubo, siccome è freddo, si rompe. Quindi mi è capitato tutte le notti di stare 6, 7, 8 ore al freddo, al gelo, con la luce in testa, un'esperienza interessante. E capita sempre di dover fare delle piccole accortezze che magari ti salvano 30, 40, 50 piante, perché, non so, in un caso mi sarà bloccato degli ugelli perché l'acqua era sporca, in altri casi sarà congelato un tubo, quindi ho dovuto, perché mi piantano partito in ritardo, ho dovuto svitare il tappo di fine corsa, far uscire l'acqua a pressione, poi richiuderlo per farlo rifunzionare. Insomma, bisogna starci, quindi questi investimenti aiutano, ma non sono ovviamente risolutivi, cioè non è che anche in questo caso la tecnologia ci evita di stare sul campo. Ci aiuta molto, ma c'è sempre bisogno dell'occhio umano che controlla un po' tutta la situazione.
1: Ottimo.
0: Allora,
1: E questa è l'unica
0: questa è quella che
1: alternativa.
0: funziona meglio. In verità ce ne sono anche altre, però per me sono dei traumi, ovvero
1: I
0: sono
1: fuochi?
0: i fuochi.
1: I fuochi che un tempo facevano nella vigna di solito, no?
0: Allora, il
1: Perché?
0: fuoco, vabbè, a parte ci ho messo qualche anno a capire come funzionava il fuoco. Beh, il fuoco funziona, non è il fuoco che funziona, quindi non è il calore diretto del fuoco, ma è il fumo che si genera, perché il fumo che si genera, in pratica, andando all'alto, fa da cuscinetto termico e riesce a alzare di qualche grado la temperatura al suolo. Però bisogna fare fumo, non bisogna fare fuoco. Quindi, che ne so, se uno accende un fuoco, poi il top sarebbe buttarci sopra, delle rotoballe bagnate. Quelle fanno tantissimo fumo, bruciano lentamente e fanno questa cappa di fumo. Mi è capitato tante volte purtroppo di fare nottate insonni a fare questi fuochi a giro per il campo e tutto, però spesso c'era vento. E quindi te, che ne so, il giorno vedi.
1: Rischi di bruciare.
0: No, ma te vedi che fa. Guarda, che so, come sta cosa, no? Spero, la foto divertente, no? Te stai la notte a preparare tutti questi fuochi e poi ti accorgi che magari il vento tira dalla parte opposta, no? Quindi devi smontare appena cominci a accendere, ti accorgi il fumo va da un'altra parte, devi smontare, caricare sul trattore, sul pick-up, su quello che hai a disposizione e spostare questi cumuli di legna dove va il vento. Mi è capitato anche durante la notte, cambia il vento e quindi ti giri come un pazzo a
1: Quindi,
0: spostare.
1: diciamo, si vede cupi in ogni luogo.
0: Stiamo proprio
1: Ecco.
0: invogliando, diciamo, le persone all'ascolto a mettere alberi da frutto perché è un mondo semplice, facile.
1: Quindi in Toscana soprattutto, se non sapete cosa fare, piantate alberi da frutto.
0: Però io ho la mia teoria sulla frutta, vi aggiungo altre due cose divertenti, che comunque ai mercati la frutta è uno dei prodotti più richiesti. Secondo me, dai miei calcoli e studi, dopo le uova, frutta ortaggi insieme al pane sono prodotti più ricercati. Quindi la frutta, la gente la vuole, anche perché la gente non sa più cosa vuol dire la frutta. Cioè, se noi
1: Certo.
0: siamo abituati a quella del supermercato, e quando assaggiamo un'albicocca vera che è maturata sull'albero, o comunque raccolta 2 o 3 giorni prima della
1: Si
0: maturazione del
1: sente.
0: fenolio, si sente proprio un altro mondo. E questo è lo stesso per pesche, susine, albicocche. Siamo abituati a della frutta che non sa di frutta. E quindi quando la gente assaggia la frutta vera, disposta a pagare anche un prezzo superiore, perché comunque la frutta non riusciamo a farla a un prezzo troppo basso, perché un anno produce, un anno no, c'è troppa incertezza, però quando si assaggia è difficile tornare indietro.
1: Certo, vabbè, come un po', sì, un po' tutti i prodotti, diciamo.
0: Poi,
1: Ma
0: hai detto no, erano due. ah, c'è un'altra cosa bella, cioè bella ormai, do qualche cosa un po' più tecnica, no? Ci provo almeno. L'impianto di questi impianti antibrina in pratica sono interessanti perché riescono a salvarci le gelate, però lo stesso impianto ci aiuta durante il periodo estivo, perché come si usa per antibrina si può usare anche come impianto di raffreddamento, che è quello che usano comunemente a Pachino nelle serre per produrre pomodori durante il periodo estivo. Ovvero l'acqua, usiamo lo stesso principio fisico dell'acqua, che passando dallo stato liquido allo stato gassoso in pratica assorbe energia, quindi abbassa la temperatura. È la stessa sensazione che quando si va ai festival.

0: non so se o ai bar, che quando c'è 40 gradi fuori c'è quell'impianto di nebulizzazione, noi si passa lì sotto e abbiamo una sensazione di freschezza. Lo stesso sistema è quello che usa le piante, che prendono l'acqua con le radici, infatti, cioè, prendono l'acqua con le radici, l'acqua passa da uno stato liquido a uno stato solido, quindi c'è l'evapotraspirazione in cui questo vapore acqueo esce dalle foglie, e uscendo dalle foglie mantiene la temperatura stabile della foglia intorno ai 25 gradi. Quindi d'estate, anche se c'è 40 gradi, quando noi tocchiamo le foglie e le sentiamo fresche, è perché c'è questo processo fisico di perdita continua dell'acqua. Se cala l'acqua, la foglia in verità finisce di perdere quest'acqua e poi secca, e quando è secca la temperatura ovviamente sale perché non c'è più questo fenomeno fisico.
1: E questo però a livello di funghi come incide?
0: Allora, a livello di funghi è stata la grossa domanda che tutti i coltivatori fanno quando... Ti vedo preparata.
1: Ho studiato.
0: Quando
1: È il
0: coltiviamo...
1: trauma da vigna
0: Perché
1: questo.
0: noi non dobbiamo,
1: Potato
0: cioè noi non
1: morire.
0: stiamo facendo un'irrigazione, stiamo facendo un rinfrescamento dell'ambiente. Quindi noi accendiamo questo impianto, guardiamo le nostre piante con cronometro accanto. Appena l'acqua comincia a nebulizzare sulla foglia, sulle foglie di pomodoro, mettiamo ad esempio, noi guardiamo questa foglia piano piano si forma una patina d'acqua su tutta la foglia e la foglia a un certo punto quando è satura comincia a gocciolare. A quel punto spengiamo il cronometro e guardiamo. Tendenzialmente sono passati 2 minuti, fra i 2 e i 3 minuti. Quello è un momento in cui smettere di irrigare e facciamo ripartire il cronometro e guardiamo il momento in cui la foglia è completamente asciutta. Ci vogliono circa dai 40 ai 60 minuti, in base alla stagione, in base al vento, in base all'esposizione. Nel momento in cui la foglia è completamente asciutta, lo facciamo ripartire. Questo sistema si attiva, comunque funziona benissimo, vi invito a provarlo perché nel caso di melanzane, peperoni, ortaggi, a giugno, luglio, agosto sono totalmente in stress. E non si riesce a produrli se non sotto teli di plastica abbastanza brutti o in agroforestazione. E questo fenomeno, insomma, si attiva questo processo di raffreddamento dalle 11 di mattina fino alle 4 di pomeriggio, massimo le 5. Dopo no, perché sennò rimarrebbe la foglia umida tutta la notte e si sviluppano patogeni. Quindi se lo
1: Ok.
0: facciamo in questa fascia oraria molto calda,
1: Proprio solo negli orari caldi, caldi, caldi.
0: sì,
1: E
0: e funziona benissimo.
1: gli si lascia asciugare. E a livello di acqua? Beh,
0: Allora, in verità è un consumo minimo, ovviamente è un consumo, quindi se uno l'ha non ce l'ha questo
1: se lo fanno a
0: sistema.
1: pachino, che si sa, di acqua ce n'è in abbondanza.
0: No, comunque si parla di 3 minuti di acqua l'ora,
1: L'ora.
0: cioè quindi nebulizzata, quindi non è nemmeno un sistema così... Nebulizzato vuol dire localizzata, quindi bassissime quantità di acqua. Va
1: Bene,
0: bene questa?
1: andava perfetta. Quindi diciamo io potrei invitarti da me e piantonarti nell'orto un assisto a fare questa cosa manualmente 3 minuti ogni
0: Perfetto,
1: ora.
0: basta pigiare bene col pollice in modo da nebulizzare il più
1: Esatto, ed è
0: possibile.
1: praticissimo. Bene, bene, bene. Ma senti, e quali frutti hai messo te nel tuo campo?
0: Allora, nel mio campo, allora, io sono in un fondovalle vicino al fiume con
1: Quindi
0: ogni tanto anche
1: perfetto, come
0: grina.
1: dicevamo prima,
0: Ottimo.
1: ottimo, scelta top.
0: Allora, io ho messo, la mia idea era quella di ridurre i mercati estivi perché comunque abbiamo ridotto la produzione di ortaggi, quindi mi sono immaginato di fare mercati da agosto a dicembre. Quindi ho messo tutte piante più tardive, vanno da vari peschi di 20 varietà diverse, quindi peschi, susini, fichi, melograni, kiwi, meliperi ovviamente, uva da tavola. Queste sono le
1: Ok.
0: piante principalmente che ho messo.
1: Quindi peschi che fanno molto tardi.
0: Peschi tardivi, che in verità col senno di poi avrei messo anche dei peschi un po' più precoci perché la mia idea era quella, mio padre mollava l'orto e ci lavorava soltanto nei periodi estivi, invece non ha voluto mollare l'azienda, ha continuato a mettere 1 ettaro d'ortaggi, siamo passati da 3 ettari a 1 ettaro e lui mi diceva, vabbè, fa l'orto per casa, 1 ettaro, che ha sempre fatto
1: Mangiava
0: l'orto.
1: tanto.
0: Quindi ha continuato a fare i mercati, quindi col senno di poi ci conveniva anche mettere un po' di roba più precoce. La frutta tardiva in verità è molto buona, è anche molto apprezzata. Il problema è che anche qui con gli eccessi di calore le piante dovevano maturare a fine settembre e spesso maturano i primi di settembre, che questo non è un grande
1: Ok.
0: problema, ma il problema è che quelle dovevano maturare il primo settembre, ovvero 3 varietà di pesche che producono tantissimo, mi maturano il 15 agosto.
1: Quando c'è un sacco di
0: E io che
1: gente
0: l'anno scorso, per 2 o 3 anni, ero il 15
1: grandi
0: agosto.
1: marmellate. Pesche sciroppate.
0: Qui, no, il 15 agosto, ma il 20 agosto con, non so, 3 quintali di pesche al mercato in Piazza Tasso.
1: Perché quanto produce in media un pesco? Così per
0: Allora, una
1: capire.
0: cantabella può fare anche 30-40 kg, la cantabella grossa.
1: Distribuiti
0: In
1: in quanto tempo?
0: 2 settimane.
1: Ah, boh, beh, insomma.
0: Però anche se c'hai 20 piante a varietà, che
1: no, cioè, inizia a essere bella quantità.
0: Il problema è che non c'è mai la frutta, una volta ce l'hai, non ha preso la gelata, ce l'ha fatta a controllare gli insetti, i patogeni, sei contento e ti maturano il 15 agosto.
1: E benvenuti alla nuova puntata di Che bello fare i contadini. Rimanete con noi connessi.
0: Tanti dolori, ma tante gioie.
1: Tantissime gioie. Ma senti, io non posso fare a meno comunque di fare un piccolo agriquizio, perché ormai c'avevo delle domande idiote da fare e quindi le farò a te. Vediamo se sei in grado di rispondere alle mie bellissime domande. Ti chiederò intanto, per prima domanda, quale frutto ha i semi all'esterno?
0: Fragola.
1: Bravo! Ed è per questo che nessuno ti sfida, è una. Seconda domanda, vediamo, saliamo di livello, eh. Perché le mele galleggiano?
0: Questa...
1: cioè, le mie domande sono sempre
0: molto
1: profonde.
0: Ovviamente perché c'è stato un tenuto d'aria all'interno, no? Quindi ha una densità bassa e quindi ha densità minore dell'acqua e quindi sta a galla.
1: Ed è la risposta esatta! Io non lo sapevo, non mi ero mai posta, sinceramente, il problema di perché
0: la mela
1: le
0: è porosa, no? Si vede bene.
1: Esatto, c'ha un sacco di aria dentro. E allora, l'ultima domanda che ti farei... che sai da dove arrivano le arance?
0: Allora, la risposta quella più scontata sarebbe Asia. Però l'Asia è un po', cioè non è piccolina.
1: No, vabbè, però diciamo sud-est asiatico. Però io ti volevo fare un'altra domanda. Lì, cioè diciamo, dove ci sono i climi tropicali, è vero che le arance sono verdi e le mangi verdi?
0: Allora, questa è una cosa... Allora, sì, lime è un esempio di questo. Era facile questa domanda. In pratica, la clorofilla è verde, quindi le piante sono verdi. Quando fa freddo, la clorofilla si rompe e esce fuori il colore arancione, che sarebbero i polifenoli, sarebbero sotto. Quindi il lime, per esempio, viene fatto in ambienti caldi, non diventa mai giallo o leggermente colore arancione, perché viene coltivato in ambienti freddi.
1: E le sa tutte, ragazzi, ed è per questo che nessuno è venuto a sfidarlo. Niente, non sono riuscito a fregarti in nessuna domanda, ma adesso abbiamo l'unica vera domanda importante del nostro agripizia, che è una canzone che ti dovrai indovinare. Io ti farò sentire un pezzo di una canzone e vediamo se la indovini.

0: se queste vite.
1: Banana e lampone.
0: Tu che esci con le amiche, dici, io che resto che pensare. Se poi vero per davvero.
2: Ma uscito a Poggi Bozzi, non prendeva internet.
1: Va bene, senti, io ti ringrazierei. Abbiamo solo un'ultima domanda. Questa è dal pubblico, è un nostro amico che ci teneva a farti una domanda che con la frutta c'entra poco, ma secondo me secondo lui ti avrebbe messo in crisi. Noi vogliamo che ci dai una ricetta buona per cucinare l'okra.
2: No.
3: No, no.
1: E ringraziamo il nostro Filippo dal pubblico, è riuscito a fregare il nostro grano. Non abbiamo ricette sul
3: Maledetto, ci rifacciamo.
1: L'ora, infatti non lo mette nessuno. Che cazzo è l'ora? Va bene, no dai.
3: L'avevo sulla agretti, guarda, l'agretti è il mio best, ma
1: buoni gli agretti, molto buoni. Va bene, allora noi ti ringraziamo, grazie per essere venuto. E comunque preparati perché Filippo è lì che hai capito, ti aspetta al varco per una prossima sfida.
3: Vai.
1: Allora intanto ti ringraziamo.
0: Grazie a voi, buonasera. Il tuo amore sei solo per me.
4: Va bene, dai, direi che a questo punto possiamo... Sì. In grandissimo anticipo, con ben mezz'ora d'anticipo,
1: noi vi salutiamo perché vogliamo andare fuori a goderci il sole. Non ne possiamo più di questo tempo del cavolo e nemmeno di stare qui chiuse nella radio, e quindi sai cosa facciamo? Ce ne andiamo con mezz'ora di anticipo. Vi lasciamo una bellissima canzone a tema, questa non è una canzone nuova ma rispolverata non si sa dove. Vi ascolterete La Pesca e niente, ci sentiremo
4: prossimamente.
1: La prossima ovviamente sarà un'altra puntata della rubrica Griottosa, sarà l'ultima del ciclo di interviste fatte da Gervasio
4: e poi
1: si parlerà
4: surprise.
1: Di birra invece tra 2 settimane. Surprise, a presto.
5: Se mangio una pesca scopo.

0: Ciao ragazze!
1: Ciao!
2: Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! Onore!
3: Per due.

Ed eccoci qua, ritornate a una nuova puntata di Nervature. Aldo qui con voi. Questa è Radio Wombat, radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming o in podcast, ma anche sulle frequenze radio AM 1359 nell'area fiorentina. Allora, oggi non sono in diretta. Quindi ecco, mi sentite da un passato molto lontano, ma ci tengo comunque a darvi i riferimenti per il pad, ovvero lo strumento che usiamo per chiacchierare con voi, ed è si raggiunge dal sito direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso dal quale potete appunto scrivere, noi poi leggiamo e vi rispondiamo a volte in diretta, a volte un po' più con calma. Che dire? Allora, puntata tranquilla quest'oggi, ci godiamo un po' questa oretta insieme, forse sarà una puntata un pochino più corta, ma va bene anche così. Vi dico subito quello di cui parleremo quest'oggi e parleremo di nuovo di piante al cinema. Perché dico di nuovo? Perché qualche settimana fa, perdonatemi, non mi ricordo quanto, ma direi un mesetto fa all'incirca, già abbiamo più o meno parlato di questo argomento perché abbiamo intervistato Lorenzo Cì, quindi ideatore, tra gli ideatori del contest Corto Botanico che si svolge qui a Firenze, che come si può intuire dal titolo è appunto un contest di cortometraggi a tema piante, quindi a tema botanico. Io in questo momento non mi dilungo più di tanto e direi che si inizia subito con un pezzo musicale. Ci risentiamo fra pochissimo. Questa è Olivia Dean e questa è So Easy.

Molto, molto, molto bella questa canzone, questa voce, questa appunto era, ce la faccio a dirvelo, questa era Olivia Dean, ci piace molto. E, ecco, quindi vi dicevo, qualche settimana fa abbiamo sentito qui a questi microfoni appunto l'ideatore, anzi uno degli ideatori del contest Corto Botanico. Allora, vi riassumo, diciamo, quello di ciò di cui si tratta. È un contest di cortometraggi a tema piante, come si intuisce appunto dal nome, che quest'anno era la sua seconda edizione, quindi l'anno scorso è stata la prima, ha avuto già un grande successo, un ottimo successo fin dalla prima, e è organizzata insieme a Società Toscana Orticoltura e di solito, anzi penso sempre sia così, la fanno in concomitanza della Fiera dei Fiori organizzata all'orticoltura, quindi che è sempre a cavallo dell'ultimo fine settimana di aprile, il primo di maggio. E perché lo fanno? Anche perché lo fanno a cavallo di questa fiera? Beh, perché il contest sta tutto nel riuscire a creare un cortometraggio in pochissimo tempo, semplicemente in 3 giorni, quindi 96 ore sono date a disposizione alle partecipanti e ai partecipanti. Quindi, in sintesi, funziona che le squadre si presentano la prima, diciamo, il giorno in cui parte il conto alla rovescia, e a ogni squadra viene assegnata una pianta e una frase. Quest'anno c'era anche un tema generale, che era il tema della resistenza. E quindi da quel momento in poi le squadre devono impegnarsi in queste 96 ore appunto per creare dei capolavori, perché come sentiremo a breve, insomma, e come potrete anche vedere con i vostri occhi, sono stati veramente dei capolavori anche quelli di quest'anno. Ma non lo dico per fare pubblicità, lo dico veramente perché mi affascinano proprio e insomma la trovo un'iniziativa bella, la possibilità comunque di. La possibilità, quella c'è sempre, però diciamo lo stimolo per creare appunto qualcosa al cinema che però parli anche di piante, quindi è piuttosto insolito ma molto bello.

ti viene, a ogni squadra viene fornita una pianta, una frase, e poi scattano le 96 ore a disposizione. E, se siete curiose di vederli, c'è due modi. Uno è su YouTube, quindi sono state pubblicate, stati pubblicati tutti i video nel canale di Corto Botanico, semplicemente. E ci sono anche quelli dell'anno scorso, tra l'altro, se siete curiose. Altrimenti, se siete ancora più curiose di vederle sullo schermo, ho visto che nell'ambito del Festival 72 Ore di Biodiversità a Scandicci, organizzato da Reti Semirurali, che peraltro festival molto interessante con un sacco di attività gratuite in tutto l'ambito agroecologia, coltivazioni di vario tipo, di varie cose, poi c'è anche musica, eccetera. La prima serata, lo chiamano pre-festival, non so, forse il festival ufficiale inizia il giorno dopo, non so, che fatto sta che è il giovedì 21 maggio, quindi sì, questo mese qua, proiettano appunto la serata dei cortometraggi e proiettano alcuni dei cortometraggi di quest'anno, non so quali, ma insomma tanto, sono tutti belli, per cui... Se vi va di vederlo sul grande schermo, sicuramente merita.

Allora, che cosa ho preparato quest'oggi per voi? Voglio fare un po' come ho fatto appunto nella scorsa puntata in cui abbiamo parlato di corto botanico, ovvero vorrei farvi sentire, purtroppo solo sentire, non posso farveli vedere, alcuni dei corti di quest'anno. Ho fatto una micro selezione, pensavo di farvene sentire quattro, forse cinque. Durano sui 4, dai 4 ai 6 minuti ciascuno, e ho selezionato chiaramente intanto alcuni che hanno un senso solo da sentire senza l'audio, senza, scusatemi, il video. Ovviamente sono cosciente che è totalmente un controsenso perché è un concorso di cinema, per cui non vedere è un po' un controsenso, però più che altro lo uso un po' come stimolo per farvi venire voglia, ecco, di andarveli anche a cercare di vederli. E poi perché? Perché no? Comunque, chissà che cosa suscita, vi suscita soltanto ascoltarli senza poter vedere, chissà quali immagini vi vengono in testa. Magari dopo che l'abbiamo sentito ciascuno vi do anche qualche riferimento, diciamo, visivo, giusto per indirizzarvi l'immaginario. Ok, partirei da... Ah, ecco, scusate, altra cosa, ho fatto un po' una selezione di quelli che chiaramente mi sono anche piaciuti di più, ma anche che avessero una connotazione, diciamo, portassero sul piatto non solo esperienze di vita personale, ma anche esperienze di vita sociale, di vita politica, di azione e di attualità, magari anche alcuni. Ok, vi faccio sentire quindi il primo che ho selezionato, che si chiama A voi tra 80 anni.

Se vi trovate persi per le strade della città, a un certo punto potreste accorgervi dell'esistenza di presenze silenziose. Vi suggerisco di farvene amiche. Questa è un Epipremnum aureum, anche se a me piace il nome che usava Elena, la pianta degli smemorati. È una di quelle piante che fioriscono sempre in un angolo della casa, magari vicino alle chiavi che poggi e riprendi ogni giorno. Eppure non ti viene mai in mente di darle un po' d'acqua. Qui alcuni anni fa, mentre costruivano un parcheggio, hanno traforato un'enorme falda acquifera. Noi umani sembriamo solo un lontano ricordo. Un eco di una specie dimenticata che se n'è andata altrove. Qualcuno mi ha detto che una storia nasce solo quando ti volti indietro e ti rendi conto che non puoi più tornare. Sapete che l'Epipremnum aureum non fiorisce da più di 80 anni? Invece di evolversi, lei si è adattata. Talea dopo talea, rimane più vitale che mai. Negli ultimi tempi faccio molta fatica ad andare avanti.

Ecco, forse dovremmo imparare dalla pianta degli smemorati. Dovremmo ricordarci di lasciare ai nostri nipoti, tra altri 80 anni, un mondo che ha resistito ai creatori di parcheggi. Vi suggerisco di farvi amiche le piante. A voi, tra 80 anni.

Ed ecco, quindi questo era a voi tra 80 anni, la pianta associata era il potos, che tutte in realtà probabilmente abbiamo presente, quella pianta appunto da interno ricadente con quelle foglioline un pochino a cuori. La frase era: non è l'evoluzione, è l'adattamento. E la parte, diciamo, cioè, è molto bello e molto piacevole da vedere chiaramente, ma mi interessava da farvelo sentire perché forse qualcuno di voi può aver immaginato già. L'ambientazione è al parco dell'ex SNIA a Roma, quindi dal testo infatti si intuisce, dice che ci volevano costruire un parcheggio e invece nello scavare e fare i lavori hanno bucato una falda e quindi si è creato un lago, insomma, storia che probabilmente molti di voi all'ascolto già conoscono. Ora non mi metto a, parlarne, a descriverla, ma è interessante, diciamo, che abbia deciso di svolgere appunto tutto il video proprio lì. Passando quindi a quello dopo, volevo farvi, ecco, vi farei sentire. Pensavo di avere più tempo, in questo caso così per cambiare, vi spoilerò subito la pianta e la frase, si tratta del faggio e anzi in questo video sentirete la faggia più che il faggio e la frase è: non tutto si vede subito. Eccolo qua.

0: Sono stata piantata al Parco Don Bosco, a Bologna. Essere piantata non è la stessa cosa che nascere. I traumi della vita di città. Anche perché io sono una faggia, una specie di montagna. Preferisco gli 800 metri, l'aria umida, sai, i terreni profondi. Sarà per questo che in tutto il territorio urbano di Bologna eravamo poco più di 20? Insomma, però sono stata piantata qui, vicino alla strada. Tutto un po' secco, caldo, compatto. Ecco, il suolo compatto. Boh. Ma basta adattarsi, no? Lo fanno anche quei matti degli esseri umani. Si vede che nemmeno loro sono fatti per stare in città. Ma per carità, devono. Credo. Io faccio fatica a capirli. Insomma, adattarsi. Mica da sola, eh? Che si fa da sole? Tutte insieme. Alberi, cespugli, animali, il suolo. Sempre quello compatto. Ci siamo incastrate come veniva. Io facevo ombra, altri trattenevano acqua. Il suolo stava lì fermo dove serviva. Sempre compatto. A una certa, adattarmi per adattarmi, mi sono ritrovata a fare proprio come quelli scoppiati degli esseri umani. Avevo una routine. Più lenta, per carità. Anche perché io pensavo di avere più tempo. Ore 6, controllo luce, rimbalza, la prendo. Ore 8, apro gli stomi. Poco, che qui mi conviene respirare meno. È più sicuro. Ore 10, tentativo di espansione delle radici. Spesso incontro il cemento. Che è strano, eh? Compatto. Più del suolo. E ogni volta che gli chiedo permesso, non si sposta. Nemmeno mi risponde. Ore 14. Servizio d'ombra per gli umani. Si appoggiano. Mi fanno salutare dal cane. Dicono spesso che loro qui, sotto di me, respirano meglio. Beati loro. Io no. Li lascio fare. Ore 15, appuntamento con il merlo. Alle 16 ci raggiunge l'usignolo. Che strano quello, non parla. Canta e basta. Mi piace. Ore 21, arriva l'assiolo. Tutto si calma. È sera. Vabbè, in un modo o nell'altro a questa vita di città ce la famo adattate. Mi sentivo integrata. Insieme funzionavamo. E poi non so cos'è successo. Si è rotto questo equilibrio. Hanno iniziato a rimuovere gli alberi. Gli umani. Quelli che ci avevano piantato lì. Io non capivo. E tutto questo adattamento, sto casino che mi hai fatto fare per integrarmi tutti questi anni. Che sì, ho capito che io sono brava ad adattarmi, ma forse a starmene 800 metri a questo punto preferivo, perché mo' tagli. Che togli? Per rendere la città più verde. Efficienza? Miglioramento? Ah, giusto. Ma alcuni umani non erano d'accordo e per mesi si sono integrati al nostro sistema, alla nostra routine. Alcuni sono anche saliti a dormire sui nostri rami, la sera, come l'assiolo delle 21. Resistevamo insieme, io facevo ombra e loro si mettevano tra me e il resto. Era bello. Ho visto un lato di loro che non avevo visto prima. Ho pensato che non tutto si vede subito. E per un po' ha funzionato. Ma la rimozione del terrapieno ha esposto le radici. E le radici non sono fatte per stare all'aria. Io provavo a rimetterle nel suolo, sempre quello lì, quello compatto. Ma non c'entravano più. Ora è imprecisa. Le radici non tengono più. Non fanno rumore e non si vedono. Non tutto si vede subito. Alcune cose si staccano piano. E io ho fatto quello che potevo. Adattarmi, ridurmi, resistere, restare. Ma così adattarsi significa scomparire. E non tutto si vede più.
1: Veramente, veramente bello questo, anche abbastanza triste. E come appunto avete capito, lo dice all'inizio, forse scusate, il volume era un po' basso all'inizio, non so se si è sentito, ma questa faggia era una faggia del Parco del Don Bosco a Bologna, quindi rimandiamo anche per sostenere, ecco, le lotte che come sempre provano ci provano perlomeno a proteggere anche i nostri parchi, i nostri giardini e soprattutto combattere contro le grandi opere inutili. Quindi assolutamente, cioè, devo dirvi due parole sul video, così che davvero magari vi viene curiosità di andarvelo a spulciare. Usano delle tecniche ibride, hanno usato le tecniche ibride che io non so minimamente nominare, non so di cosa si tratti. Ma sono estremamente affascinanti, penso siano una sorta, in alcuni momenti, delle sovrapposizioni di immagini sopra cui magari ci fanno delle ombre, stile tipo ombre cinesi, ma non so bene come le abbiano fatte, quindi con delle cose che si muovono e che un pochino narrano la storia che avete sentito anche narrare a parole. Si alternano poi a degli altri momenti in cui ci sono tipo foto o video comunque sovrapposti, effettati, tipo con facendo come si dice? Le luci non mi viene il termine, scusate, comunque tutte le luci opposte, quindi se era rosso diventa blu, eccetera. Quindi altri effetti visivi e di luce veramente particolari, e poi si alternano anche ha una parte fatta in stop motion in cui, usando le parti tipo foglie e altre parti vegetali del faggio, animano tipo una faccia con la bocca che si muove e parla. Quindi veramente un lavoro fantastico, non, cioè, misterioso ai miei occhi, ma veramente super originale, molto molto bello. Ok, passiamo a quello dopo. Quello dopo si chiama Acanto, molto bello anche questo. E si svolge, diciamo, in questo caso forse è importante che vi dica due cose anche qui rispetto al video. La protagonista è una bambina africana, però in Italia si capisce che è all'interno di una scuola, diciamo. Se ho capito bene, non vorrei sbagliarmi, ma se ho capito bene, è una scuola per migranti, o comunque nel video si vedono solo ragazzini, di origine africana. Ecco, questo vi posso dire. Molto bello anche questo, e quindi diciamo tutta la prospettiva è dal punto di vista appunto della protagonista, quindi questa ragazzina che avrà sui, non so, direi 10 anni all'incirca. In un quartiere forse di Roma, mi sembra mi avessero detto questa cosa. Vabbè, insomma, intanto vi faccio sentire l'audio.

C'è un prato dove vivo ora, un prato selvatico. Io tocco l'erba, parlo con le foglie. L'ho sempre fatto, mi fa sentire bene. Sopra di me gli alberi. Il rumore del vento tra i rami mi fa danzare e cantare con loro. Anche se sono ferma in silenzio, guardarli mi ricorda sempre chi sono e chi sono stata. Tutto ciò che nasce dalla terra per splendere di verde vivo fa parte di me. Non so nemmeno come sono arrivata qui, non ricordo. Ma chi davvero sa perché è nato o cresce in un posto invece di un altro? Qui ormai mi sento a casa, vivo tra le luci e le ombre di questo luogo. Non tutto è facile, ma io resisto.

0: quando cerchi di vivere libera, a volte qualcuno ti guarda e non vuole capire chi sei. La tua libertà non gli piace.
1: Ehi, ragazzina! Non ci potete stare qui! Non ci potete stare, non avete diritto! Questa volta era una scuola, lo sai, non ve lo concederemo di stare qui! Hai capito?

Attenta a non pungerti. Lo senti che ho delle spine? Il mio nome significa fiore spinoso. Ma non sono sempre stata una pianta. Ero come te. Avevo le tue forme. Danzavo, saltavo, cantavo, giocavo. Poi ho avuto paura. Come te. È arrivato qualcuno a dirmi che dovevo vivere come lui diceva. Non mi avrebbe permesso di fare diversamente. Così mi ha tramutata in pianta. Una pianta con le spine che lo avevano ferito. Costretta a vivere nascosta nell'ombra. Che bello averti tra le mie foglie. Mi hai ricordato chi ero, da dove vengo. Io sono accanto. Io curo, io proteggo, io rinasco. Io resisto.

0: Chissà se riesce a sentirmi.
1: Sì, molto molto molto bello anche questo, appunto il titolo era Acanto, e chiaramente la pianta era l'acanto, la frase non ve lo concederemo, quindi si svolgeva appunto all'interno di questa comunità o scuola, insomma, e poi questa ragazza africana, come avete sentito, le viene detto, poverina, che non può stare lì. Vabbè, insomma, molto molto molto bello anche questo. Io direi forse facciamo uno stacco musicale e poi ripartiamo fra poco. Vi manderei allora Black Sun di Irma nella sua versione acustica, molto bella anche questa.

0: Io sinceramente faccio fatica a capire quanto si possa cogliere solo dall'audio, ma è veramente stupendo questo cortometraggio. Io non... cioè, è veramente fantastico. Addirittura a me alla fine mi emoziona perché basta esistere per resistere. Cioè, questa è una cosa che, per esempio, anche nei confronti riguardo alla Palestina è stata detta, viene detta, e il popolo palestinese ce lo dimostra per primo. Quindi. E noi dobbiamo solo imparare da questo. Quindi ha una valenza importante quello che viene detto alla fine, ma viene detto all'interno di un'atmosfera anche giocosa, che quindi ti porta anche a essere, arrivarci con leggerezza, ma per questo ti stupisce anche di più. Quindi anzi, i messaggi, che ce n'è più di uno, che vengono passati sono molto belli, e anche questo fatto di mettere radici, quindi, come vi dicevo, appunto, sono delle piantine in vaso che parlano, e quindi il fatto di mettere radici è un po' anche, almeno io lo intendo, un po' come la voglia di essere davvero se stesse, se stessi. Qui, vabbè, nel caso di piante, quindi queste piante vogliono potersi esprimere in tutta la loro forma, in tutta la loro essenza e biologia, cosa che sappiamo, no? Che in vaso è un po' difficile fare perché è comunque un ambiente molto artificiale, molto finto. Invece loro hanno capito che vogliono mettere radici, quindi vogliono farlo perché esistere e resistere, ma anche, e ripeto, almeno io la intendo così, anche perché vogliono appunto esprimersi e affermarsi nel mondo e anche mostrarsi, perché fin tanto è la pianta in vaso, probabilmente dentro casa, invece mettere radici va fatto fuori, all'esterno, dove la gente passa, dove la gente più che altro, dove c'è il mondo vero, quindi la terra, il suolo vero. E poi, cioè, non solo, parlano anche delle specie invasive, di voi non ci si può fidare, quindi all'ailanto è affidato il ruolo di cattiva. Inizialmente, perché poi invece è quella che gli dà l'idea di appunto di agire in altro modo, quindi senza voler ammazzare tutti, che comunque era una scelta lecita, cioè ammazzare gli umani era comunque lecito, però diciamo che ecco, c'è un po' il risvolto della storia alla fine, e questo è dovuto anche alla voce che proprio una pianta invasiva riesce a portare. Tra l'altro, che parole gli mettere in bocca a questa all'ailanto? Voi mi volete sempre, mi volete, una roba tipo, mi volete tutti sempre uccidere. Quindi anche porta anche, diciamo, ci ricorda anche di questo tema di cui già su Nervature abbiamo parlato in vari momenti, in varie sedi, del accanirsi contro una pianta solo perché, boh, viene definita cattiva, viene definita. Magari perché è invasiva e oggettivamente lo è, però per questo allora poi gli viene detto, gli viene affidato, attaccati tutti i malanni possibili. Insomma, avete capito che mi è piaciuto. Io vi suggerisco di andare a vedere sia questo che tutti gli altri, perché vi giuro che sono tutti molto, molto, molto belli. E li trovate, cioè, veramente banalmente da YouTube, dal canale Corto Botanico. E siamo quasi in chiusura, quasi, ma c'è una sorpresona per voi, perché anche mi sono lasciata questo cortometraggio alla fine. Beh, perché in realtà adesso sentiremo anche la voce di chi l'ha creato questo cortometraggio. E quindi ecco che vi lascio a questo audio che mi è appunto stato mandato dai creatori, le creatrici di questo video, in cui ci raccontano un po' come è stato crearlo, appunto, diciamo il backstage, il dietro le quinte. Ed eccolo qua.
1: Ciao Radio Wombat!
2: Noi siamo Ranco Film, Giovanni,
3: Leonardo,
4: Marta,
5: Vittorio,
6: Lorenzo,
7: il Pisa.
2: E siamo un collettivo indipendente che fa l'audiovisivo.
3: Attivi da 3 anni.
2: Con altre produzioni in canna.

0: alcune cose pronte, altre non pronte, alcune in concorso, altre su YouTube, altre soltanto nel ninja del nostro Lorenzo.
1: Qualcuno ha detto torto botanico, l'abbiamo fatto noi.
0: L'abbiamo fatto
1: Sì.
0: noi partecipando alla seconda edizione di Corto Botanico. Nella prima edizione il corto nostro è invaso, guardatelo se vi va. E quest'anno abbiamo vinto la menzione speciale, Una risata vi seppellirà. Ah, abbiamo fatto un corto simpatico a quanto pare. E Corto Botanico ti dà 96 ore di tempo per realizzare un corto in cui dovrai inserire una piantina che loro ti affidano e una frase. La nostra piantina era la Tradescanzia. La Tradescanzia l'abbiamo cileccata. Il vivaista ci ha venduto una pianta che non era quella,
1: Pare
0: e
1: di no,
0: pare di
1: pare di
0: no.
1: no.
0: Alla giuria di Corto Botanico non è, insomma, sembrata la Tradescanzia. Erba miseria è una piantina che sta in vasetto. Quindi abbiamo detto: ma perché per il corto non utilizziamo altre piantine che stanno in vasetto? Ebbene sì, facciamole parlare, facciamole muovere. Come le facciamo muovere? Con le mani o con i fili? Alla fine abbiamo optato per fare una croce collegata a dei fili da pesca che si connettono al vasetto e quindi abbiamo reso queste piante marionette.
2: Grazie all'aiuto del nostro attrezzista Guido,
0: Ciao
2: come gli va?
0: Guido,
1: Guido, sei
0: ciao
1: un
0: Guido.
1: grande.
0: Ci teniamo a specificare che, per quanto ne sappiamo noi, anche questa cosa che le piante sono marionettate, forse è la prima volta nella storia del cinema.
1: Chi lo
0: Ce lo
1: sa?
0: prendiamo, ce lo
1: Chi
0: prendiamo.
1: lo
0: Ce lo prendiamo
1: sa? Chi lo
0: così.
1: sa? Chi lo
0: Ce lo
1: sa?
0: prendiamo così. C'è un'altra cosa che sempre compare nei libri, di storia del cinema, che è quella di piante che svolgono scene d'azione. Proprio così. Avevamo una sceneggiatura ben lunga, abbiamo deciso di tagliarla, togliere una parte e inserire invece delle scene d'azione, di movimentare il tutto. E per chi guarderà il corto vedrà che a un certo punto c'è proprio un inseguimento di queste piante che cercano una spia e qualcuno spara, qualcuno urla, qualcuno vomita, cadono bottiglie, si rompono cocci. C'è un'esplosione. Boom! Noi e Christopher Nolan facciamo queste cose.
2: E
0: E
2: Michael Bay.
0: ci abbiamo messo poco però, ci abbiamo fatto tutto quanto molto veloce, perché Corto Botanico ti dà 96 ore, noi ne abbiamo utilizzate 24.
1: Anche meno forse.
0: Anche meno,
1: Anche
0: anche
1: meno forse.
0: perché ci piace proprio.
1: Perché siamo delle teste di cactus.
0: Sì!
1: Ah!
0: Adesso seri, per favore. Insomma, in queste 96 ore, noi non abbiamo fatto niente per le prime 72, abbiamo utilizzato le rimanenti 24 per realizzare questo corto. Fino a che all'una e mezzo non abbiamo finito le riprese e siamo passati al montaggio.
1: Il montaggio, prendo la parola io e dico che è stato duro, stressante, divertente, perché comunque abbiamo anche doppiato mentre montavamo. Stressante anche nel doppiaggio, perché comunque è andato tutto, cioè qualsiasi cosa andasse bene, anche insomma se si sfanculava una parola, ma comunque andava bene, via, a posto, andiamo, e gasse. E quindi niente, speriamo in questa fase, ci tengo a dirlo, di non aver fatto troppe cavolate. E niente, a quanto pare è piaciuto. Io posso dire che sono contento, anche perché ci state chiedendo di parlarne, e questo spero che sia un tentativo di successo, questo audio. E niente.
0: Volevamo dire che secondo noi la parola cavolate nel podcast di Nervature fa ridere. Per noi il rapporto con le piante è veramente qualcosa di vitale. Ecco perché ci siamo basati sulle conferenze del dottor Stefano Mancuso e sulle conoscenze acquisite all'Università di Firenze di due nostri colleghi, un biologo e un agronomo.
1: A noi le piante ci garbano.
0: Sì, ci piacciono un sacco. Però c'è un disclaimer da fare.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo uccise diverse, o meglio,
1: No, no,
0: no,
1: una
0: una.
1: abbiamo.
3: No, morti collaterali, insomma,
0: È
3: non è che
0: vero.
3: volevamo ucciderle.
0: Però delle piante è giusto che si sappia a Nervature che delle piante sono state maltrattate per fare questo cortometraggio.
1: Sicuramente maltrattate. Una è morta.
0: E P2.
3: Una è morta prima delle riprese.
1: Sì.
0: Esatto, P2, per chi guarda il corto, quella che parla tutta così,
1: Non ce l'ha fatta.
0: si è rotta a metà mentre cercavamo di trasformarla in una marionetta, ma il nostro attrezzista, ciao Guido,
1: Ciao Guido, ciao, ciao Guido, grande.
3: Guido, sei un grande.
1: Grande.
0: L'ha sistemata, ovvero ha infilato un paletto nella base che era rimasta attaccata alla terra e la parte alta che si era staccata è stata infilata di nuovo dentro il paletto e così P2 ha potuto recitare. Il generale purtroppo è in gravi condizioni, non si sa se si riprenderà, stiamo tutti aspettando notizie. Le altre piante invece stanno bene, stanno nel giardino di casa di Lorenzo, anche se insomma alcune sono tropicali, quindi non sopravvivranno poi al prossimo inverno, ma magari lì le spiantiamo. E
1: un grande applauso anche a tutti gli altri partecipanti che
3: facciamolo.
0: E possiamo dire un'altra cosa? Dai corti di Corto Botanico si imparano veramente tante cose sulle piante e sul rapporto che abbiamo con esse.
2: Non hai stoppato.
0: Andiamo così, il nostro saluto
3: verde.
1: Un verde saluto a tutte le persone di Nervature e a tutte le persone che amano le piante, la natura e questo mondo. Quindi tutte le brave persone di questo mondo.
3: Viva il cinema!

0: Ed ecco quindi che rientro in voce con un enorme grazie alle ragazze e ragazzi di Ranco Film, davvero per questo divertentissimo testimonianza, davvero davvero molto, molto carino, sempre molto divertente sentire le voci di chi sta dietro, no? Alle varie manufatti o opere d'arte, perché questo sono. Quindi grazie davvero, siamo molto contente che vi siate prestate a questa micro, diciamo, intervista. Quindi direi però di andare avanti con la puntata di oggi.
1: E ecco quindi per arrivare in chiusura di questa puntata, sempre rimanendo nel tema, quindi di piante al cinema, per così dire, volevo solo chiudere citando il fatto che Sir David Attenborough, non so bene come si pronuncia il suo cognome, non l'ho mai capito, comunque, detta all'italiana, Attenburg. Più chiaro così, molto meglio. Ha appena compiuto 100 anni, quindi quel signorone dai capelli bianchi che per anni ha fatto la voce della BBC e di tutti i documentari, cioè di tutti, di tanti, scusate, documentari della BBC. In cui appunto si parlava di piante, di animali, di funghi, di tantissima roba, beh, era proprio lui, Sir David Attenborough, e ha compiuto da pochissimi giorni 100 anni, quindi ci tenevo, diciamo, a citare questa cosa, perché è un po' un'icona, è un po' una leggenda, o perlomeno sicuramente lo diventerà, perché è riuscito comunque, vabbè, a parte lui, chiaramente lui era un po' il frontman, però in generale, ecco, la BBC è riuscita a avvicinare tante persone al mondo biologico, animale o vegetale o fungino che sia, tramite tutti appunto le loro stupende, appunto i loro video, i loro documentari. E a questo punto vi faccio sentire così, giusto per. Per ricordarci insieme che voce ha, un micro video in cui parla di semi, ma proprio micro, è veramente un piccolo piccolo estratto. E quindi eccolo qua.
2: Perhaps the most important time in the plant's life is when it has to spread its seed. And then plants have to become travellers. And the greatest travelling plant of all is this seed. It's called a sea heart, and it occurs in pods like this one. And this contains a lot of air. And that means when it falls into water, it floats. The biggest and heaviest seed of all is this one, a Coco de Mer from the Seychelles. It can weigh up to 18 kilos. Its strategy is simply not to travel at all, but simply to fall from the parent tree, lie on the ground, and bide its time. It contains so much food that it can sprout and grow slowly and wait for its parent to die, and then a perfect place in the sun awaits it.

Ed eccomi, tornata in voce, ecco sì, quindi ufficialmente è arrivata la fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di piante al cinema, per così dire, diciamo via un'introduzione, un accenno, via uno sguardo rispetto a quello che può essere il racconto di piante o di esseri vegetali e di ambiente all'interno del cinema come forma d'arte. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio con un'ultima canzone e questa è I Can Take It, Marcel Wallace. Ci risentiamo come sempre qui su Radio Wombat su Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Rimanete connessi. Ciao ciao.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

in Shifa.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonora. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

sembra una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

Ho alzato lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Vi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugni voi che fate schifo?
3: Oh, ci siamo portati! Oh, fai un po' io! Moi, je parle de faire de la musique. Parle, c'est tout ce qui m'intéresse, mec.
4: Ah, pendant des années, j'ai attendu cet instant.

0: non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: L'uranio è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati.

mondo. Naturale, come un autogrill, un parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi, siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è, un pullman che parcheggia le

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: E un saluto alle 87.9 di Roma, alle 105.25 di Torino, sulle 13.59 di chi è fortunato ad ascoltare il segnale AM e sul DAB di Terni. Questo è il Ponte Radio, è il 22 maggio e oggi è a conduzione Radio Stacchio.
1: Ponte Radio, una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
0: E ben arrivati e ben arrivate ascoltatori e ascoltatrici di ben 7 radio diverse. E buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. E a questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto, e quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, e, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità il governo tra Nordio e Meloni. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castelvolturno, che ha un'impostazione molto panottica. E infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione dei CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti del carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riuscita ad avere anche uno scritto, una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. E ecco, questa è la scaletta che vedremo oggi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

0: Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile, comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime in ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa, appunto, anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri, e sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa. E anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini. Quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare. Se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare insomma all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca, una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede. In particolar modo in una città come Venezia che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale e ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo a ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origine libanese, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine, dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì?
2: Perfetto.
1: Sì.
0: Ciao, sì, sì. Ciao, ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea, e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle radio, no? E per l'ospitalità. E allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. E la regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli, Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale, quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente, e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012, e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E bom, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra, non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti, e anche ti danno uno slancio, come dire, sono anche, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è tutta questa questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Con noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre protestare, ma insomma, mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. Non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po', siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo, a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di, come si chiama, di allacciare nuove. Insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, della, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzione.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata. Appunto, perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti, e E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea, ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda. E lì, insomma, avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos lì e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma, non hanno. Sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello, invece, era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per. Come si dice, per
2: Sì, diffamazione,
1: diffamazione, eccetera,
2: diffamazione.
1: nel era lì però la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con insomma, un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, viene sele è selezionata, no? La popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati. Sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente, questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una. Carità, per il petro qualcini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia.
1: A pestare seriamente una. Carità, per il petro qualcini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po', che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un
2: c'è
0: po'
2: anche
0: diffusa.
2: il fatto, parliamo ad esempio della casa circondariale di Udine, cioè è una, la La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri, e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè, le persone con cui abbiamo contatti, cioè, ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi, e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche per fare un
0: Certo, anche
2: semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva anche fuori onda, dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, e c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per
2: penso.
0: affrontare questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo sì, di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi, o si hanno anche idee diverse, generali, diciamo, però. Ci sono come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no? Cosiddetti, perché chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa. La cogli, è una cosa che è come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me. Cioè, si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè, infatti è uno scambio, cioè, è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire, le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui, città qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è cioè un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, provare a vedere se c'è un. Tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so necessariamente discontinuo, ma che insomma può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là e stiamo un'ora a mettere
0: Certo, sì.
1: musica, facciamo compagnia,
0: E questo era
1: no?
0: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
2: E a
1: anche
2: Juan. E
1: qua, naturalmente, così, dato che c'è l'occasione,
0: ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e
1: Grazie a
0: ci
1: voi.
0: risentiamo alla prossima. A
1: Senz'altro.
0: presto. A
1: Ciao,
0: presto.
2: ciao. Ciao, ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo per dare un aggiornamento. Recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta, con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è l'impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche, perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
3: Eh
0: per
3: sì,
0: voi.
3: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo a ascoltare Judge, no, Humana Kairouz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: totally woken up yet, but when I do, it'll watch it.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
2: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
1: Ciao. Grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
2: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato e è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quello di spostarlo verso l'aeroporto, in una zona periferica, insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR, e tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita 2 parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerate simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare

0: Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero, e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si sa, non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti, la IACT vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione, che come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPT, dei CPR che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino, tra l'altro, la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania,
0: Sì, certo.
1: che è venuto fuori anche una, insomma, una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, vabbè, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio. Tra l'altro, quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
0: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a espirare e sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli, della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico. o se si trasformerà in domiciliari, quali.

0: alloggi gli verranno
1: Consegnati.
0: consegnati, e quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
1: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma ai primi A quello che è stato detto, ai primi mesi del prossimo anno, nel 2027, quindi stiamo parlando tra 6 e 7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
0: Ok, va bene. Io, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che o al controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo
1: Grazie a voi.
0: e a risentirci presto, ci teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
1: Grazie mille.
0: Quindi noi riprendiamo con un piccolo stacco musicale e prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo sunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo parlato adesso, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro. E ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
2: I Dead Things, direttamente da Berlino.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito, prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: Per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno, vicino a Pordenone. In Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono evase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio, salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.
1: Adesso.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Eccoci.
2: E eccoci di nuovo in diretta su Radio Contado.
1: Ma siamo alla puntata ben 192, incredibile. Ci stiamo avviando alla fine della nostra brevissima stagione di radio di questo 2025-26. Perché, come tutte e tutti sapete, i contadini e le contadine a giugno vanno in vacanza.
2: E ci stanno 3 mesi,
1: esatto,
2: o forse anche più.
1: E ci stanno più o meno il tempo scolastico, quindi noi ci risentiremo poi verso più o meno settembre-ottobre, ma chi lo sa, ma non ve la vogliamo far prendere subito male. Intanto sarà una puntata ricchissima di molti contributi, sia dal vivo che telefonici. Ma non so se vi vorrei dire troppe cose, magari vi presentiamo subito il primo contributo che è registrato perché arriva direttamente dall'Argentina. Ma Pamela, ci vuoi dire chi è che c'è in Argentina e soprattutto ha tempo e voglia di comunicare con noi dall'Argentina?
2: C'è la nostra inviata speciale Nina, che dopo un bel tour in Perù, Colombia prima, Perù dopo, è arrivata in Argentina e ci racconta un po' di brutte storie che avvengono anche là, dove comunque insomma le rivolte e le sommosse popolari sono numerose, e ovviamente l'incombenza dell'estrattivismo delle multinazionali anche, e quindi sentiamo questo suo reportage dal nord dell'Argentina, dalle montagne da cui si estraggono i minerali naturali che poi servono ad alimentare le batterie e tutto quello che sono le nostre tecnologie molto molto molto green.
1: Greenissime. E quindi niente, ci sentiamo tra poco.
3: Hola a tutte e tutti, è un piacerissimo tornare a questa rubrica improvvisata dove ho modo di raccontarvi un pezzettino del mio viaggio e soprattutto di darvi questo assaggio del contesto socio-economico argentino che ho avuto modo di conoscere a 3 anni poi dal governo Milei. Allora, ci sarebbe tanto da dire, a cominciare dall'inflazione che è senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Il cibo in Argentina è carissimo, molto più caro che in Europa. Si potrebbe parlare della riforma del lavoro approvata qualche mese fa, che sta contraendo i salari minimi, oppure si potrebbe parlare della svendita della Patagonia, protagonista di devastanti incendi a inizio gennaio. Sarebbero tantissime le tematiche che si potrebbero approfondire, però mi concentrerò su un tema in particolare, che è la svendita delle risorse minerali, metalli e idrocarburi a scapito delle riserve di acqua dolce. E come avviene questa svendita? Allora, qualche mese ad aprile la Camera dei Deputati argentina ha approvato in via definitiva la riforma della Ley de Glaciares. La Ley de Glaciares era una legge avanguardista che il governo argentino aveva approvato nel 2010 per salvaguardare le più grandi riserve di acqua dolce del paese. Quindi ghiacciai perenni e zone periglaciali. Questa legge viene stravolta dalla riforma recentemente approvata. In che modo? Allora, innanzitutto ora le province argentine avranno il margine decisionale e potranno ridefinire quali aree avranno una funzione idrica specifica. Quindi potranno definire quali ghiacciai saranno da salvaguardare e quali no. E in virtù di questo processo di ridefinizione sarà molto più semplice per le corporazioni del settore minerario infiltrarsi nelle fasi decisionali, adulare e corrompere le giunte governative provinciali per soddisfare i loro interessi. Quali sono i loro interessi? Bene, c'è da innanzitutto far presente che le aree a funzione idrica specifica non solo corrispondono semplicemente ai ghiacciai perenni e alle aree periglaciali, ma nella maggior parte dei casi coincidono anche con aree geologicamente biodiversificate, quindi ricche di minerali, terre rare, metalli, gas, idrocarburi, che oggigiorno rappresentano risorse nevralgiche per lo sviluppo tecnologico della società del nord globale. E ecco che cominciamo a comprendere la gravità di questa riforma, quindi e cominciamo anche a comprendere quali sono gli interessi delle corporazioni rispetto all'approvazione di questa riforma. mi piacerebbe raccontarvi di due esperienze di resistenza antimineria, come viene definita in Argentina, esistenti anteriormente all'approvazione della legge, della riforma, scusate, e oggigiorno però ancora in uno stato ancora di più precarietà e difficoltà. La prima esperienza è situata nel famoso triangolo andino cileno-boliviano-argentino, dove si trova il 60% delle riserve mondiali di litio, che è oggi un minerale indispensabile alla transizione energetica globale, perché è la componente principale delle batterie con le quali accumuliamo l'energia derivante dalle cosiddette risorse rinnovabili. Dunque, l'estrazione massiva del litio avviene nelle saline altiplaniche, che sono ecosistemi fragili e vincolati a falde acquifere profonde. Questa estrazione massiva genera una pressione idrica senza precedenti sulle comunità dei popoli nativi, che già da tempo subiscono le conseguenze della carenza idrica. Quindi le comunità dei popoli originari stanno perdendo il diritto sancito dall'ONU di autodeterminare il territorio che tradizionalmente abitano e che hanno costruito per millenni, ed è il caso della comunità di Sant'Anna della Puna, che è il popolo nativo della cuenca di Salina Grande e della laguna de Huayllapayoc nel nord-ovest argentino, in provincia di Jujuy. Da mesi continua la resistenza della comunità contro i tentativi di carotaggio della laguna di Huayllapayoc, e nonostante la resistenza, l'impresa estrattivista è riuscita a effettuare i monitoraggi, perforando un luogo considerato sacro e contaminando le acque potabili destinate alla comunità. Questa è la prima esperienza di cui mi piacerebbe che mi piaceva raccontarvi, e un'altra è invece situata nella provincia di Mendoza, e qui parliamo di estrazione di rame, non di litio. Quindi, oltre al caso del litio e alla popolazione in lotta di Sant'Anna del Puna, c'è un'altra esperienza che negli ultimi mesi ha avuto una risonanza, una forte risonanza, e ha ricevuto tanta solidarietà da parte di tutti la cittadinanza anti-Milei, ed è il caso delle vicine autoconvocate di Uspallata contro il progetto della mega mineria di San Jorge. Da anni i movimenti autogestiti di Uspallata e dintorni lottano contro i pressanti tentativi di installare miniere in un'area protetta sia precedentemente dalla Ley de Glaciares, sia perché è un territorio in parte appartenente alla comunità originaria, che sono gli Huarpes. Con l'approvazione della riforma, il progetto della megamineria è sempre più prossimo e le imprese sono pronte a detonare tonnellate di esplosivo per estrarre rame, inquinando con le sostanze volatili i ghiacciai limitrofi, e con le sostanze percolanti inquinando soprattutto la nascente del rio Mendoza, che è il fiume che fornisce acqua alla Gran Mendoza Capital e quindi a milioni di abitanti. Queste sono le due esperienze di cui vi volevo parlare, e inoltre vi volevo aggiungere un dettaglio su una protagonista silenziosa di questa oscura faccenda, che si chiama Mekorot. Mekorot è una multinazionale sionista perché è nata prima della fondazione dello Stato di Israele, cioè nel 1937, e l'obiettivo di Mekorot era, della formazione e fondazione di Mekorot, era di estrarre e distribuire acqua nelle zone desertiche. Questo compito poi gli risultò fondamentale per la creazione dello Stato di Israele. E qual è il lato scuro? Come sappiamo, dall'inizio dell'occupazione belligerante, Israele impose il controllo e lo sfruttamento sull'uso delle risorse idriche palestinesi. È accusata di appropriazione illegale e distribuzione ineguale della risorsa acqua. Se gli israeliani, incluso i coloni, dispongono di una fornitura illimitata di acqua corrente, milioni di palestinesi soffrono scarsità idrica dovuta alla contaminazione o al mancato accesso alla rete. Nel 2023, Mekorot, dopo un primo tentativo fallito nel 2012 e grazie all'avvento del governo Milei, rientra silenziosamente alla guida dei piani idrici maestri in ben 12 province argentine. Queste province sono strategiche perché sono province in cui si trovano grandi acquiferi, zone umide, saline e ghiacciai. La direzione di questi piani maestri sono congiunti a un ente autarchico, detto CFI, Consiglio Federale degli Investimenti, che agisce da ponte tra le giunte provinciali e le imprese, quindi Mecorot. C'è da sottolineare che Mecorot non ha una sede ufficiale e gli accordi sulla gestione delle reti idriche tra la stessa impresa e CFI e le giunte governative non vengono resi noti e non appaiono in nessun bollettino ufficiale. Inoltre Mecorot collabora anche con un altro ente che si chiama RIGI, che è il regime di incentivi ai grandi investimenti, e la politica del RIGI è esplicita, ossia che di fronte a un sollecito di uso dell'acqua da parte di una comunità o un'impresa estrattivista si dà la priorità all'impresa mineraria. Quindi il paradigma è chiaro, che mercifica l'acqua, l'acqua non è più un bene comune, un diritto, ma una risorsa strategica destinata a chi può pagarla. E da ciò nasce la campagna Fuera Mecorot, che è una multinazionale sionista, e con la propaganda di migliorare le infrastrutture delle reti idriche, ma con il fine ultimo di insinuarsi come una piovra nei piani idrici maestri per garantire e mercificare l'acqua alle imprese minerarie. Concludendo, quindi, la situazione dei diritti dei beni comuni a 3 anni dal governo Milei in Argentina è estremamente critica. Tutto ciò si può inserire all'interno di un piano di desterificazione e neoliberalismo estremo che sta travolgendo la maggior parte degli stati del Sud America e Centro America. Questi governi vanno a braccetto con le superpotenze del nord globale e tramano accordi non più tanto mascherati ma ormai ben espliciti per regalare le risorse strategiche alle corporazioni, calpestando i diritti della società civile, espropriando i territori e i popoli nativi, stuprando la cordigliera, distruggendo i ghiacciai, contaminando fiumi, alimentando la macchina della morte. Quindi niente, ci tenevo a condividere queste informazioni, che sicuramente non sono non la fanno prendere bene, però credo che sia importante che nella nostra piccola comunità si possa venire a conoscenza di ciò che accade dall'altra parte del mondo, ci si possa riflettere, si possa diffondere e solidarizzare con i popoli in resistenza, anche se appunto ci separa un oceano, anche perché il nemico è uguale per tutte e tutti e in ogni luogo. E quindi, detto ciò, con questa triste conclusione, niente, vi mando un saluto e ci vediamo presto.

0: Rieccoci, tornate in onda per voi su Radio Contado, puntata
1: 92.
0: 192.
1: 192, ma siamo adesso con un ospite che è in studio con noi, finalmente. A volte è un piacere vedere qualcuno in faccia invece di fare solo telefonate, e abbiamo qui con noi Pietro,
2: Ciao.
1: che ci saluta, e lo sentite, già non è poco, insomma,
2: Bel
1: funziona per adesso,
2: successo.
1: funziona. Ma abbiamo qui con noi Pietro e ci parlerà di un sacco di cose in realtà molto variegate. Quindi la prima domanda che ti facciamo è: ma te che studi hai fatto?
2: Allora, io purtroppo, io sono Pietro Centorrino e ho studiato, sono un biofisico, quindi purtroppo vengo dal mondo scientifico e già subito nel mio percorso accademico ho studiato a Roma la magistrale alla Sapienza. Un po' mi sono venuti dei dubbi rispetto a quella che fosse, no, l'utilità e il ruolo della scienza nella società. Io sono cresciuto fatto fisica, così risolvo i problemi del mondo, no? Da giovane, quando uno ha queste ambizioni.
1: Vabbè, già che ci apri qualcosa, io sono riuscito non capendo nulla di fisica, quindi insomma.
2: Vabbè, però poi io sono venuto nella tua traiettoria
1: Vero.
2: perché alla fine un po' mi sono reso conto che se volevo lavorare da fisico o lavoravo nel settore bellico o lavoravo nel settore farmaceutico che sono, o nella ricerca pura fra 30 anni forse, e quindi un po' ho incominciato a domandarmi insieme a un gruppo di persone, ricercatori come me, cioè quale può essere il ruolo della scienza in questo contesto socio-ambientale piuttosto problematico.
1: E quindi è lì che è nata Scienza Radicale.
2: Esattamente, guarda, proprio sembra l'ho fatta apposta.
1: Tac, servita.
2: No, sì, è lì che è nata, cioè, siamo un gruppo di ricercatori variegati perché siamo sparsi poi in tutta Italia e più o meno l'obiettivo che ci siamo dati è sviluppare delle metodologie per essere a supporto delle comunità. Ci siamo accorti che molto spesso il sapere scientifico era a servizio di grandi progetti, speculazioni ambientali e devastazioni ambientali pure, e quindi si è detto va bene, ma è possibile invece essere a supporto delle comunità. Quindi abbiamo iniziato un po' di lavoretti, collaborazioni perché il lavoro è pagato, invece noi ci siamo autofinanziati con crowdfunding all'inizio e poi abbiamo incominciato a lavorare sulla questione del porto crocieristico a Fiumicino, che dove vogliono costruire un porto per le crociere alla foce del Tevere, esattamente il punto dove vorresti un porto crocieristico, accanto a una riserva naturale e dove ora si è formata una spiaggia pubblica. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di inchiesta ambientale molto approfondita, proprio abbiamo anche raccolto dei dati in maniera partecipata sulle criticità ambientali del progetto, che al di là del fatto che è un porto crocieristico è in una zona ad alta sedimentazione perché è accanto alla foce del Tevere e in più c'è una riserva naturale che è la palude salmastra dell'Isola Sacra che andrebbe tutelata, un sacco di osservazioni, uccelli, specie, piante, habitat.
1: Ci ricorda un po' la piana e l'aeroporto, come
2: Esatto,
1: storia.
2: sì. È sempre quell'approccio lì. Qualcuno scrive che è tutto a posto basandosi su dei presupposti, fra virgolette, scientifici, però faziosi. E poi la popolazione un po' si oppone, ma spesso non ha nemmeno gli strumenti per poterlo fare, perché effettivamente il sapere scientifico, tecnologico è settorializzato. E quindi lì è nata un po' uno dei nostri progetti. Abbiamo fatto osservazioni delle campagne insieme al Comitato No Porto e saluto il collettivo No Porto. E niente, ora sta andando avanti, c'è una serie di ricorsi, ora non entro nel dettaglio perché potremmo fare la puntata su questo praticamente, però ecco ci si prova, poi qualcuno invece lavora più sull'aspetto agroecologico e quindi collaboriamo con la rete Contadinazioni in Sicilia e lì invece è un po' più, anche noi apprendiamo perché non siamo agricoltori. E invece poi ci sono io qui in Toscana, che insieme alla mia compagna Isabella ci occupiamo invece del fiume Elsa. E insieme non solo a Isabella, diciamo, Isabella è l'altra scienziata con me che è ecotossicologa. con cui abbiamo iniziato invece.
1: Wow, ecotossicologa.
2: Capito?
1: Non l'avevo mai sentito dire.
2: Ma è una laurea rarissima.
0: E che cos'è un ecotossicologa?
2: Allora, sono molto contento di dirlo, perché magari qualche giovane ci ascolta, non sa che andava a studiare ecotossicologia. Io la prendevo in giro questa facoltà da fisica, perché eravamo lo stesso dipartimento, ed è unica, ed è a Siena. Perché c'è tutta una scuola di studi ambientali ecologici che studiano gli effetti dell'inquinamento sugli esseri viventi. Ecotossicologia. Che sarebbe tipo importante.
1: Sarebbe figo.
0: Per questo nessuno lo conosce forse.
2: Capito. Solo quando vai a studiare quelle cose incominci a mettere in discussione proprio l'ambiente dove vivi, e non sempre si può fare. E niente. Enzo Tiezzi è uno dei fondatori di questa Senese, faceva parte di insomma tutta una scuola di ecologi italiani, ecologhe pure, c'era Laura Conti, che poi hanno sedimentato per questa università. E quindi queste è quelle che fanno gli ecotossicologi. Isabella,
1: esatto,
2: invece, insieme a me e insieme alle scuole della Valdelsa e una serie di persone che vivevano lungo il fiume, da ormai 5 anni, però ora negli ultimi 2 anni abbiamo un po' rallentato, abbiamo fatto monitoraggi partecipati del fiume Elsa. Quindi andavamo sul fiume tutti insieme, avevamo i nostri kit per fare le analisi fluviali e vedevamo se c'erano possibili sorgenti inquinanti. Come dicevo sempre agli studenti, non è che si faceva solo con i kit, si faceva anche con gli occhi, col naso, perché certo, poi le puzze, vedere gli scarichi, anche un po' il monitoraggio non era solo prendere il campione d'acqua e analizzarlo lì sul momento, ma era proprio anche stare sul fiume, perché già nel momento in cui fai un presidio e stai lì, già stai facendo un atto di monitoraggio. Poi se lo fai con qualcuno esperto ancora meglio, ma a volte i più esperti erano le persone che vivevano proprio lungo il fiume, perché ti dicevano: ah, guarda, lì ci scaricano, lì ci è venuto un camion, ci ha sversato di tutto, qui è anni che c'è una discarica. Quindi molto spesso le persone, i saperi locali, arrivavano prima del dato che poi raccoglievi con
1: la famosa signora affacciata alla finestra, da non sottovalutare. Ma come vi è nata l'idea di fare di monitorare l'Elsa?
2: Allora, il fatto è che il fiume Elsa, per chi non lo conosce, specialmente nella parte a colle, è turchese, cioè proprio un celeste Caraibi. E noi dicevamo: ma che c'è nell'acqua? Poi è diventato famoso per questo fatto anche grazie a Instagram, perché è molto instagrammabile. E da tutto il mondo venivano e si facevano il bagno. I colligiani non se lo facevano, però lo facevano alle vene.
1: E questo era significativo. Infatti anch'io ho sempre avuto, ne parlavamo prima, molti dubbi su questo olore un po'.
2: Anche noi, no? E si diceva: vabbè, ma capiamo, cioè io personalmente ho scritto all'ARPAT almeno 3-4 volte per avere i dati, non mi hanno mai considerato, e si è detto: vabbè, allora facciamolo.
1: Allora faccio
2: noi
1: da solo.
2: No, no, fortunatamente da solo non ce l'avrei mai fatta, ma eravamo un bel gruppetto, ci siamo organizzate, abbiamo studiato su come farlo, e anche la rete di Scienza Radicata, ci siamo un po' condivisi conoscenze, strategie, approcci anche di ricerca. E poi alla fine Isabella, che era al secondo anno, dopo un anno ha detto: vabbè, ma io a sto punto ci faccio la tesi magistrale, e ora fa il dottorato su questo progetto, che è il più grande studio mai fatto sul fiume Elsa, tra l'altro.
1: Ha
2: fatto 2000 analisi, ora non sto qui insieme a quelle che abbiamo fatto in maniera collettiva, diciamo.
1: Va bene, e quindi insomma avevi fatto questi monitoraggi, e adesso cosa fate lì su questo fiume Elsa? Diciamo, da si è creato? C'è un'associazione, un gruppo informale? Come funzionate?
2: Allora, mettiamola così: eravamo partiti con i monitoraggi per le questioni, per il colore proprio. Poi ci hanno detto: guardate che il colore è per un'anomalia geochimica, è il carbonato di calcio calcare in superficie, che per insomma la conformazione del territorio è molto presente, e quindi va in sospensione. D'estate è molto turbolento, quindi quando arriva la luce diventa opaco e fa effetto Caraibi. È proprio lo stesso fenomeno fisico. Però, insomma, a un certo punto, al di là delle fonti di inquinamento, degli scarichi che ci sono in tutte le città, in tutti i fiumi, questo ci tengo a dirlo, perché è molto raro che tutti gli scarichi di tutte le case, di tutte le fabbriche finiscono a un depuratore che è in un punto della città anche. Però ci sono delle situazioni, ovviamente dipende dallo scarico di un condominio, non è uguale a uno scarico industriale. Diciamo lì a nel fiume Elsa le criticità più grosse le abbiamo trovate da superato il depuratore di Poggi Bonsi fino a Certaldo, che lì c'è la Zambra, che a volte abbiamo trovato anche il fiume Nero. Non è... Abbiamo fatto casino, ha detto organizziamo eventi, però poi la politica è sempre molto. Abbiamo anche il contratto di fiume, no? Sto contratto di fiume ma è una cosa sistemica. Cioè, il fatto è che sistematicamente gli scarichi finiscono nel fiume, se non si fa un controllo capillare e non c'è qualcuno che controlla, insomma, è difficile. Ora non entro nel dettaglio di come si potrebbe gestire gli scarichi dei fiumi, perché sennò parto, però ci tengo a dire questa cosa, che è uno dei problemi sistemici della nostra società attuale, che le grandi città hanno tutti dei fiumi altamente inquinati, perché non siamo riusciti a trovare delle soluzioni per una gestione delle acque reflue, sia domestiche che industriali. Tra l'altro, basterebbe lasciare spazio ai fiumi, cioè perché poi le piante filtrano il terreno, filtrano le zone paludose che abbiamo eliminato con tanta solerzia durante il fascismo. Abbiamo tolto la malaria, ma anche la capacità dei fiumi, degli ambienti fluviali, di filtrare i reflui e anche creare zone fresche e infiltrare l'acqua, e quindi abbiamo i problemi di piene che distruggono le città, tutto il
1: Diciamo,
2: pacchetto.
1: messo sempre dove mettiamo le mani facciamo
2: Sì,
1: danno.
2: esatto.
1: Poi risolvere una cosa ne creiamo altre 5-6. Poi risolvere una cosa, tra virgolette, che poi bisogna vedere anche qual è il principio. Vabbè, ma lasciamo perdere.
2: Esatto,
1: Siamo nel nostro momento ottimista della puntata, quindi.
2: esatto. Vado con l'ottimismo. Come ci
1: Esatto,
2: siamo organizzati? Dai. Il punto è che ovviamente c'hai un fiume, no? Perché la nostra visione è il fiume è un corso d'acqua che scorre. E la nostra idea è come posso usarlo, come posso non farmi distruggere dal fiume e come posso usarlo. A Colle qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire una centrale idroelettrica, proporla, ma purtroppo, cioè purtroppo, ovviamente classico caso di speculazione ambientale. Il cosiddetto tubone, soprannominato dai colligiani, che è questo tubo che praticamente sbarberebbe la città, tra l'altro passerebbe attraverso le gore che sono una struttura idrica del 400 di Colle, la sbarberebbe, questo tubo enorme che prenderebbe l'acqua all'inizio del sentiero Elsa e la ributterebbe alla fine, praticamente distruggendo il bellissimo parco che si è creato. E quindi si è creata un po' questa rete di associazioni, tipo 14-17 associazioni ora, che è Coordinamento Salviamo l'Elsa, per arrivare a tutelare il fiume da questo progetto speculativo. Ora siamo in una fase un po' di stagnazione, perché sia il comune, sia sono tutti contrari, anche la regione l'aveva proposto, si è detta no, no, non lo vogliamo più fare, però loro potrebbero farlo da un momento all'altro, anche se il progetto esecutivo ancora non c'è.
1: Ma e loro chi sono, quindi? C'è
2: Ma una MAC2, come si
1: cioè, un
2: chiama? Sì,
1: privato comunque?
2: sì, ovviamente,
1: Cioè, perché
2: che
1: però
2: ha sede nelle
1: avallerebbe la
2: Marche.
1: regione a questo punto?
2: La regione ha fatto l'appalto, mi
1: Ah,
2: sembra.
1: cioè, ok, aveva
2: Cioè,
1: detto
2: ma
1: sì e
2: stiamo
1: poi ha
2: parlando di
1: cambiato
2: anni
1: idea.
2: fa, stiamo parlando di una roba che è iniziata nel 2015-2016, mi sembra. Ma è una cosa pura speculazione, perché non hanno preso nemmeno bene i dati di quanta acqua passa nel fiume. Cioè, loro, secondo loro, prendono il.
1: A cazzotto,
2: Cioè,
1: dai,
2: no,
1: vabbè. Perché
2: guarda,
1: poi vada.
2: non voglio entrare su
1: 3,
2: questo
1: 4,
2: argomento.
1: 5, dai.
2: Sul coordinamento c'è tutta la storia, guarda, perché scienza radicata è nata anche per questo, perché veramente ci siamo accorti che la gente fa i progetti a cavolo.
1: Cazzo di
2: Ah, si può
1: cane,
2: dire,
1: si può dire,
2: non
1: si può
2: volevo
1: dire.
2: essere volgare. E poi nessuno va lì, cioè se non c'è una popolazione attiva che anche interessa, ma anche sa dove andare a guardare, questo progetto passava in sordina.
1: La fiducia nella scienza, appunto. Se gli esperti dicono che si può fare, chi è che controlla su quali basi gli esperti hanno deciso che si può fare?
2: Esatto.
1: C'è scienza radiata, poi arriva.
2: Fortunatamente, oltre scienza radiata, a Colle c'è un sacco di persone che hanno dedicato la loro vita all'ecologia del fiume Elsa, alla costruzione del sentiero Elsa. Penso Claudio Leonzio, Marino, vabbè, un po' di personaggi. E quindi queste cose sono emerse, sono state discusse, si è creato un movimento forte e ora il comune ha detto che se il progetto dovrebbe andare sono disposti addirittura con la regione a comprare gli asset del progetto, che è per me una totale spreco di soldi pubblici, perché questo progetto non si dovrebbe fare da un punto di vista ambientale e anche secondo me di tutela degli ecosistemi, cioè perché ci sono degli habitat prioritari, uno unico in Europa praticamente, che è le sorgenti calcificanti per questo carbonato di calcio nel fiume, che se ci lasci un ramo si calcifica nell'arco di qualche settimana.
1: Wow.
2: E lo diceva pure Dante, guarda quante... c'è un verso proprio che cita l'Elsa per questo potere di calcificare le cose. E vabbè, mi sono partito.
1: Ma tornando quindi a voi, cosa siete, chi siete, perché siete?
2: Allora, siamo alla fine, c'è il comitato, il coordinamento, che è una rete di associazioni che ora con questa proposta del comune un po' ha detto vabbè, ma allora aspettiamo, non è che sarà d'accordo su questo acquisto, però meglio che non che fare sto tubone.
1: Che il tubone.
2: Sembra che, secondo me, è questo proprio un magheggio, c'è cioè un accordo che il progetto dall'inizio si sapeva che non si sarebbe potuto fare e si aspettava un accordo del genere, però questa è la mia opinione. E invece sul riguardo ai monitoraggi, Isabella continua con il suo dottorato a farli anche con le scuole, e io invece ora collaboro sempre con lei, ci vediamo, siamo amici, però abbiamo creato questo orto Guadalì, anzi campo Guadalì, che è un campo lungo il fiume, in una delle aree dove ci si può fermare, in uno degli spazi più grandi. Noi lo vedevamo tutte le volte lì per mentre si faceva i monitoraggi, c'erano le capre, tutto brullo, e si è detto vabbè, facciamo qualcosa, e io ho deciso di comprarlo con i soldi che avevo da parte per creare poi un presidio sul fiume che fosse aperto alle persone di Colle, che magari potessero incominciare anche a vivere il fiume oltre che i turisti, e abbiamo fatto un orto comunitario che stiamo gestendo con ANFAS Alta Valdelsa, in cui facciamo formazioni invece con le scuole, in cui facciamo laboratori sempre come al solito, però ci stiamo orientando dal monitoraggio del fiume, della vegetazione fluviale e dagli insetti, più verso gli usi sociali, quindi gli usi delle piante spontanee, quali sono le piante spontanee presenti nel fiume, come si possono usare. Il 5 faremo una cucinata tutte insieme con le erbe che raccogliamo, quindi insomma ecco un monitoraggio, ma ora diciamo abbiamo incominciato a chiamarlo più una convivenza lungo il fiume, perché comunque il fiume è un essere vivente a tutti gli effetti e dobbiamo imparare, cioè stiamo provando a imparare come si potrebbe vivere lungo il fiume in un modo che sia anche rispettoso di questo essere e degli esseri che ci vivono dentro.
1: E le scuole che vengono lì a fare i laboratori sono tutte scuole lì di Colle o vengono anche da fuori?
2: Sì, per ora sono, cioè la svolta è che ho preso questo campo proprio perché era sotto le scuole di fatto in linea d'aria, e il progetto che sto provando a spingere è di farlo diventare un laboratorio didattico per le scuole di educazione ambientale.
1: Dai. E come rispondono i ragazzi? Ma intanto che età sono? Medie?
2: Allora abbiamo per quest'anno 5 classi, 2 sono dell'istituto Moda, del prima e seconda superiore, due, anzi tre, no, una del liceo scienze umane e due del liceo scientifico, invece mi sembra siano terze. Sono grandi, insomma.
1: Grandi.
2: No, vabbè, ma si divertono. Cioè, la mia compagna Elena si occupa di fare dei laboratori artistici, quindi gli usi delle piante spontanee, ma per il moda legate alle decorazioni. Mm-hmm. Quindi faranno tipo, cuciranno
0: cose. Infatti stavo per chiederti, ma quelli della moda con le mani sulla terra, come va la combo?
2: Guarda, lì in realtà è stata la cosa che per ora ci sta dando più soddisfazione. Mm. Perché
0: classico, no? Dove sì. Te, non te l'aspetti?
2: Ma un po' ce l'aspettavamo, perché ora non voglio fare, cioè quelli dello scientifico escono, fanno attività, hanno un po' la puzzetta sotto il naso, sanno di fare, cioè sono molto seguiti, hanno un sacco di opportunità. Invece gli istituti tecnici spesso, cioè queste non erano mai uscite. Quindi quando le abbiamo portate sul campo, sul fiume, poi la prima cosa che abbiamo fatto in questo ciclo è una caccia al tesoro di elementi naturali. Quindi trova una cosa che si arrampica, trova una cosa che striscia, trova una cosa che è delicata, trova una cosa brutta, trova una cosa bella, caccia al tesoro soggettiva. Quindi quando gli si è detto, sono partite, sono... Ovviamente c'è la prima cosa, un po' il vermetto, che schifo, questa funge, però... Dopo un primo approccio, specialmente quando incominci a fargli assaggiare qualcosa e qualcuno si accolla di assaggiare una piantina, allora partono tutti: ah, ma questo no, raga, quello è velenoso, non lo tocchiamo.
0: Diventa un banchetto.
2: Sì, è molto carino vedere come poi appena le porti fuori cambia proprio il mood, e anche quelle che magari, cioè l'attitudine, quelle magari normalmente, questo ce lo dicono le professoresse anche nei monitoraggi che si faceva sul fiume, chi non partecipa, una volta in cui è lasciato libero pure di esplorare, no, di poter interagire con l'ambiente, toccare, annusare, che è un processo di apprendimento diverso che piace e anche ti colpisce di più, perché te rimane dentro, perché lo leghi a tutti i sensi.
1: Dai, molto bellino, molto molto carino. E quindi ora l'idea è quella di continuare questi laboratori, ma di ampliarli, farli sempre di più, cioè diciamo questa è la tua attività principale.
2: Allora,
0: o lavori alle poste?
2: Allora, questa è la mia attività
1: principale.
2: O lavori
1: principale per Leonardo nel frattempo?
2: Quello mai. Sarebbe, è la mia attività principale in termini di tempo, non in termini economici, diciamo. L'obiettivo sarebbe via via costruire proprio, cioè creare un presidio ambientale lungo il fiume. Cioè il nostro sogno un po' è che effettivamente, visto che siamo anche in una situazione privilegiata, perché c'è un fiume che ha una vegetazione rigogliosa vicino alle scuole, non troppo inquinato, bello da stare e da viverci oggettivamente, cioè soggettivamente, e l'idea è proprio studiare delle metodologie per creare, proprio portare un po' le scuole fuori dalla scuola e dentro i territori. E una cosa è il fiume, cioè un approccio al fiume, perché dal fiume si può imparare, perché questo ambiente è sempre in continuo mutamento. Cioè noi abbiamo fatto laboratori per ogni disciplina, quindi c'era il laboratorio di chimica, era sull'analisi dei macronutrienti nel fiume, quindi fosfati, nitrati, analisi chimiche. Poi c'era la matematica, che insieme a italiano, che era il racconto del dato. Quindi raccogliamo il dato, lo analizziamo, come lo raccontiamo per creare una storia e non solo dare un numero. Poi c'erano quelli di scienze naturali sulla vegetazione e ora quelli delle piante spontanee, di arte, legate più all'aspetto artistico degli usi, ma anche all'aspetto storico, tradizionale, di quelli che erano gli usi tradizionali delle piante, che ci stiamo scordando. Quindi obiettivi, cioè La direzione è quella, cioè testare una sorta di laboratorio all'aperto, sapendo che tutte le città hanno i fiumi, tutte le città hanno delle scuole e le studenti sul fiume potrebbero essere proprio sistematicamente un presidio per risolvere tutte le problematiche legate alla gestione dei fiumi che abbiamo, e passare da gestione a convivenza, stare sul fiume.
1: Bene, Pietro, io direi ci hai convinto, quindi noi parteciperemo al tuo prossimo laboratorio, a Fallaccia al tesoro, siamo molto curiose. Ma se io voglio informarmi e trovarvi, avete qualche sito, qualcosa, non so, dove vi trovano?
2: Allora, ci possono trovare per Scienza Radicata. Abbiamo una pagina Instagram e anche una mail, scienzaradicata@gmail.com, ma la pagina Instagram, visto come tutte queste cose auto-organizzate, abbiamo un po' di tempo nella risposta, però su Instagram abbiamo il nostro social media managers, che non è, anzi, però che è molto bravo e risponde. E se no, se per il campo, per Guadalì, venite sul
1: Dovevi
2: fiume, dovete
1: venire.
2: venire sul fiume.
1: Veniamo lì.
2: Per ora siamo un po' lontani dalla pagina social perché ci piace essere un po'.
1: Nella macchia.
2: Esatto, bravissima, è proprio quello.
1: No, ma ho presente, bene, va bene, allora verremo a trovarvi, d'ora in poi farò più serenamente il bagno nell'Elsa, vedi, ora quasi, forse, però dai, non peggio in altri posti,
2: Non peggio
1: diciamo,
2: che altri. Allora,
1: guardandolo.
2: non dirò i posti dove si possono fare il bagno perché me li tengo segreti come
1: Bravo,
2: conoscenza
1: bravo.
2: locale. Se fate il bagno nel fiume Elsa, poco, comunque non è super piacevole, però una rinfrescata ve la potete dare. Attenta a non distruggere le cascatelle, le strutture, le biocostruzioni che ci sono, perché quelle in teoria dovrebbero essere protette anche se non lo sono. Quindi bagno con un po' di attenzione, ecco, meglio venire a farci una passeggiata e riconoscere le piante. Io
1: Niente
2: poi
1: tuffi a bomba.
2: nel campo c'ho il tubo, ti faccio fare una
1: Oh,
2: doccia se vuoi, ecco. Ah,
1: però
2: e
1: voglio
2: per
1: l'effetto Caraibi per il mio profilo Instagram.
2: certo, se col vento di sottofondo. E però dico l'ultima cosa sulla posizione: se qualcuno fa, è nel guado più grande che c'è, proprio nel mezzo al sentiere Elsa. Il guado di San Giorgio si chiama, per questo il campo si chiama Guadalì. E va, come ultima cosa, cioè Guadalì è stato, oltre che per Guadalì, quindi devi guadare lì, scoperto che in inglese guadare è anche un po' invischiarsi nelle situazioni, no? E passare da una sponda all'altra. Ecco, qui nel nostro fiume effettivamente la sponda da dove si parte per arrivare al campo, che è quella delle scuole ma anche della zona industriale di Holle, e l'altra, quella dove c'è il campo, invece è quella un po' più naturalizzata e con più campi, quindi invito tutti a guadare.
1: Bene, Pietro, grazie mille. Penso che avremo modo di risentirci,
2: Dai. Grazie
1: sicuramente ci intrecceremo. Dai, grazie e a presto.
2: a voi.
0: E ringraziando ancora Pietro di questa bellissima presentazione, di questa bellissima esperienza che ci ha portato, vi lasciamo al prossimo brano.

1843, in Valle di Susa, nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento

C'è un'immagine che inquieta e affascina al tempo stesso. Uomini e donne che, nella penombra, rischiarata dalle torce, marciano attraverso le campagne inglesi, brandendo martelli come se fossero scudi contro un nemico invisibile eppure tangibile, le macchine della rivoluzione industriale. Non sono fantasmi del passato, ma voci che sussurrano ancora nelle nostre piazze, nelle fabbriche automatizzate e nei giorni scanditi dall'algoritmo. Questo saggio prende avvio proprio da qui, dalla suggestione luddista, per esplorare la densità del nostro tempo e domandarci dove conduca davvero la strada del progresso. Nel primo Ottocento il luddismo si manifesta come un grido disperato contro l'impoverimento materiale e morale che travolge le campagne inglesi. Non è solo la tecnologia al bersaglio dei martelli luddisti, ma una trasformazione sociale che spezza legami, ridisegna i confini delle comunità e ridefinisce il senso stesso del lavoro. I tessitori, i tintori, i calzolai vedono sfumare salari e dignità. La meccanizzazione delle fabbriche, accelerata dalle leggi sulle enclosure che privatizzano le terre comuni, costringe intere famiglie a migrare verso città sconosciute, alienanti e affollate. Ma perché occuparsi oggi di Ned Ludd, figura evanescente, quasi un trickster della tradizione popolare?

0: Ed eccoci tornate in onda con la nostra ospite speciale di oggi. Diamo il benvenuto a Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di rivolte, già nota. Ciao, ciao Ingrid, benvenuta.
1: Grazie.
0: Ti sentiamo un po' bassa, ti sentiamo bene? Prova a parlare di nuovo.
1: Mi sentite?
0: Ottimamente, benissimo.
1: Okay.
0: Allora, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ti conoscono già, sei già nota un po' come per la collaborazione, l'appartenenza alla redazione a Rivista Contadina, ma anche per un intervento che attiene poi comunque anche al libro di cui stiamo per andare a parlare e che tu hai tenuto in Valpellice all'incontro per il cinquecentenario dalla Rivolte Contadine, Storie e Resistenze Contadine, nel giugno del 2025, che poi Radio Contado ha riproposto come approfondimento, ed era proprio il tuo intervento che hai tenuto laggiù.
1: Sì, sì.
0: Quindi questo giusto per dire che sei già di casa a Radio Contado.
1: E, bene.
0: Bene, e quindi abbiamo ricevuto questo tuo bellissimo libro, per il quale tra l'altro ti faccio i complimenti, perché insomma si percepisce chiaramente la passione e anche l'approfondimento insomma che tu hai avuto insomma rispetto a questo tema. E partirei anche subito con la domanda principale: chi era Ned Ludd? Perché nasce questo movimento?
1: Domanda difficilissima in realtà. No, dunque, Ned Ludd è una figura inventata, lo dico così, spoiler un pochettino già parte del libro, perché in realtà non è mai esistito un generale Ned Ludd con quel nome lì, ed è una figura che si sono inventati in una manciata di giorni i tessitori contadini che hanno dato il via poi al movimento luddista, ma sarebbe meglio dire i movimenti luddisti, perché il luddismo è uno e molteplice. Però diciamo che Ned Ludd appunto viene costruito, questa figura viene costruita da una leggenda che circolava tra vari villaggi all'epoca, e che secondo cui, qua ce ne sono varie versioni, io vi dico quella che preferisco io, secondo cui un garzone ribelle, sotto padrone, mentre stava lavorando al proprio telaio, non aveva tanta voglia di lavorare o diciamo non seguiva il ritmo imposto dal padrone, si ribella e il padrone lo frusta. Di conseguenza lui per rabbia spacca il telaio. Poi ce ne sono varie versioni molto interessanti che io riporto poi nel libro, però questa qui mi sembra quella più diciamo più interessante, perché è interessante perché appunto questo ragazzo ribelle viene elevato a generale da questi tessitori contadini che nel 1811, precisamente a marzo, dopo l'ennesima protesta per avere un aumento di salari, si erano ritrovati in piazza e vengono

0: delle sommosse, ecco. E da lì però prende il via simbolicamente, anche gli storici lo diciamo, identificano come il momento iniziale del luddismo, quindi marzo 2008, scusate, 1811, e poi già a dicembre il luddismo inizia a diventare qualcosa di più articolato, di più serio, e si diciamo, articola attorno a questa figura immaginaria, quindi anche un po' pittoresca, un po' carnevalesca, che diciamo che fa da collante per tutte le manifestazioni di protesta che avverranno nelle contee, principalmente nello Yorkshire, nello Yorkshire, nel Lancashire e nel Nottinghamshire, da dove parte poi il luddismo,
1: Sì,
0: ecco.
1: nel triangolo del luddismo, no?
0: Nel triangolo luddista, esatto. E la cosa interessante è che chiaramente è una figura che diciamo si può dire sussume in sé quella del garzone ribelle e del guerriero pagano, e viene celebrata poi tramite le canzoni, perché qui i tessitori, i contadini, loro comunicavano le loro intenzioni tramite canzoni, tramite lettere anonime, tramite volantini appiccicati sui muri. Quindi, insomma, tutte queste manifestazioni erano firmate nella maggioranza dei casi come Ned Ludd, quindi questa unicità e molteplicità di questa figura, e poi nelle canzoni venivano appunto cantate le gesta che avrebbe realizzato questo generale col suo esercito di uomini mascherati che di notte avrebbero assaltato le officine e distrutto i telai di quei padroni che volevano acquistare dei macchinari di nuova generazione.
1: Certo.
0: Ecco, quindi questa figura è centrale, diciamo, perché è un eponimo che diciamo, indica una scelta di campo. È una scelta che diventa anche politica, perché il fatto di mischiare elementi tradizionali, lo vediamo nella canzone del generale Ludd, dove appunto si dice non cantate più le gesta di Robin Hood, ma adesso c'è il generale Ned Ludd che potrà portare all'attenzione del popolo le nostre istanze, no? E quindi potrà difenderci dagli abusi che noi andremo a subire, che stiamo subendo in quanto operai, tessitori e lavoratori. E quindi c'è questo rimaneggiare il mito, quindi riprendere in mano degli elementi tradizionali che però vengono deformati e riadattati alla situazione contemporanea. Quindi c'è un'apertura al presente molto importante, molto interessante anche dal punto di vista di un'analisi, ecco, di quello che può essere stato il movimento.
1: Certo, adesso anche arriveremo al significato, no? Che era un po' anche il quesito che tu poni fin dall'introduzione sul che senso ha oggi parlare, riparlare di questo, no? Di un movimento che forse è stato un po' a fisarmonica come intensità o forse è stato a fisarmonica anche come informazione o presa di coscienza,
0: Sì.
1: no? Però prima volevo un attimo soffermarmi un attimo, un istante in più in questo tuo libro, Tessitori di
0: Sì.
1: rivolte, tu approfondisci la vastità anche del linguaggio che il movimento utilizza. Hai citato prima la questione delle maschere, le ballate, e volevo chiederti appunto un po' rispetto a questa analisi che tu fai dei linguaggi e anche rispetto alla compartecipazione all'interno del movimento delle figure femminili che,
0: Certo.
1: essendo l'Ottocento, comunque avevano un
0: Eh sì.
1: ruolo, sì, molto diverso,
0: Esatto,
1: ecco, da quello moderno e contemporaneo.
0: grazie alla domanda, perché è una delle parti che più mi ha entusiasmato quando ho costruito il libro, ho fatto questa ricerca, ed è il fatto che i luddisti abbiano costruito quella che io chiamo una grammatica vera e propria, quindi una grammatica luddista creata tramite, cioè costituita da canzoni sostanzialmente, come ho già detto prima, ma anche lettere anonime e volantini. Però c'è anche tutta una grammatica, diciamo, che comprende anche le pratiche che i ribelli mettevano in atto diciamo, per portare avanti la propria visione, la propria intuizione. E queste comprendevano appunto il mascherarsi, che era sia un'esigenza di tutela, perché stiamo parlando di piccoli villaggi periferici.

0: ricci, quindi di villaggi che sono situati fuori dai grandi centri dell'epoca e dove tutti si conoscevano. Di conseguenza andare a compiere delle azioni di sabotaggio diventava rischioso e dunque di conseguenza si mascheravano anche per tutelare la loro incolumità. Però la scelta delle maschere è interessante perché da un lato abbiamo delle maschere che sono per esempio fatte con pelli di vitello e quindi riportano un po' fattezze animali e dall'altra abbiamo però molto importante il travestimento da donna, quindi abbiamo Ned Ludd stesso viene rappresentato spessissimo come vestito da donna. Ecco, l'elemento del femminile, al di là del fatto che appunto fossero abiti e indumenti che erano utilizzati per camuffarsi, è molto importante perché il femminile può essere interpretato anche come una metafora per scardinare quella razionalità capitalista che si stava andando ad innestare e stava iniziando a fagocitare un equilibrio comunitario. In questo senso il femminile, in quanto visto come elemento caotico, è in realtà quello che poi va a essere il motore dominante nel contrasto a questa intenzione capitalista di distruzione e devastazione e saccheggio che poi si avvererà purtroppo abbastanza intensa nei secoli successivi, ecco. Però l'elemento femminile da questo punto di vista acquista un'importanza capitale sia diciamo nell'aspetto simbolico, ma sia nell'aspetto concreto, perché nelle ricerche che ho fatto la figura delle donne all'interno del movimento lundista difficilmente viene citata, ma in realtà è molto presente perché se gli uomini è vero che la maggioranza dei luddisti che compievano fisicamente gli assalti alle macchine e alle officine erano uomini, le donne davano supporto, quindi supporto non solo morale, ma supporto anche proprio logistico, e in più alcune donne, ne cito almeno un paio all'interno del libro, hanno contribuito e hanno partecipato proprio alle manifestazioni e agli assalti delle officine. Quindi anche concretamente le donne sono partecipi all'interno di questo movimento, che è un movimento comunque, ripeto, estremamente articolato e complesso. Quindi non è solo un movimento che si può riassumere come antitecnologico. Questo è stato forse il punto di principale su cui ho basato anche
1: Ingrid,
0: l'idea.
1: scusa, ecco, adesso ti sei ripresa, scusa.
0: Sentite?
1: Sì, ci
0: Dove
1: sta.
0: siamo arrivati? Oddio, mi sono persa.
1: No, tranquilla, tranquilla, abbiamo sentito tutto, ma iniziavi ad essere un po' metallica, appunto, proprio.
0: Sto immobile che sono in mezzo ai monti, quindi
1: Sì, però stavi proprio entrando
0: in
1: nella
0: una
1: prossima
0: zona d'ombra.
1: domanda che ti volevo fare
0: Ecco,
1: rispetto al
0: voilà.
1: luddismo, ed era qual è il rapporto tra il luddismo e il futuro? Perché spesso quando appunto si contesta il presente si viene tacciati di essere
0: Essere
1: attaccati al passato, no?
0: passatisti.
1: Ecco. E invece anche questo è un modo di demolire gli scenari che faticosamente i movimenti riescono a mettere in piedi. Ecco, la mia domanda è: qual era lo
0: Assolutamente.
1: scenario del luddismo?
0: Assolutamente. Lo scenario è, i luddisti hanno avuto questa, dal mio punto di vista e dagli studi che ho compiuto, hanno avuto questa capacità di preconizzare gli eventi e di cogliere quelli che possiamo tranquillamente definire i prodromi di un disastro, che è quello dell'avvento di una società estremamente capitalista e materialista, nel senso che comunque si sono resi prima ancora che le macchine prendessero il sovravvento, che le macchine stesse erano il sintomo di una direzione sbagliata, di una mentalità diciamo in termini filosofici, di una Weltanschauung che si stava installando e che stava fissando le basi per un'uguaglianza tra bene e progresso, tra i concetti di bene e progresso, che si sarebbe rivelata, che si sta rivelando oggi ancora più di prima, totalmente devastatrice nei confronti sia delle relazioni comunitarie, sia del rapporto che l'uomo ha con se stesso e con l'ambiente. Quindi in questo senso sicuramente i luddisti hanno avuto la capacità di vedere al di là del proprio tempo, e questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti. Dall'altro non si può tacciarli di essere passatisti, perché non erano a onor del vero contro la macchina, ma sicuramente contro l'uso capitalistico della macchina, ma forse facevano una riflessione che andava ancora più in là, cioè la macchina, che cosa rappresentava la macchina? Questa è stata la domanda che si sono posti loro, e quella che poi secondo me è la domanda che dovremmo recuperare dalla loro lotta, cioè che cosa sta rappresentando, che cosa porta, qual è di che valori si fa portatrice questa macchina con la M maiuscola che ho davanti. Questa è stata la domanda che si sono posti, e quella secondo me su cui dobbiamo ancora oggi lavorare, e su cui stiamo di nuovo lavorando. Anzi, oggi ancora più di prima, perché appunto la grossa differenza tra lo scenario che si è configurato davanti all'udisti e quello che stiamo vivendo oggi è che là la macchina era un qualcosa di fisico, quindi potevi prendere i grandi martelli di Enoch, no? E andare a distruggerla, e qua oggi oggi è praticamente quasi immateriale, certo. È un sistema, come lo intendeva Jacques Ellul, cioè un sistema che è difficilissimo andare a infilarci dentro un sabot.
1: certo, sabotare. E che si insinua per mille pertugi nella vita nostra di tutti, sì, no?
0: Assolutamente, questo per esempio la Zuboff, no? lo intercetta questa tendenza del capitalismo a diventare un capitalismo di sorveglianza, così come Morozov ne intercetta altri aspetti sul fatto che comunque si stia avendo fondamentalmente la capacità di essere liberi, e qua si apre una grossissima riflessione che secondo me diventa urgente capire come siamo arrivati al punto di farci completamente espropriare anche dalle macchine, e dalla macchina intendo sempre con la M maiuscola quello che è il sistema macchine, la nostra capacità di essere, di avere una privacy, essere pur, come dicevi anche tu, no? Fin dentro la nostra intimità, fin dentro i nostri spazi vitali più segreti, no? Quella macchina penetra all'interno di questi spazi e ci espropria del nostro sapere, così come la macchina espropriava il sapere degli operai nelle fabbriche dell'Ottocento, quando il luddismo ormai sconfitto ha lasciato spazio poi all'avvento di quelle che erano le grandi officine dominate dalla macchina. La macchina già da di per sé a livello etimologico è una truffa, uh-huh, certo. Viene dal greco, cioè, e quindi è una, nella stessa etimologia della parola è un inganno, è una truffa, e questo forse ci deve portare a riflettere su quello che stiamo sacrificando per un comfort e un'idea di bene che fondamentalmente risente di una propaganda costruita ad hoc nel corso di due secoli, con un preciso scopo una precisa intenzionalità anche.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista il luddismo non è mai morto? Ha avuto una vita a fisarmonica? Cioè qual è l'andamento? Qual è stato l'andamento di questo movimento? Al di là che noi come luddismo possiamo aprirlo e chiuderlo in determinate date, però poi come spirito di lotta non possiamo dire che il luddismo sia mai morto. Ecco.
0: Non è morto perché è un'idea, nel senso, così come Ned Ludd si configura essere una figura liminale, no? Una figura che attraversa il tempo, e questo forse anche grazie alla propaganda negativa, cioè averlo associato all'essere antitecnologici gli ha permesso di sopravvivere in barba a tutto quello che è in realtà la complessità di un movimento che però grazie alla propaganda ha raggiunto anche i giorni nostri. Io dal canto mio quello che un po' come già sposando poi l'idea anche di Thompson di salvarlo dalla condiscendenza dei posteri, dico che è vivissimo all'interno dell'ironia e delle manifestazioni di anche un po' carnevalesche, di rivolte che abbiamo visto susseguirsi in alcuni frangenti storici anche contemporanei, molto molto interessanti. Io ne cito qualcuna verso la fine del libro, però è in quella, in quell'ironia, in quella capacità di trasformare la parola del gesto in una di ludismo. Perché in realtà sono
1: Ingrid, ferma un momento, prova a riprendere. Trasformare in ludismo, ritorno un attimo.
0: Che dicevo che appunto le parole e i gesti del ludismo sono state trasformate in azione politica ed è in quell'ironia, in quella capacità di trasformare gesti e parole in azioni politiche che il ludismo vive. Quello che contesto, diciamo, sotto traccia nel libro è l'idea di parlare di un neoludismo, no? Perché sarebbe come riproporre una propaganda trita e ritrita che solo l'azione dei ludisti il ludismo fu un movimento stesso.
1: Ingrid, te stiamo perdendo di nuovo il... Scusa, tu stai dicendo che non ha senso parlare di neoluddismo?
0: No, non ha senso, dal mio punto di vista sì. No, e ha senso però recuperare quel filo rosso e avere una certa attenzione. Cioè, quello che ho voluto fare io era recuperare una lettura della storia che portasse in avanti quello che è l'universale che si ripropone all'interno dei vari movimenti nel corso della storia attuale, però senza riproporre l'etichetta. Ecco, l'etichettatura è proprio quello che il ludismo è andato a scardinare, perché se lo analizziamo nel profondo come movimento e di quello che è stato e come si è articolato, ci rendiamo conto che non è etichettabile assolutamente, pieno di contraddizioni e è attraversato da diverse sfumature e correnti anche nella sua composizione, proprio come movimento di rivolta e di ribellione.
1: Certo, e quanto ci piace per questo, quanto ci piace, esatto, sempre di più, esatto, ci piace, guarda.
0: Il carnevalesco, il fatto di sfuggire alla definizione, questo è stato il mio grande, come si può dire, grande amore che ho sentito nei confronti di questa lotta, perché è stata una lotta che non è definibile, un po' come lo è il romanticismo, che poi è uno dei temi che affronto verso la fine anche lì del libro, e infatti io l'ho interpretato come una declinazione del sentire romantico, perché anche il romanticismo ha subito una sorta di propaganda in negativo, no? Associato a essere reazionari, a essere addirittura
1: nostalgici, no?
0: Anche nostalgici, loro, eh? Sì, ma anche sì, tranquillamente. Sì. Ed effettivamente ci sono state correnti all'interno, ma non è solo quello, lo dimostrano due sociologi in Rivolta e Malinconia, che è uno dei, secondo me, degli libri che dimostrano che bisogna andare a scardinare pure per abituare quello che era veramente il nucleo dell'opposizione all'avanzare del capitalismo, cioè il romanticismo inteso come un'opposizione all'avanzare del capitalismo.
1: Ti aiuto, scusa Ingrid, ti aiuto un momento perché ti sentiamo intermittente, approfitto per leggere proprio un passaggio del tuo libro che parla di questo, sì. Ma l'aspetto più convincente dell'analisi proposta in Rivolta e Malinconia è l'idea che il romanticismo vada interpretato come una reazione all'avanzata del capitalismo, inteso come un processo di trasformazione sociale ed economico lento e profondo. Più precisamente, il romanticismo, in quanto critica della modernità capitalista, appare illuminato da una duplice luce, quella della stella della rivolta e quella del sole nero della malinconia.
0: Esatto. Esatto.
1: Questo, no? Stavi parlando proprio
0: esatto,
1: di questo passaggio
0: certo,
1: qua.
0: Stavo parlando proprio di quel
1: passaggio
0: qua.
1: Il tuo libro è meraviglioso,
0: qua.
1: Ingrid, te lo dico.
0: Grazie.
1: La mia prossima
0: mi fa veramente
1: domanda...
0: piacere.
1: La mia prossima domanda è dove lo presenterai, perché io voglio esserci a tutte le presentazioni, nel senso che al di là di parlare del libro che è meraviglioso, sarà bellissimo, secondo me, l'incontro con le persone che tu avrai e che lo hanno letto, desiderano leggerlo, o dopo che gli spiegherai di che cosa tratta, no? Verranno stimolate, saranno dibattiti, penso, molto interessanti. Ti attende una tournée bellissima e
0: sì,
1: mi dispiace
0: sì,
1: non poterla seguire.
0: No, sono molto contenta perché sto ricevendo, cioè le presentazioni che ho fatto hanno suscitato un gran dibattito e quindi è stato molto interessante, perché poi c'è stato lo spazio delle domande, è quello poi fondamentalmente più interessante, nel senso che al di là della storia in senso stretto dei luddisti, che è durata pochissimo tra l'altro, cioè sono un movimento che è durato dal 1811 tirandolo proprio a 1817,
1: certo.
0: Però
1: una
0: meteora che però ha veramente ci ha dato la possibilità di spaziare e affrontare degli argomenti che diversamente rimarrebbero un po' di nicchia o comunque affrontati in maniera frammentaria, e questo è stato un bel riscontro. Lo presenterò adesso sabato al Libraccio di Genova sicuramente, e poi a luglio sarò all'Ecovillaggio Cadodo, dove avrò modo anche di parlare del mio libro e anche di un po' di rivista contadina, perché mi fa piacere comunque poter unire, perché sono tematiche, sono momenti in cui poi si ha la possibilità di far conoscere quello che di positivo si sta facendo per andare nella direzione di contrasto a quello che stiamo vivendo noi come contrani sottoposti al gioco di questo totalitarismo dell'accelerazione, lo chiama Arthur Rosa, che è secondo me una definizione perfetta per descrivere quello che stiamo vivendo noi oggi.
2: E tienti pronta, perché sicuramente scatterà l'invito anche a Firenze per la presentazione.
1: Mi sembra che non hai citato.
0: Tornando...
1: non hai citato Piazza Tasso, ti sei dimenticata?
0: No, se riusciamo nel ritorno da Roma, perché sarò il 18 di settembre alla Libreria Anomalia di Roma, e torno indietro, io mi fermo ovunque strada. Sono ben contenta.
1: Perfetto, e quindi anche noi saremo felicissime di ospitarti e di averti con noi e di dibattere insieme, sia su Tessitori di Rivolte, che è veramente un libro imperdibile. Poi appunto, tra l'altro, abbiamo avuto ospitato un collettivo, insomma un gruppo che si è definito Gli Amici di Lud, che ha appena scritto Mangiare un atto di guerra, un altro testo che presto ti farò avere in modo che tu possa assaporarlo, perché veramente anche quello è un testo importante. Quindi appunto il luddismo, ecco, non è così lontano, e quindi fra Tessitori di Rivolte
0: un fantasma che a legge, lo
1: dicevo, è un fantasma, sì. Si aggira tra noi,
2: uno spettro si aggira per l'Europa ed è Lud.
1: Ecco.
0: Delude, esattamente, che è tra l'altro, attenzione, perché è un ragazzo veramente ribelle, che di solito prende delle frustate ma rompe i telai. È molto divertente, anche molto divertente fare questi studi, e devo dire che sono stata fortunata, perché ho contattato un'associazione locale di storia locale in Inghilterra, che ha pubblicato una marea di documenti, ha reso pubblico una marea di documenti dell'epoca, e io ho potuto accedere a queste lettere meravigliose anonime che venivano inviate ai vari padroni, dove venivano esplicitate delle minacce non troppo velate. Però vorrei dire ancora una cosa, se posso.
1: Certo.
0: Che,
1: vai.
2: Ops, è caduta. Posso
1: le abbiamo detto una cosa?
2: Sì, è caduta la linea. Interessantissimo, no? Ma richiamiamo subito, vediamo.
1: Sì, Ingrid ci stava un po' raccontando appunto di come è arrivata ad approcciare queste ricerche. Eccoci Ingrid.
0: Eccoci, scusate, è caduta la linea, sì. È un disastro.
1: Certo.
0: No, volevo giusto dire ancora una cosa in merito alla repressione che subì il luddismo e giusto per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici di quello che fu veramente le forze messe in campo. Contate che all'apice della rivolta luddista, quindi più o meno nel 1812, c'erano nelle contee dove diciamo dichiarate luddiste più di 12.000 soldati, cioè una militarizzazione senza precedenti. E chi, per esempio, chi ha a che fare con le grandi lotte della contemporaneità si sa cosa vuol dire avere a che fare con dei militari costantemente presenti nella propria terra, nelle proprie comunità, nei propri villaggi. Ecco, e teniamo conto che i luddisti hanno ucciso una sola persona a fronte di quello che i padroni hanno ucciso una marea di gente, e oltre alle condanne che poi, quando venivano catturati i luddisti, venivano alcuni decapitati, alcuni impiccati, quindi c'è una vera strage da parte del governo nei confronti. Una carneficina con un solo morto da parte dei luddisti, che fu una vendetta per l'uccisione brutale di uno dei loro compagni, e quindi ci fu una reazione così intensa da parte dei luddisti. Però questo è un aspetto secondo me molto interessante, perché effettivamente i luddisti non erano degli assassini, perché avevano il rispetto per la comunità, e quindi sapevano che anche il padrone faceva parte della comunità, e quello che volevano fare loro era cercare di far prendere coscienza, certo, di tutelare una comunità che includeva anche gli opposti, mentre il padrone non, in quella fase lì ormai si era, come dire, superato una linea rossa, non gli interessava più tutelare la comunità, e infatti uccidevano.
1: Certo, ma anche in questa fase qui vediamo, no, cosa è successo alla flottiglia, che è la stessa identica cosa, quindi
0: assolutamente.
1: Bene.
0: Assolutamente.
1: Cara Ingrid, ti ringrazio moltissimo.
0: Grazie mille a voi. Scusate per le interruzioni, ho parlato tantissimo.
1: No, per fortuna ti abbiamo chiamata proprio per questo, cara Ingrid. Ormai ti conosciamo e ti apprezziamo proprio per i tuoi contenuti. Quindi ti aspettiamo prestissimo in piazza.
0: Grazie
1: proprio
0: mille,
1: per
0: tantissimo, sì. Siete state fantastiche. Grazie a Radio Wombat e vi abbraccio.
1: Un abbraccio forte a te e a prestissimo.
2: A presto.
0: Grazie, ciao. A presto. Ciao.

0: Ed eccoci tornate in onda su Radio Contado. E questo pomeriggio molto intenso abbiamo avuto, appena adesso abbiamo salutato Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di Rivolte.
1: Siamo diventati un programma culturale di letteratura, comunque, come potete notare dalle ultime puntate, con libri su libri di libri.
0: Bene, quindi quest'estate saprete cosa fare, visto, esatto, che al cinema ho capito che non ci andate, no?
1: Sì, Pamela sta per cambiare rubrica, se non avete capito, esatto. Si sta per buttare sulle rubriche letterarie.
0: Bene, però, insomma, comunque gli ultimi colpi,
1: ormai la stagione va conclusa, quindi non può mancare il cinemela.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza bugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

0: rimasto solo. E benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 9.
1: We want to find out the distinction between truth and reality.
0: E c'è battito nel cinema, c'è battito. È il nostro Javier Bardem che ha parlato a Cannes per la presentazione dell'ultimo film del nostro regista preferito Rodrigo Sorogoyen, che è già regista di Asbestas, che conosciamo bene e che amiamo molto, ma anche Javier Bardem è un attore meraviglioso, sempre schierato a fianco soprattutto dei movimenti contro il maschilismo, il patriarcato imperversante nel mondo del cinema. Ha accompagnato la presentazione dell'ultimo film di cui lui è protagonista, El Ser Querido, cioè l'essere amato, tradotto letteralmente, in italiano verrà tradotto con l'amato, che vi segnalo e vi prego anche di segnalarmi se andate a vederlo, perché sarà nelle sale del cinema penso a breve, visto che è stato presentato a Cannes. Se andate, invitatemi, vi prego, perché sarà bellissimo, deve essere un film bellissimo, molto toccante, appunto lui presentando quest'opera ha detto, Javier Bardem: la violenza contro le donne è stata normalizzata e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti. Ora voi mi direte, certo, questa cosa la sappiamo tutti, certo, è importante però che personaggi pubblici si schierino e lo facciano apertamente, pubblicamente, anche nelle sedi prestigiose dove tutto è normalizzato e si fa finta di nulla, la vita continua come se niente fosse, e Javier Bardem invece è già a più riprese che tenta, insomma, di portare sotto lo sguardo di tutti attraverso queste dichiarazioni in momenti cruciali. Così aveva fatto anche a Venezia e a settembre dell'anno scorso. Queste figure, insomma, del cinema ci confortano, perché il cinema è comunque un ambientino sempre carico di gerarchie, di patriarcato e di violenza gratuita normalizzata. E l'esponente, insomma, nostro casereccio è Elio Giordano, che appunto è anche parte di questo gruppo musicale che mi sta un po' appassionando ultimamente, che vi propongo spesso durante le letture o le nostre rubriche, che è Bestie Rare, e che vi consiglio di seguire. È un gruppo rap nato negli anni 90 che comunque continua ad essere presente a temi molto molto militanti, ma Elio Germano comunque è insomma notoriamente, prima che un attore di fama nazionale e internazionale, un compagno

0: Ma veniamo ora al primo film di questa nostra nona puntata di Cinemela e il titolo è Lo sconosciuto del grande arco. È un film del 2025 di Stéphane de Moustier, un film francese, molto film francese, che però racconta una storia vera e tratta da no, non tratta, però tratta, cioè, da una, racconta la storia vera di Johan Otto von Spreckelsen, un architetto danese che vinse il concorso indetto da Mitterrand nel 82 per creare il nuovo grande arco della Défense, cioè l'arco di trionfo moderno, ecco, che sta lungo l'asse tra il Louvre e appunto l'arco del trionfo in linea. Lui vinse questo progetto, era un architetto sconosciuto, totalmente sconosciuto. E entra in questa magica bambola, poi insomma dalla Danimarca degli anni 80 alla Parigi degli anni 80, tra l'altro molto ben ricostruita, è molto bello, insomma come film di costume la storia è simpatica, trattata appunto un po' alla francese, quindi un po' leggera e un po' ironica, però in realtà questo povero architetto rimane stritolato dalla burocrazia e insomma dalle invidie, dalle tensioni che si ingenerano nella realizzazione di questo suo progetto e quindi va a finire che lui, insomma, non ve lo dico, dai, non ve lo dico come va a finire perché sennò è troppo facile, tutto troppo facile. Andatevelo a vedere, Lo sconosciuto del grande arco di Stéphane de Moustier.
1: Quando sei nato, sei condannato a non aprire il tuo sipario. Me l'ha raccontato un nano che parla al contrario. Vero?

Mi dilettavo allegramente nella lettura di Mangiare è un atto di guerra. Ero circa arrivata al punto in cui si parlava del nucleare e di come queste ricerche sono nate durante le sperimentazioni avvenute sulle persone, sugli esseri umani durante la Seconda Guerra Mondiale e anche un po' prima, insomma, da parte di questi macellai del Terzo Reich e Hitler e tutta quella storia là che c'entra ed è a pieno titolo inseribile in ciò che siamo oggi, quando ho visto questo film che vi consiglio. Si tratta di un film che si intitola La scomparsa di Josef Mengele, è un film del 2026 di Kirill Serebrennikov, è tratto dal romanzo omonimo e racconta appunto di questo signore che è appunto Josef Mengele, che è detto anche il dottore della morte di Auschwitz, perché assieme a Himmler e Wirtz, cioè i suoi diretti principali capi responsabili, lui faceva nello specifico faceva gli esperimenti sui gemelli e sulla genetica. Ecco, lui poi dopo il film appunto racconta, ed è in questo senso è abbastanza agghiacciante, come tutti questi nazisti, macellai, criminali pazzi sono rimasti comunque in giro per il mondo per anni e anni, come nel caso di Mengele, addirittura fino alla morte naturale che avvenne nel suo caso a 67 anni, vivendo tra vari paesi dell'America Latina, e quindi lui transita tra Argentina, Brasile, ogni tanto torna anche in Germania così a farsi dei gran bei giri, perché comunque sono tutte personaggi che sono rimasti impuniti. Ecco, e mentre per Himmler e Wirtz poi il destino è stato quello comunque di suicidarsi, purtroppo comunque sempre troppo tardi, invece nel caso di Mengele lui vive appunto questa seconda parte della sua vita, dopo la prima parte di brillante carriera, la seconda insomma vive nell'angoscia di essere preso e quindi è ossessionato, insomma, ossessionato, e poi appunto il racconto vede in tutti dei nemici, delle spie, insomma ha vissuto una seconda parte della vita non proprio sicuramente non auspicabile, però comunque immeritatamente vitale. Ecco, ve lo consiglio proprio perché è sintonizzato con Mangiare è un atto di guerra, e insomma è sempre importante capire anche un po' che fine fanno questi personaggi e che tipo di psicologia, di dinamiche relazionali avessero, no, nella loro anche intimità, visto che comunque tutto il nostro anche essere, modo di essere, si esprime a pieno titolo tra le mura delle nostre case.

0: Ed è su queste sagge parole che la vostra Pamela vi saluta, vi augura delle buone visioni, non soltanto cinematografiche, e statemi bene e ci vediamo, ci sentiamo, anzi ci vediamo presto, ma ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao.
1: Vamos ao AgriQuiz e precisamos de um separador humano. António Raminhos.

0: siglona preferita del mondo.
1: Ed eccoci tornate in diretta con il classico AgriQuiz. Ma oggi abbiamo una super sfida tra due rinomatissimi agronomi del Fiorentino e non solo, che si sfideranno all'ultimo sangue. Infatti vediamo, uno dei due è già ferito prima ancora di cominciare a combattere. Volete salutare prima, così sentiamo se vi sentiamo al microfono?
2: Ciao.
3: Ciao, buonasera.
2: Sì, che poi la volta scorsa mi avevi chiuso fuori dalla porta, questo giro ferito al braccio.
1: Ferito al braccio. niente. È vero, perché hanno già tutti e due partecipato in realtà, solo che, vabbè, Filippo ha partecipato sui fermentati, era comunque un quiz vero, invece nessuno aveva avuto il coraggio di sfidare il nostro boss Cave, l'altra volta ha risposto a tutte le domande.
2: Boss finale.
1: Però non c'era l'ansia da sfida, perché come voi ben ormai sapete abbiamo un una parola pulsante, dovete dire per prenotarvi, e per voi oggi la parola pulsante è PAC.
3: Oh, PAC!
1: Quindi chi dice prima PAC si prenota. Volete provare a dire PAC?
2: PAC!
3: PAC!
1: Non vi vedo troppo troppo svegli,
2: ve lo dico. Io ero su greening.
1: Dite PAC?
2: PAC!
3: PAC! PAC!
1: Va bene, allora io direi partiamo, andremo a salire. Super cari fragili, stia spiralitosa. Allora, andremo a salire di difficoltà con queste domande, è stato molto complesso per me.
2: A salire,
1: proprio a crescere, quindi le prime, diciamo, è per farvi scaldare.
2: Quindi
1: iniziano a spostare i microfoni di qua e di là, perché come sapete c'è solo un microfono per due concorrenti. E mi raccomando, occhio alle testate, pronti, e dite PAC, perché se no la risposta non vale. Quindi la prima domanda è: vorrei la definizione di coltura da rinnovo e almeno un esempio. Oh, prenotazione, capezzone stava rapido. Ci dica cos'è una
2: prima che finisca la domanda.
1: Da è vero, prima che finisca la domanda. Fammi finire le domande. Comunque, prego, signor Alessio, ci dica.
3: Sono le colture che aprono le rotazioni. Quindi quando facciamo una rotazione di 3 anni o di 4 anni tendenzialmente come seminativi mettiamo una coltura da rinnovo, che è quella che piantiamo ad aprile. Classico, mais, girasole.
1: Perfetto. E di solito le lavorazioni come funzionano? Mettiamo la coltura da rinnovo. Parte l'applauso. La nostra Pamela segna i punti come sempre.
3: Ma non rispondi te questa.
2: No, devi fare un esempio.
1: È la tua, l'esempio lo ce l'abbiamo, ce l'hai detto. Ma quindi come funziona? È lavorazione?
3: Facciamo una lavorazione leggera, una ripuntatura, una rimpatura, e poi andiamo direttamente dischi, se trapiantare, e seminiamo.
1: Ok, concimazione sì, concimazione no?
3: Questo beh, dipende anche da che regime siamo, se bio o convenzionale. Tendenzialmente sono piante molto produttive, quindi si concimano.
1: Concimazione. Bene, direi ottima risposta. Prima risposta per il signor Alessio.
2: Rinnovo. S'apre così, insomma, il rinnovo. Il quizzone.
3: Ho 10 anni più, Non ricordo.
2: E lo fa di lavoro.
3: Esattamente, 10 anni più.
1: E lo fa di lavoro.
4: Per questo non trovava sfidanti.
1: Esatto. Ma vediamo se riusciamo a fregarlo. Comunque, fammi finire le domande. Ricordavi di dire PAC. Seconda domanda: cosa si intende per tempo di carenza?
2: PAC. Me l'ha lasciata, secondo me, guarda, non voleva rispondere.
3: Sentivo un colpo per prima.
1: Ci dia pure.
2: Allora, nel caso di, ad esempio, trattamenti fitosanitari, il tempo di carenza è il tempo che deve essere lasciato, ad esempio, su una cultura come il pomodoro o altre culture di orticole, prima di andare a raccogliere l'ortaggio e quindi prima di poterlo consumare, quindi dal trattamento al momento della raccolta, il tempo di carenza del prodotto fitosanitario che stiamo usando.
1: Ed è la risposta esatta.
3: Giuseppe Pireto,
1: qui fa le domande, agronomo fa le domande.
2: Io non lo uso.
1: Oh, questa è la risposta.
3: Olio di lima, non lo usi.
2: No, noi.
4: Dai, si non fare così,
2: no. Più stimolante.
3: Volevo fare l'antipatico.
2: Dai, Pietro c'ha 2 giorni, 3 giorni.
1: Il rame quanto c'ha?
4: Tutto, sa tutto.
3: No, il rame non ha carenza, però non. Cioè non è considerato fra quelle a tempi di carenza.
1: Cioè, quindi
3: però la buona
1: la
3: norma prevede che comunque non lo dai e lo raccogli.
1: Però e invece per l'operatore, cioè tipo io che tratto una vigna, ho trattato, quanto tempo dopo può entrare uno a scacchiare, per dire?
3: 48 ore, okay. Rame zolfo.
2: anche quello è importante effettivamente. Ah,
1: perché spesso poi non sono mai rispettati questi tempi, mai. Ovviamente. Va bene, terza domanda, pronti? Cosa sono i fitoregolatori?
3: Io.
2: Sì, rispondi meglio di me almeno.
3: La lasci.
1: Ragazzi, voglio più agguerriti. Questi sguardi da cerbiatto, rispondo io, rispondi te. Oh, mi metto di schiena.
3: I regolatori sono prodotti a base di ormoni che servono a stimolare la crescita, oppure, per esempio, ossine, citochinine e tutto. Sono prodotti che stimolano la parte epigea o la parte radicale, oppure le fioriture, o uscire da momenti di stress. Prodotti a base di ormoni che vanno a dare stimoli di crescita diversa delle piante. In
1: ed
3: biologico
1: è la risposta esatta.
3: Tendenzialmente in bio fatto bene non si dovrebbe usare.
1: Okay. Ma si possono usare?
3: Si possono usare. Sì. Okay. Però si cerca di evitarli.
2: Perché comunque sono sintetizzati o estratti.
3: Non so, anche estratti. Mm. Per esempio, so, dal salice, vabbè, si usa il citochinine per stimolare l'apparato delle
1: radici.
3: Delle radici, sì. Però siccome vanno a forzare la crescita delle piante si va a perdere caratteristiche organolettiche e quindi si cerca di evitare l'uso massiccio di questa roba.
1: Vedi? Bene, bravissimi. Bello. Bravi. Domanda numero 4. Quanto dura l'autorizzazione alla vendita di un prodotto fitosanitario prima che sia necessaria una rivalutazione degli aspetti tossicologici?
3: 10 anni era una volta.
1: 10 anni, ragazzi, mira, io... queste sfide effettivamente non valgono questo lavoro. Sto cercando un po' di domande rompipalle. Allora, vediamo se sapete anche questa.
2: Non ero attento all'esame su
3: fitofarmaci.
2: Fitofarmaci.
3: Esame
1: non usandoli,
2: schippato.
1: Non
3: bellissimo l'esame.
1: Allora, prossima domanda. La geosmina è la causa di quale caratteristica della barbabietola? Vediamo, prima ve la faccio aperta. Se no, c'ho anche la domanda.
2: Non la so.
1: Aspetta, vi do le scelte multiple. No, mi risponde prima: A, il colore viola. B, la grandezza che raggiunge la radice tuberosa. C, il sentore di terra.
3: A.
1: Cioè, il colore viola. Ed è la risposta sbagliata.
2: No! Perché non me la lasciavi? Te la lascio.
3: A questo punto
1: quale sarà la
2: ma mia? Secondo me visto il tuo entusiasmo di prima sulla gara della grandezza della barbabietola, direi la grandezza della barbabietola.
1: È la risposta sbagliata.
2: No,
1: sa di terra. Niente,
2: cioè, non sa di terra perché sta in terra.
1: No, non sa di terra perché sta in terra.
3: Mai sentito?
2: Geosmina
1: è una roba prodotta, mi sa che tramite i batteri, la pianta dalla radice ciuccia e dà questo sapore di terra.
2: Che poi ci si poteva arrivare geosmina.
3: Non si è fatto il classico, possiamo fare il classico.
1: Ma più piano, comunque vedi, è una, l'abbiamo fregato. La mia soddisfazione è fregare il capo in questo quiz.
2: Allora. Cioè io ci sono andato di mezzo e basta.
1: No, io speravo rispondessi domande sulla barbabietola. Diciamo, penso capito. Sia un cavallo di battaglia.
2: Ma io le pianto.
3: Le barbine rosse.
1: E infatti, questa è la domanda. Ora passiamo alle domande proprio serie. Ecco, del quiz. E sono: nel 2001 è stata coltivata la barbabietola più pesante del mondo.
2: Oh.
1: Quanto pesava? Volete le tre scelte?
3: No, aspetta. Andiamo senza.
2: Quanto pesava? Senza, come il barattolo alla fiera. Cacchio.
1: Quanto può
3: chi ci va più vicino?
1: La barbabietola più pesante del mondo. Ma
2: secondo me tanto. Beh, pack, non ci facciamo sotto. Secondo me è 53 kg. Mm-hmm. Una barbabietola tipo grossa come.
1: Secondo lei?
3: 3 kg ho messo.
1: 3 kg. Mm. Allora, io vi darei le opzioni perché se no siete.
3: Vai.
2: Un po' disallineato.
3: 4,50.
1: Io allora io vi do tre opzioni: 7 kg, 15 kg, 23 kg.
3: 15.
2: Io vo su 23, sono convinto.
1: E la risposta esatta è 23 kg.
3: No.
1: Cioè io non riesco bene a immaginarmi, è un bambino.
2: Ma sarà un varietà.
1: Non ne ho idea. E sinceramente non mi ricordo nemmeno da dove veniva. Allora, altra domanda super intelligente.
3: Sarà sta stopposa.
1: Altro sapore di terra.
2: Più grandi sono, più sono buone.
1: Sai quanti fermentai con la barba
4: vera? Questa è la pubblicità occulta.
3: Ne bastate un atto di fermentare.
2: Una barba vera.
1: Una barba vera.
2: Ma infatti io sono convinto di questo.
3: Che hanno fatto barba vera di tutti i anni.
1: Io valuterei fitostimolatori.
2: Sì, probabilmente sì.
1: Per un po' queste piante.
2: Sulla giornina.
1: Allora, quindi, altra domanda di cultura molto generale è: secondo una credenza popolare basca, se lanci in terra una manciata, di quale di questi legumi scacci il diavolo?
2: Wow.
1: Cioè loro dicono, butti in terra sta manciata e riesci a scappare dal diavolo. Sono i fagioli, i ceci, le lenticchie o le fave?
2: Pac. Su me le fave.
1: No.
2: Sono stanzi in pac.
3: Pac. Fagioli.
1: No. Vabbè, queste sono domande che mi diverto io a cercarle, non so nemmeno dove le trovo. E erano i ceci.
2: E perché?
1: Allora, non cioè, penso ci sia proprio un motivo per cui i ceci, cioè, però loro sostengono che lanciavi una manciata di ceci in terra, praticamente lo blocchi il diavolo e riesci a scappare, perché il diavolo c'ha sta fissa di contare le cose. Questa fitta, quindi lui si fermerà a contare quanti ceci sono nascati in terra. Nel frattempo se scappi.
4: Se invece butti le fave non le conta.
2: Non le conta.
1: Se butti le fave non le conta.
3: Lenticchie.
1: Conta solo i ceci. Però conta i ceci.
3: Una manciata di lenticchie.
2: È più piccine stanno a ritrovarle.
1: Allora ragazzi, adesso c'è la domanda più bella di tutti gli agri-quiz, che è la canzone da indovinare. Io metterò una canzone e voi, il primo che indovina, mi dice fa che noi blocchiamo la canzone. Siete pronti?
2: Che trovato la serie di canzoni.
1: Ma da questa è abbastanza facile. Siete pronti?
2: Trova l'inno del fagiolo, che trovavo.
1: Via!
5: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'è.
1: Che penso sempre che sappiate.
5: Concerti da metropoli.
1: Ma
2: è quello.
5: Belli come noi. Ben pochi sai.
3: No.
5: Un
3: momento.
5: E dicevano.
2: C'era l'altro fratello per indovinare la canzone.
1: C'è un po' di maniera di
2: ritornare.

0: faccia vicina.
1: Che sfuggire. Era il periquito degli apicoltori, questa. Quando tu vivi in città.
2: A un certo punto lo dice, no?
3: Vado avanti col modello.
4: Nuda sulla pianta, prendevi il sole con me.
1: Ci arrendiamo? Io mi arrendo.
0: Qualche sessantenne ci sto piangendo. Non sappiamo chi è.
2: Ora
4: c'è qui, nella città, i motori.
0: Ma l'ha detto il titolo?

0: titolo è Un albero di 30 piani. Non sapevi nulla, comunque questa è una cultura
1: l'avevo
0: museale.
1: L'avevo lì, io.
0: Altro il massimo periodo.
2: Posso dire la verità, mai sentita.
0: Mai sentita, vedi, ero convinta, dai, questa la sa.
2: Mai sentita.
0: Vabbè, vi stupisco. E adesso c'è la parte di quiz serio, quindi le domande di prima erano quelle semplici.
2: Ma abbiamo un fondo per i quiz serio.
0: Adesso.
1: Pelle d'oca.
0: Adesso si va a salire, eh. Allora, prima no, fa abbastanza semplice forse. Allora, esiste un divieto legale di impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?
2: PAC.
3: Che bello, come si
1: chiama?
0: E voglio sapere i metri, perché tanto la risposta è sì, lo sappiamo, sì, ma sì. Voglio sapere quanti metri.
2: Sì, mi pare siano 12 metri, 15 metri.
1: 10.
0: Vedi, io ho 200 metri.
1: No, è questa un'altra cosa.
0: Vedi.
1: Ci sono le fasce di rispetto. Vabbè, sì. Prima, seconda e terza. Mm-hmm. Sono le fasce di rispetto in base a che prodotti usi e in base a dove sono le falde, mm-hmm, e i pozzi.
0: Quindi voi mi dite 10 metri?
1: No, cioè, dipende da che prodotti usi e dalle zone a rischio.
0: Va bene, annulleremo questa domanda.
2: Sì, mi pare tipo su Pistoia, che c'è tutti i vivai, eccetera, una roba del genere, 10-12 metri, bassissimo.
0: Vedi? Vabbè, forse darei un punto a Filippo
2: per l'esempio pratico.
1: Ah, c'è il prosecco, poi io lo studio sul prosecco.
0: Ma volevo fare un recap del punteggio, quanto siamo?
3: Allora, tra quelle a cui non risponde nessuno, quelle annullate, siamo a 1, 2, 3 per il cape e 1, 2 e 3 inclusa questa per
2: Pippo. Conta
1: assemblea.
0: Io voglio aumentare il stapito, è un po' competition, quindi regaliamo questo punto a Filippo, per esempio dei vivai,
3: e siamo sul 3-3.
0: E adesso le domande serie.
1: 12, 10 o 20, 12.
2: Mi ricordo questa cosa.
1: Numero 5.
0: Le domande serie ve la faccio prima aperta, poi se volevi
2: perché sono i multipli di 3.
0: Qual è l'ospite sintomatico del batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus?
2: Puoi ripetere la domanda?
1: Sì, grazie. Per prendere tempo.
0: Se volete mi do tre opzioni.
1: La domanda prima?
0: Sì. Quale pianta attacca il batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus? Vi do le opzioni.
3: Fate da voi.
0: A caso.
2: Io la posso tentare a caso.

0: pare sbagliatamente. Ed è la patata, perché questo batterio è l'agente causale della malattia nota come marciume anulare della patata.
1: Mm-hmm. E cioè da dove sta malattia?
2: Clavibacter.
0: Però voi agronomi dovreste
2: se tu usi i biostimolanti,
1: non si fa le rotazioni fatte bene, si mette il compost, si mette le brassi acee in rotazione e non ci sa
0: il clavibacter.
2: Clavibacter.
0: Vabbè, niente.
2: Perché poi sa come mai clavibacter?
0: Bella no, domanda. Perché è a forma di clava.
1: Non mi arrabbiare.
2: Bacillo
0: clava. Allora, anche qui volendo c'ho la risposta aperta. Mi piace
1: no, sangue.
0: Qual è il nome scientifico della ginestra?
1: Vai, fondo di vantaggio.
3: Andiamo in latino.
2: L'ho anche piantato e di recente l'ho anche letto.
1: Vado
0: con le opzioni. Le opzioni sono Spartium Junceum oppure Pelargonium, scusatemi, o Galanthus Nivalis.
1: Pac Galanthus.
0: No. E l'ho messa io apposta per, solo perché inizia per G, dicendo sceglieranno quella che inizia per G.
1: No.
2: Pac, secondo me è
0: Pelargonium. No, è Geranium. Mentre la Galanthus Nivalis è il buona neve.
1: Cazzo, anche statisticamente.
0: Mentre la ginestra è lo Spartium Junceum. Diciamo che non sei fortunato, le tre sono tre opzioni, riesci a sbagliarne due, lasciamo fuori la giusta. Vabbè, io ringrazierei per questa domanda, Ghera, che mi ha chiesto di inserire, mi sono fatta aiutare per qualche domanda.
2: Sì, questa villa fa anche agli studenti.
0: Allora, e io andrei, siamo veramente precisi, quindi accorcerei questo quiz, andrei in conclusione, vi faccio le ultime due domande che ora sceglierò. Allora, vediamo.
2: Ma c'hai delle domande preparate da te o da qualcuno?
0: Solo mentre da me, due o tre mi ha detto che era cosa potevo chiedere. Secondo lui, tipo a questa te avresti risposto forse, vedi, invece era. Allora,
1: non me la fino alla ginestra.
0: Va bene, vi faccio le ultime due domande, una serissima, l'altra pure, vediamo. Allora, cosa si intende per regime idraulico agrario? Se volete anche vi ho delle opzioni.
2: Regime idraulico agrario.
0: Regime idraulico.
2: Questo
0: dipende
2: di Ghera.
0: No.
2: No.
1: Vabbè, pack, proviamo.
2: Sì.
1: Regime idraulico agrario, questa è la sistemazione idraulica agraria, no? Ovvero come si gestiscono all'interno dei campi la risorsa idrica, quindi va calcolato nei momenti di massima piovosità come smaltire le acque in eccesso e quindi dimensionare canali, fossi, pendenze, drenaggi e tutto il resto in base.
2: Impassibile la sera.
1: Io sto continuando ma non mi dà segni.
0: No, sì, diciamo è giusta la definizione, diciamo così, sì, è molto simile. L'insieme delle opere tecniche volte a regolare la presenza di acqua nei terreni agricoli, quindi sì, diciamo, sì, più o meno ci siamo.
2: Le sistemazioni idrauliche,
0: smaltire gli eccessi idrici o viceversa trattenere l'acqua a seconda, ovviamente. Va bene, quindi un punto
2: bravo.
0: Alessio, e io direi ci abbiamo l'ultima domanda importantissima, e sta veloce la prenotazione, pronto Filippo, perché se no si va allo spareggione. Allora, perché i romani non mangiavano le patate?
2: Pac, perché non c'erano.
0: Bravo, bravo. Questa era la domanda, bravo. Quindi c'è un pareggione.
3: Sì, ciò nonostante, appunto, rimaniamo in situazione stabile.
2: Fun fact: per tanti anni la patata è stata considerata una pianta ornamentale prima di essere consumata in Europa.
0: Come anche il pomodoro.
1: In umide vale.
2: Belle.
0: Allora, se fate veloci, c'ho proprio un'ultima domanda, però ve la fo' aperta. Adesso non c'ho scelto, quindi non la sapete per niente. Vai. Cos'è il tensiometro?
1: Pac.
0: No, ecco,
2: vai.
1: Ci ho pensato.
2: Sì, ci ho pensato, ma non.
1: Vai,
2: ci ho pensato bene.
1: È uno strumento che serve a misurare la tensione con cui l'acqua viene trattenuta nel terreno.
0: Mi sai dire come è fatto un tensiometro?
1: Allora, ora ci sono quelli elettrici, sono super tecnologici, sì. E tutto. Quelli di prima, in pratica, c'era un'ampolla di vetro con una parte di ceramica in fondo dove veniva messa l'acqua, e in base a quanto tempo ci metteva l'acqua ad uscire, sviluppava una tensione, e quindi serviva in agricoltura, in orticoltura principalmente, per capire quanto bagnare.
0: Ed è la risposta esatta. Vedi, io non l'avevo mai sentito dire prima di mettermi a cercare.
2: Io conoscevo l'occhiometro per fare il solito lavoro.
1: Il tastometro.
2: Che tastometro.

0: bravissimi ragazzi, sì, abbiamo provato a fregare Alessio, ma ha vinto lo stesso. Però qualche domanda non la sapeva, vista mi dà la soddisfazione, giusto perché ci sto stampo di tempo a cercare queste domande, almeno un po' di soddisfazione.
1: E fosse solo questa, solo agricoltura, con questo saggio tema.
0: Va bene, grazie mille ragazzi, vi rispediamo col trenino in Piazza Tasso.
2: Ci rivediamo per l'asta della Barba Pietra.
0: Esatto, e ci aggiorneremo
1: per
0: su
1: 23 kg
2: per indovinare il peso e aggiudicarsi
0: la Barba Pietra
2: a 4 euro il chilo, la più grande Barba Pietra del mercato.
1: 92 euro.
2: Esatto. È un vanto,
0: no, è buono. Ho fatto 100 euro di Barba Pietra oggi, ho venduto una Barba Pietra. Va bene.
2: Ciao a tutti, ciao.
3: Grazie mille della vostra partecipazione e ci dirigiamo verso in gran carriera chiusura, verso la conclusione, sì, di questa nostra puntata fantastica. È stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di ospiti, sì, meravigliosi, e quindi adesso invitiamo tutto il nostro pubblico all'ascolto a recarsi, come faremo noi, al mercato di Piazza Tasso, che ci aspetta trepidante, anche con la possibilità di un aperitivo serale, e ci rivediamo presto alla prossima puntata.
0: Alla prossima puntata, che penso sarà anche l'ultima, diciamo la prossima sarà una rubrica griottosa,
3: sì,
0: però poi per giugno noi avremo il mega puntatone finale di stagione, in cui saremo per di nuovo tutte e tre presenti,
3: certo,
0: Dama Pamela e Grebana, quindi non mancate all'ultima puntata della stagione, anche perché ancora non sapete quando sarà e quindi tenetevi sul pezzo,
3: tenetevi sul pezzo. Nel frattempo invece io vi anticipo che la prossima griottosa, ovvero il nostro approfondimento della settimana prossima, sarà sull'antipsichiatria e sull'incontro che si è tenuto alla Casa del Popolo ex fila al Gignoro, proprio sul tema della sofferenza psichiatrica e delle forme alternative di supporto e cura, e quindi ve ne caldeggio l'ascolto, che poi potrete anche trovare in podcast, e vi lascio con questo nostro ultimo brano, tutto dedicato a voi, a tutte e tutti gli attivisti sulla crosta terrestre, un brano delle Faxia, e 1312
0: e ciao ciao.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Rai.
1: No,
2: ci riprendiamo.
1: Ma, raga, vabbè, è
3: l'acqua
1: facile,
3: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta per questo lunedì 18 di maggio 2026.

Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. In oro. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263 da usare su tutte le piattaforme che più vi aggradano. E il fisso è lo 011-249-5669.

ma ci potete ascoltare ovunque voi siate, anche sul web www.radioblackout.org e il sito. E il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

E poi anche tutto quello che serve per sostenere Radio Blackout, che è libera dell'etere torinese dal 1995, non fa pubblicità, e quindi siate pronti anche per la festa di Radio Blackout dal 13 al 15 giugno al Manituana. Abbiamo bisogno del vostro sostegno. E Radio Calcutta è uno spazio dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, che va in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

E quindi iniziamo con un nuovo progetto di Ray Lema. Ray Lema è un grande musicista, un pianista congolese che è uno dei maggiori esponenti della musica africana e poi è anche un musicista che si è confrontato con gli strumenti classici. Lui ha studiato al conservatorio e suona il piano, ma ha sempre avuto questa passione, ha sempre cercato in qualche maniera di mettere in connessione la musica africana con la musica classica, e ha fatto un progetto, l'ultimo che ha fatto, che si chiama Passion Congo, molto interessante, con alcuni musicisti che vengono proprio da queste parti. Abbiamo il violino, abbiamo la viola, abbiamo il sax, e quindi ha provato a mettere insieme si chiama Ensemble Partage, ha provato a mettere insieme appunto le tradizioni della musica congolese con gli strumenti della musica classica sostanzialmente, ed è venuto un bel mélange molto stimolante. E quindi da questo Passion Congo di Ray Lema vi faccio ascoltare questa traccia che si chiama Salsa Gombo.

della salsa Gombo di Ray Lema, che dice che questo album Passion Congo è un progetto che lui si porta presso da più di un decennio, ed è la fusione di due passioni che lo hanno accompagnato attraverso il suo lungo percorso musicale, dallo studio del piano e dei maestri della musica classica occidentale. Questo progetto è dovuto anche all'impegno dell'ensemble Desequilibre, ma anche ad alcuni musicisti che lui ha incontrato in Valle d'Aosta e a Torino, fra cui Marco Giovinazzo e la sua famiglia Tandò. E quindi, insomma, questo è il progetto. E a proposito di questo incontro audace, perché Ray Lema si è confrontato anche con molti altri generi, in quanto, insomma, è un musicista eclettico, insomma, pieno di talento, vi vorrei far ascoltare questo brano, che è un brano che lui ha suonato solamente al piano e si chiama Attendez-les.

E questa era Attendele di Ray Lema, piano, solo con il piano, e questo appunto dimostra le capacità di questo musicista congolese, insomma la sua bravura nel confrontarsi con gli strumenti classici. E da Ray Lema passiamo a un altro musicista che suonava il clarinetto, ma non solo, ha suonato vari tipi di sax, l'alto, il basso, il tenore, il soprano e il flauto, ma si è distinto particolarmente nel clarinetto, e parliamo di Luis Moraes, che è uno dei più importanti personaggi della musica capoverdiana e si può anche considerare sostanzialmente il padre della moderna musica capoverdiana, perché poi la sua biografia è strettamente connessa con la sorte del gruppo che lui fondò, Voz de Cabo Verde. Lui era nato nel 1935 nell'isola di São Vicente e diciamo che poi è sempre stato un leader indiscusso del gruppo, e soprattutto è stato anche un promotore di tanti musicisti. Nel 1968 per la prima volta poi lui fu costretto ad andarsene durante la lotta di indipendenza, tornò nel 68, riscosse un enorme successo. Uno degli album più interessanti è stato sicuramente Novidade di Mindelo, da cui ci ascoltiamo questa Nos Realidades.

Lui era Luis Moraes in questo, non so, Realidadi, Tilis, come lo chiamavano in maniera affettuosa in creolo, zio Luis. 20:57, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, 346-667-3263 è il contatto telefonico. E da Luis Moraes andiamo a incontrare Henri Dikongé, che lui viene da Douala, dal Camerun, e anche lui ha frequentato una scuola di musica, lo ha fatto a Parigi, e poi ha fondato una compagnia di musica e teatro. Poi si è stabilito definitivamente nell'89 a Parigi, dove appunto ha perfezionato la sua tecnica con la chitarra classica, ma ha suonato con musicisti del calibro di Manu Dibango e Papa Wemba. E poi il suo album del 1997, C'est la vie, che ha avuto molto successo, e proprio da questo album C'est la vie vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Do La Su, e lui è Henri Dikongé. Yeah.

Henri Dikongé dal suo album C'est la vie. Ci siamo ascoltati questo Don Lazu con anche Boalotti, un altro grande musicista del Camerun. Rimaniamo sempre un po' nell'ambiente, diciamo così, del Camerun, con un personaggio che si chiama Richard Bonat, che in realtà sì, è nato a Douala, ma è diventato un musicista internazionale. Il suo vero nome è Bonat Pinder Yaouma Yalo. E lui ha avuto, diciamo così, un grande talento, perché ha cominciato a suonare veramente da bambino, e siccome non aveva i mezzi, si era costruito i propri strumenti usando carcasse di tartaruga per costruire le sue chitarre, i suoi flauti, e imparò tutte le linee di basso. E poi nel 1980 ha formato la sua prima band per un jazz club di Douala, gestito da un francese, che poi lo introdusse, diciamo così, al gusto del jazz, in particolare ai Pastorius. Dopodiché a 22 anni se ne andò in Germania, dove comunque si iscrisse al conservatorio, e poi ha suonato regolarmente nei vari jazz club, si è esibito con Manu Dibango, con Salif Keita. Poi nel 95 il suo permesso di soggiorno è scaduto, quindi è tornato in Camerun, ma Henry Belafonte è andato lì, se l'è portato negli Stati Uniti. Quindi, insomma, un bel personaggio. Ce lo ascoltiamo da un suo album di un po' di tempo fa, dovrebbe essere del 1999, se non sbaglio. Il brano è Te di Calò, praticamente sono le campane che si usavano in Camerun quando lui insomma era ancora piccolo. C'era una persona che passava per i villaggi per appunto annunciare le notizie usando questi Te di Calò, queste campane. E allora lui è Richard Bonat.

Notte di Calò, lui è Richard Bonat, e dalle sonorità di Richard Bonat noi andiamo a incontrare il nostro percorso settimanale di questa settimana di Radio Calacuta Locua Canza, e quando parliamo di Locua Canza parliamo veramente di un musicista con un grande talento. Lui è di Bukavu nella Repubblica Democratica del Congo, madre congolese padre congolese e madre ruandese, quindi ha attraversato proprio attraverso la sua nascita tutte le contraddizioni di quella regione che si trova a est del Congo, e ha cominciato a cantare molto presto, come spesso abbiamo già avuto modo di vedere nelle biografie dei tanti musicisti africani che abbiamo incontrato nelle nostre trasmissioni. Comincia a cantare nella chiesa di Kinshasa, studia al conservatorio chitarra classica e si appassiona però anche a tutti i ritmi che facevano vibrare le notti di Kinshasa, dalla rumba di Franco a Fela Kuti al funk di James Brown. E gli regalò la sua prima chitarra a 13 anni, guarda caso proprio Ray Lema, con cui comincia a suonare nei bar la rumba congolese. Poi lui aveva questa formazione che va dalla musica classica fino alla tradizione popolare, e addirittura a 19 anni è diventato direttore dell'orchestra del Ballet National de Kinshasa. Dopodiché nel 1984 si reca a Parigi e rincontra Ray Lema, suona con lui, porta avanti il progetto Buana Zulu Gang, che è un album e anche un gruppo, super gruppo, che in quegli anni, nell'88 appunto, fece questo album. E poi, come la sua carriera esplose nel 92 quando debuttò all'Olimpia di Parigi insieme ad Angélique Kidjo. Ce lo ascoltiamo, Locua Canza, da un album del 1996, il brano è Olimbisa Ngai.

Olimbi Sangai, lui appunto è Loquacanza, questo brano che finisce con un accenno decisamente che guarda verso la sonorità brasiliana, e da Loquacanza, un altro gruppo che viene invece dal Burkina Faso e si chiama Debademba, che è un gruppo creato da due ventenni che vengono appunto dal Burkina, il chitarrista Abdoulaye Traoré e il cantante Mohamed Diaby, la cui famiglia però Diaby non viene dal Costa d'Avorio ma è composta da griot, viene dal Burkina ma è composto da griot della Costa d'Avorio, e Debademba si traduce come grande famiglia in lingua Bamana, e ha molti ospiti, perché poi nei loro concerti spesso e volentieri ospitano altri musicisti, come è avvenuto nel caso per esempio di Fatoumata Diawara. L'album è del 2011 ed è stato realizzato e mixato da Sodi allo studio Zarma, ed è l'album di esordio di questi musicisti che in qualche modo impressionarono la scena parigina con questo album, con queste sonorità, e noi ci ascoltiamo questo brano dedicato a Thomas Sankara, non a caso appunto loro sono burkinabè, in cui appunto si sentirà anche la voce del comandante Sankara.

0: je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
1: Patria o morte, vinceremo. Questo è Thomas Sankara, brano dei Debadimba, Abdullah Yetrore, Mohamed Diaby, dedicato al comandante Sankara. E da loro ce ne andiamo un altro musicista che viene anche lui dal Burkina Faso, è Sheikh Lo, è nato in Burkina Faso ma da genitori senegalesi. Lui ha cominciato a suonare le percussioni con l'orchestra Volta Jazz, che è un altro gruppo molto importante della scena musicale burkinabè, ma poi si trasferisce in Senegal, dove partecipa a diverse formazioni che sono il Mbalak, che andava moltissimo in quegli anni, poi si trasferisce in Costa d'Avorio, va in giro, insomma, poi si ferma a Parigi. Noi ce lo ascoltiamo da questo album tratto da questo brano tratto dall'album Jam, un album che risale al 2011. Il brano è Il Ne Jama Trop Tard, che è un brano che riprende un altro brano della Bembea Jazz National della Guinea Conakry del 1971, un brano che si chiamava Doni Doni, è un brano che parla insomma della migrazione dei suoi amici che appunto se ne vanno in Europa.
2: Oh yeah.

L'avrete capito, lui è l'immenso Manu Dibango in questo Kango, che è un brano del 1999, 21 e 43, all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105,2 e 50 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare, il 346-667-3263. E da un grande musicista come Manu Dibango a un altro grande musicista che si chiamava Pierre Kendegé, che musicista si chiama per fortuna Kendegé, musicista compositore che viene dal Gabon, e lui è qualcosa di più di un musicista in realtà, perché è un intellettuale, è un musicologo, ha studiato all'Università di Caen in Francia psicologia, e peraltro è cieco, quindi ha avuto insomma anche questo problema. Nonostante questo, insomma, è riuscito anche a portare avanti i suoi interessi musicali, qualcosa di più, l'interesse musicale. Lui registrò il suo primo album nel 1974, cantando sia in francese che in lingua nkomi, accompagnati appunto dalla chitarra e anche dalla Ana Vasconcelos. È stato appunto un cantante, un poeta, un filosofo e appunto anche un musicologo. E uno dei suoi album che ha avuto uno dei più successi è stato questo qua del 2005, che è dedicato a Gore e quell'isola da cui partivano gli schiavi che dall'Africa poi andavano in America. Lui dice che l'Europa ha organizzato la schiavitù, commercio degli schiavi, e i re africani e i capi africani li hanno sostanzialmente sostenuti. È un crimine contro l'umanità che non deve essere dimenticato, e Gore è proprio il luogo appunto di sofferenza da cui appunto partivano questi schiavi. L'album è proprio dedicato appunto a Gore, e il brano che ci ascoltiamo è Tu Nu Mo.

Pierre Akendegé, in questo Tournement dall'album Gore, Akendegé, mentre era studente in Francia, fu bandito dalle emittenti radiofoniche del Gabon perché era accusato di appartenere all'Associazione Generale degli Studenti Gabonesi, che era un'organizzazione marxista. Comunque il suo impegno traspare in tutte le sue canzoni, e soprattutto per lui il ruolo dell'artista, dei musicisti, è quello di lanciare un allarme, di illuminare le persone, di accrescere la loro consapevolezza. Quando canta a Kende, che insomma poi si ripone le sue speranze in un'Africa unita, e il suo brano che effettivamente lo rappresenta meglio è sicuramente Africa Obota, canta soprattutto l'unità africana. Allora noi in questa manciata di minuti che ci dividono dalle 22 cambiamo un po' un ritmo e andiamo a sentire una giovanissima all'epoca, Angélique Kidjot, quando nel 1991 pubblicò l'album Logoso, da cui ci ascoltiamo questo Batonga.

Angelique Kidjo, questo Batonga e un'altra voce femminile bellissima, Pembei Sheiro, che è una cantante congolese che ha iniziato la sua carriera musicale intorno agli anni 80, è diventata molto famosa con un album che si chiama Explosion. Lei componeva delle melodie popolari con la rumba e anche con il soukous, diciamo una voce che è stata un po' messa da parte rispetto alle tante stelle della musica congolese. Noi ce la ascoltiamo in questo modo nel 1986, Sara Nitoto.

Le 22 si conclude qui questa puntata di Radio Calacuta. A breve ci saranno i Malormones. Quindi rimanete sintonizzate e sintonizzate sulle magiche frequenze di Radio Blackout. E noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

Allora, vi avevo improvvidamente salutati, ma ancora i malormones non si vedono, quindi abbiamo tempo ancora per qualche brano. Lei è Zala Moana.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.
9: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.